Vaga trovana na caixa forte e ando virada per me fa che non tengo titoli, non vive rendita, non c'ho un vestito per cuore a me. Ma caccia mi necessita, per forza la già tenei, c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita da buon'anno mezzi Sofia. Nu c'erre capillo, nu cuorne curallo, ed il becco del pappagallo che noi perdemo nel 23. Terete, terete, terete. Sono ricordi che in cassaforte solo la tinta dei puasti pa, quando mi privano del companatico ingottezzito senza sparrà. Lo so,

primice, una lente in astuccio e la coda di un cavalluccio che mi ricorda la meglio età. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Vaga trovana una cascia forta, ma qua cassiere c'ho vaga di certe reliquie, certi cimeli, siete una forbo non spari. San Casimiro martire, sta cascia fa mavani, c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, la cartella di dire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che esige, una grassule specchie, una corteccia di cacio vecchio, non fra che

Volete fare una tocca? Niente male. O tocca è una pazzia, non è una yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi, c'è tra sovini e ovini.

Già, perché certo ma la moduca è meglio non parlare, va. Proprio così, 3 anni carcerato. Ma la questione di tuo che mo so asciuta, mai si è appurato fatta con me giuda, e a questa bocca mai si appurerà. Però non è stato povino, fui per una parola, a 7 mesi o non meno figliola che non sapeva proprio a nomina. Beh, ma che ad essere a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. A 4, 8, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, sono io padrone, e ho sotto, naturalmente, sì, da voi, compà.

Usse, l'indobiciere non è rimasta niente. Scusa, compà, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'aggiù mannata all'urdama, perché l'urdama è l'uomo, tu sì. Sì. Sbagliai, curtogliai innocentemente a chi non era infame come te. E beh, stasera lo vendica, che sta paissa e che sta che fa te, dire, compà.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Le consiglie, papà. Dice papà. Il gioco da comune è stato munna, fu sempre il guaio dell'umanità. Molta in cielo e molto trovo in punta, senza un soffè e badà papà. Dice papà. Di piena gente di rinta attacca, tu tieni tutto munna in mano a te. Ma di sta luogo puoi passare la vacca, come t'accatto pane per sapere. Genitore parla di morale e dice e carte tu non li ha guardate, mentre cade ragazze Don Pascale. Illudipi papà, io che la vita so io baccarà.

Titi papà, il fumo figlio mio t'arruina, perciò sentiti bene, non fuma. Nel sigaro ci sta la nicotina, che tu io vieta e ti fa consuma. Titi papà, se vedi di fumare non guardare, tu brutto vizio mai non ho piglia, perché le conseguenze che può dare tu non lo puoi nemmeno immaginare. Il genitore parla di morale e la stessa cosa dice pure mamma, mentre ieri poi

Appena a casa sono ritornata buona, a tua capone non volete sta, ti sei tattato prima sua figliola.

duzzare questo se verrà. Ma va troppo, noi a me o signora, e se fermate.

vida come su banchiera, a tua mamma e a tua figlia, ma con un figlio tuo,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

Emma l'ha già sciuttata in arbre lì frun, adducando un mira le cianciuse e s'ha nascun. Mira la fortunata, via da chi te sente, stavo scialleramente, scedo silenzio attorno e

stucchia quando so belle che si trezione, ma dice tuna è sta faccia che ride e sa nasconde. Mira la fortunata, via da chi te sente, sta voce allegramente, scendo silenzio attorno e

chius la faccia non ride, me lacrima san fun, dinta stimmana me rossa san ser, e san nascun. Stavo scialleramente, scito silenzio attorno, e tre

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Arrangi tu cucchiaio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ma perché non guarda? Che ti ho chiesto di metà vita, dopo lo trovate chiusa. E papà, ma ti spiego perché, sono stato un momento a tua parte, ho bruciato, bruciato e malignato.

Javier, le pute, con tata tota, tutto scuro, ma quanto voglio bene, voi, a essere vivo, si mette a fare, stai in coppa, un rambo, ti dico una bugia. Ma hanno visto passare un carrozzello, una donna vestita marrone, bionde facce, toccato un bollello, il signore chi dice la donna? Ma però, non ti dà ragione, non devi tremare il giro figlio, quella lì non la sai, è di Dio,

mi sono messo un vermicello in testa che tu non pensi a me, scolla te. Ma come tutti i giorni canta adesso, uccello blu marino, scolla te. Tu sei zitta e tua sorella sta facendo una mezzana, ma hai dopo una tagliatella sulla guancia, piccere. State attento, state attento, state attento, sienta a me. Guarda, io sono di buona pasta e d'amore sono cotto, ma però ti dico basta, non tradirmi, stalla.

시동 거치고 또 시동 거치고 트레이 스텔라다 시동 거쳐 곰만 브레드 사이드 빡가르디도 스텔라다 데크레데비 가두 스텔라다 마파시 바라구 세세 마발라 마발라 마발라 마발라 스텔라데 In tutto il corpo mio non c'è un difetto, so sempre meglio di stella te. Tu tieni solo il riso che è perfetto e fa scipazza a me stella te. Tieni i capellini tinti, sei storchina e malandata. Tieni quattro denti tinti e non lo può far sapere, mai lo saccio, ti conosco, ti capisco stella te. Io sono giovane e bellino, elegante, profumato, sono fuso, sono fusillo.

해도 뭐고 벌써의 맘에 시던 것 주고 시던 것 주고 또 시던 것 주고 그래 슬라다 시던 것 주고 맘브레드 사이드 빠까라디도 슬라다 데그레디브 가도 슬라다 마가시 바라도 세세 마발라 마발라 마발라 마발라 슬라다 Sopporto pure che tu sei cacaglia e non lo so perché sto la tengo. Ma non sopporto tanta monossaglia che ve la presto a te sto la tengo. Col barone Tarciatelli fai la sezza e te ne vanti. Fai la faccia lo tagliarillo se sei d'ingoccio piccoli. Ti massacro, ti sportoso sto la te. Sto la te se mi rovini, tengo pronta la vendetta. Tanta buchi e bucatini questa pancia ti farò. Della della marina della vita vada a te mi fai torti e tortellino dove vuoi fascia mamme si don goccio go si don goccio go do si don goccio go per me stella ta si don goccio con manfredo sai che paccara ti do stella ta ti credeva che tu stella ta mi facevi arrago se se ma va là ma va là ma va là ma va là stella te

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

mamma vuole il dintro a tutti, donna di chi d'appoggio si sposa, chi tiene cuore non m'avessa di, tutta stupenda mia, tutta mattiona, poi

갔더니 달까마니 마치자 마음에 눈두달보자 순가가 속속을 안듣듯 했지 광도 빛발라 웃기 수밖에

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: La innamorata pallida e sfigna è una popata della vetrina,
1: come Giubbetta.

Sisalis. Sibelis. Dentro il cuore mio che c'è. Cumbadis. Madicis. Poveriella, ma perché? Ma sopra il cuore tu so tieni epilossa. Calubarbiera, non sa.

pullon tot tot darati che da garido sei una cannonata per l'obiettivo di congridi di congridi di dammenu.

0: tutti.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

venti notizie, venture ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna e poi getta la spugna con grande dignità. Per fortuna c'è chi mi risponde, mi cervello mi asciugo la fronte, a quell'uomo sceltissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli. E assessore che Dio lo perdona, rintero l'occhio c'ha lei di visore. Poi vi basta una mossa, una voce, che a sto Cristo ce l'ha una croce, con rispetto si è fatto le tre, pulita, sprembuto, pulita.

sarà quello dei ricordi, ma il tempo del guardare avanti.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: La musica è scoperta, emozione e soprattutto incontro. Ed è proprio con questo spirito che a Napoli Senza Confini abbiamo scelto di dedicare uno spazio speciale agli artisti emergenti, ai nuovi progetti e alle proposte originali che meritano di essere ascoltate. È il momento di Sienta a me, la rubrica che accende i riflettori su musicisti, cantautori e band che con il loro talento e la loro creatività stanno costruendo nuovi percorsi nella scena musicale contemporanea. Un'occasione per dare voce a chi ha qualcosa da raccontare attraverso la musica e per farvi ascoltare brani inediti, storie, passioni e sogni che prendono forma in note e parole. Mettetevi comodi, aprite le orecchie e lasciatevi sorprendere. Questo è il momento di Sienta a me. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono io Fabiola Cimminella e questa è la rubrica di Napoli Senza Confini, Sienta a me, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Noi abbiamo voluto creare questo spazio aperto per chi fa musica, compone, sogna e far crescere soprattutto il proprio progetto musicale. Negli ultimi mesi abbiamo dato spazio e vita a questa nostra rubrica e abbiamo selezionato i brani più originali, gli artisti che ci sono piaciuti di più e per portarli direttamente qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Oggi conosceremo due artisti che hanno un progetto straordinario e ascolteremo la loro proposta musicale, scoprendo la loro storia, la loro emozione e il loro lavoro e soprattutto ciò che li accompagna qui a Napoli Senza Confini. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ai Luna Tropica, Angela ed Ivan. Ciao!
2: Ciao, ciao Fabiola!
1: Come state ragazzi? In campagna che si dice?
2: Si vive benissimo Fabiola.
1: Allora mi hanno raccontato esatto che finalmente dopo anni di città, di spostamenti, anche perché la vita artistica sappiamo che ci mette in moto tantissimo, hanno scelto una location paradiso che tutti un po' sognano, quella della campagna, della natura, degli ulivi, insomma
2: esatto
1: nella quiete totale, perché soprattutto potete
2: suonare fino alle 5 di mattino, capito? Quindi nessuno senza dar fastidio.
3: I cinghiali che scendono dalle montagne.
1: Ma ci sono. Sì. Come no? Non avete paura?
2: No, no. Fortunatamente abbiamo il recinto.
1: Ah, quindi non l'attraverso.
2: No.
1: Ma no, io un po' ho paura, anche perché tu mi hai detto del Cilento, no?
2: Sì.
1: E sei di quelle parti.
2: Sì.
1: E io ho una casa lì vicino e ce ne sono tantissimi.
3: Sì, ci sono.
1: Infatti abbiamo un po' paura.
3: Un giorno vedi le buche a terra che fanno.
1: Che loro poi scavano
3: se ci sono delle cipolle.
1: Devono trovare cibo.
3: Sì.
1: Allora, Luna Tropica, vi li faccio conoscere meglio. Loro sono Angela Cicchetti e Ivan Imperiali, hanno un progetto artistico e di vita, una coppia unita dall'amore e dalla musica che ha trasformato emozioni, viaggi e ricordi in un universo unico e sonoro, dalle strade di Roma e locali di Londra fino alle colline del Cilento. A proposito, Angela ed Ivan hanno costruito un percorso artistico fatto di eleganza, poesia e contaminazione musicale che mescolano cantautorato italiano, musica nuova, atmosfere mediterranee e soprattutto elettronica sognante. Questa verba di questo genere un po' elettronico chi ce l'ha? Perché io ti ho ascoltato, hai una voce mamma mia, cioè una delle voci più belle che io abbia mai ascoltato.
2: È troppo buona.
1: Io lo dico, guarda, se io parlo perché dico la verità, se no mi sto zitto e faccio finta di niente. Quindi voce cruda, se si usa così di gergo, nel gergo
2: si può dire.
1: E chitarra, quindi sembrava che stessi cantando con una post produzione, sai, finito il pezzo, invece era solo la sua voce accompagnato dallo straordinario Ivan. Allora, la loro musica è fatta di immagini, profumi e sensazioni, raccontano il mare, la memoria e gli incontri, un vero e proprio tropicalismo cinematografico.
3: Mi è piaciuta sta definizione.
1: E voi come vi definite? E poi soprattutto come mai questo nome, Luna Tropica? Vai.
3: Perché rispondeva, noi prima ci chiamavamo in un altro modo, abbiamo deciso di utilizzare questo nome perché richiamava un po' il nostro viaggio onirico, perché i nostri pezzi parlano sempre di situazioni che vengono dai ricordi della vita lontana, dei ricordi non solo autobiografici, ma comunque come se fossero, noi li descriviamo come delle diapositive sbiadite di vecchi film.
1: Che bello!
2: Pace e poesia.
3: Infatti,
2: oggi,
3: tropicalismo
2: Fabiola.
3: Cinematografico viene proprio da questa fascinazione per la musica mediterranea e comunque brasiliana.
1: Brasiliana.
3: Molto,
1: avete un sound molto
3: sì,
1: suono.
3: Un po' bossa nova, però comunque contaminato. Quindi cinematografico perché c'ha questa componente
1: grana,
3: onirica.
1: Questa grana un po' offuscata, un po' sì. particolare. Beh, amate anche il cinema allo stesso modo della
2: sì,
1: musica?
2: Sì, sì tantissimo, molto. Assolutamente.
1: Infatti ci mettete tanto di questo, di quest'arte anche, no? Nella vostra immagine, nel vostro proporvi.
2: Sì.
1: E io direi allora a questo punto di far ascoltare questo brano e poi mi spiegate perché. Ferragosto 2023 è una data... Volete dirmi qualcosa su questo titolo?
3: Ti dico che è una didascalia di una foto.
2: Esatto.
1: Beh, quelle che si tipo le Polaroid che si scrive sì. dietro.
2: Esatto.
1: Ah, per agosto
2: esatto,
1: 2023.
2: Esatto. Il titolo potrebbe ingannare, ecco, perché sembra magari una canzone estiva, felice.
3: Invece no, inizia con un temporale.
2: Inizia con un temporale.
1: Beh, quindi... raccontamela, mi piace questo aspetto cinematografico. Chi è poi che li dirige un po' il tutto, no? Dal testo al brano, dalle immagini, chi
3: Vabbè,
1: è che si cimenta
3: solito,
1: di
3: diciamo,
1: più?
3: Io scrivo una sorta di canovaccio e poi comunque ci lavoriamo a quattro mani, quindi
1: bello.
3: Sì.
1: Allora ragazzi, ve lo lascio ascoltare di Luna Tropica, Ferragosto 2023, poi torniamo qui tra pochissimo a Sienta a me.

0: Ed erano in Luna Tropica, guarda che nome, quando lo dico mi piace molto, bello, bello, e vi è proprio cucito addosso, mi piace moltissimo. E anche il fatto di essere in due, voi siete una coppia, avendo questo nome che racchiude comunque un po' due termini, due nomi, e via, poi tra virgolette unito e messo insieme. Allora ragazzi, vi chiedo, Angela, se dovessi presentare a chi ascolta per la prima volta, chi è davvero l'artista che si nasconde dietro il tuo nome o il vostro nome, cosa diresti?
1: Parli del nome Luna Tropica? Guarda, non saprei, forse più di uno. Come dicevamo prima, la nostra musica è un mix tra cantautorato, musica elettronica, musica brasiliana, quindi ci sono tanti nomi da fare. Partirei da Ornella Vanoni, che credo che sia stata una pioniera di questo genere musicale, più brasiliano insieme al cantautorato italiano. E per poi passare per il Brasile, io amo moltissimo Elis Regina, per poi passare anche per la musica elettronica.
0: Ma questa vostra contaminazione, fusione di più generi, di più culture, è dovuto anche al vostro viaggio, no? Interiore, di vita?
1: Sì, assolutamente. E anche musicali, anche musicale, anche formazione musicale. Noi siamo laureati in jazz al conservatorio, quindi jazz e Brasile vanno un po' a braccetto.
0: Sì, sì, non lo sapevo.
1: Sì.
0: Vedi quante cose da imparare. La Bossa Nova.
2: Cioè, Jobim c'ha tanti pezzi che sono standard jazz.
1: Esatto.
2: Tipo Girl from Ipanema, che si chiama Garota de Ipanema, è la canzone più famosa di Jobim. È uno standard jazz. Sta nel Real Book, che è questa raccolta di pezzi jazz che tutti i jazzisti devono saper suonare. Ci sta.
0: Vedi, la prossima volta portatemi quella cassetta, perché adesso in realtà oggi mi hanno portato un bellissimo vinile,
1: sì.
0: Che insomma devo trovare, perché l'avevo il...
2: Il giradischi.
0: Guarda, è stato a casa, sì, fino a poco tempo fa. Poi mi sa che quando dal mercato hanno tolto i vinili, questi CD, e abbiamo tolto anche questo, perché poi mi sono trasferita, sono andata via da casa, è sparito pure il giradischi. Voi ce l'avete?
2: Sì, certo. Ma infatti noi abbiamo fatto un lavoro, cioè non noi, l'artista che ha fatto la copertina,
0: sì,
2: ci abbiamo tenuto, perché è anche una specie, lo puoi usare anche come quadretto.
0: Esatto, infatti è un quadro ed è dipinto a mano.
2: Sì, si vede. Simona De Leo, la nostra cara amica, bravissima.
0: Ciao Simona De Leo, complimenti. Allora ragazzi, invece, quando avete capito che la musica sarebbe diventata comunque una parte importante della vostra vita, e come è nata la vostra unione, come è successo?
1: Guarda, io sono figlia di musicisti, quindi canto dall'età di 3 anni praticamente. A 8 anni mio padre già mi pagò la prima serata, considera.
0: Wow.
1: quindi sono nata proprio con la musica, e quando mi chiedevano da piccola cosa vuoi fare da grande, io rispondevo la cantante.
0: Già, avevi le idee chiarissime.
1: Lo sapevo già.
2: Mi dicevo, fortunatamente. Il benzinaio,
1: penso.
0: Vabbè, sempre qualcosa in mano avevi, però.
1: I soldi.
0: No, adesso alla chitarra magari sempre qualcosa di movimento doveva fare.
1: Esatto.
0: Poco sicuro.
1: Poi noi due ci siamo conosciuti a Roma una quindicina di anni fa più o meno, mentre in un locale bellissimo che adesso non c'è più, che si chiama il Circolo degli Artisti, che non so se lo conosci.
0: Come no? Davvero non c'è più?
1: No, purtroppo non c'è più da un po' di anni.
2: L'hanno chiuso.
0: Mi sa da 10.
2: Però forse lo riaprono. È una cosa un po' burocratica.
0: Era particolarissimo, bellissimo,
1: sì, un locale bellissimo dove lui stava suonando.
0: Quindi
1: ci siamo
0: innamorò.
1: Ci siamo proprio conosciuti in quella situazione lì. E poi dopo un annetto ci siamo trasferiti a Londra e abbiamo vissuto lì 6 anni, ed è stato proprio lì che è nato il nostro duo. Inizialmente chitarra e voce, suonavamo i grandi classici della canzone italiana, ovviamente riarrangiati, e per poi ritornare di nuovo in Italia, perché sentivamo questa necessità, insomma, di ritornare. Abbiamo iniziato a scrivere le nostre prime canzoni e abbiamo deciso di ritornare in Italia. E adesso il 30 giugno esce il nuovo disco, il secondo disco, che si chiamerà Mare Amaro.
0: Che bello, guarda, dei titoli sempre molto significativi e cinematografici.
1: È vero,
0: quindi complimenti, perché avere anche una verve, una proiezione su quello che può arrivare oltre a quello che fate, quindi voce, suoni, è anche importante essere incisivi e soprattutto questo vi identifica ancora di più, no?
1: Sì.
0: Ed ascoltiamo a questo punto un altro titolo pazzesco, un altro brano che avete portato qui per noi, Vesuvio, e poi torniamo qui con Luna Tropica. Questo

0: ragazzi, che dire, io mi sono innamorato e ho sognato e sono andata praticamente in un altro mondo. Era una colonna sonora di un film.
1: Infatti, cioè, contattiamo Paolo Sorrentino,
0: Paolo,
1: perché punto lì, cioè, con questa
0: esattamente,
1: canzone.
0: Esattamente.
2: Anche Almodovar.
1: Anche Almodovar. Almodovar.
0: Guarda, Almodovar, ragazzi, è proprio... Cioè, complimentissimi.
1: Grazie.
0: Infatti, mi spero, mi auguro che davvero arrivi lontano proprio la vostra,
1: grazie,
0: musica, le vostre parole, la sua voce. Poi ci sono degli effetti, che sembra che effetto era?
2: Quello,
0: capito,
2: era
0: quale?
2: Sì,
0: tipo un eco,
1: un sintetizzatore.
0: Mato, bellissimo, bellissimo, complimenti.
1: Grazie.
0: Allora, ragazzi, torniamo seri e entriamo nel gioco fisso di Sienta Me, che si intitola Sienta Me o non mi sente. Quindi io vi chiederò e vi leggerò alcune situazioni, abitudini, e voi mi dovete rispondere se vi appartengono Sienta Me, se non vi appartengono non mi sento.
1: Okay.
0: Scrivere, Angela, un testo di notte. Abbiamo capito che in campagna fanno i festini, ma poi in due o invitate, cioè siete solo voi due, bastate
1: voi. Facciamo anche delle feste, Fabiola, la prossima volta ti invitiamo.
0: Ah, che bello, voglio venire. Ma poi piedi scalzi?
1: Ma come vuoi.
0: Cioè, liberi.
1: Accettiamo
2: sei
1: tutto.
2: Solo,
1: sì.
0: No, si percepisce questa vostra libertà anche nei testi, davvero complimenti. Ivan, registrare 10 volte la stessa strofa perché non ti convince.
2: Senta me.
1: Senta
0: ma
1: me.
0: Chi è il più pignolo che
1: tutti e due, guarda, io sono del segno della Vergine, credo basti questo, non vado oltre.
2: Però poi quando andiamo a registrare buona la prima quasi sempre. Lei,
0: ecco,
2: sì,
0: bello, mi piace,
1: vero,
0: anche a me buona la prima. E ha un altro impatto,
1: sì,
0: perché ci metti,
1: guarda,
0: tutto.
1: Posso registrarne anche 10 e poi scelgo sempre la prima. Questa è la verità, magari con qualche errore, però a me gli errori mi piacciono, devo dire, perché secondo me rendono le canzoni umane, vere.
0: Le famose imperfezioni.
1: Esatto,
0: no?
1: I respiri.
0: Anche...
1: Adesso c'è questa tendenza a cancellare i respiri nelle registrazioni, no? In tutta la musica commerciale del momento, invece i respiri sono una cosa molto importante.
0: Assolutamente, è vero, umana. Perché respiriamo, ispiriamo, espiriamo. Come dovrei fare io anche quando parlo. Invece, Ivan, immaginare già il concerto allo stadio, anche se siete, magari o eravate all'inizio, siete sempre stati sognatori.
1: Senta a me.
0: Fare una stories mentre registrate in studio.
1: Senta a me.
0: Lui proprio no. Infatti lui lo vedo proprio pure prima per fare un po' di foto, sempre la stessa faccia.
1: Guarda,
0: così.
1: È una disperazione ogni volta.
0: Tu cerchi di...
1: Sì, infatti siamo poco social anche
0: per colpa tua.
1: Perché non si presta.
0: Allora tu devi mettere la telecamera accesa senza che magari...
1: Brava.
0: Venga,
2: ma non
0: detto.
2: È vero,
0: brava.
2: Poi faccio video su YouTube, c'ho un mio canale, quindi poi alla fine foto, capito, fare 30 volte la stessa foto, mi scoccio.
0: Per questo buona la prima, perché là c'è l'intenzione,
2: esatto, la cosa vera mi piace, capito, no? La posa, la...
0: è vero. E invece pensare di mollare tutto e poi tornare a fare musica il giorno dopo.
2: Abbiamo fatto.
1: Senta a me. Ma questa è una roba normalissima, credo.
0: L'avete fatto,
1: artista?
0: Cioè che avete preso una pausa?
1: No, pausa no,
2: ma
1: magari
2: musica,
1: il giorno
2: dici.
1: Prima dici oddio mollo tutto, basta, non ne posso più, mentre lo dici già stai invece facendo musica, ma è una sensazione normale,
0: ma che
1: molto
0: abbiamo tutti,
1: normale, che abbiamo tutti.
2: No, io pensavo tu dicessi lasciare una vita, diciamo, più regolare per fare musica. Quello noi l'abbiamo fatto, perché a Londra noi avevamo pure un altro lavoro, diciamo, e poi abbiamo deciso no, basta, all in.
0: Esatto, vivere di musica. Però anche una cosa bella che mi avete detto prima, che avete aperto e dato vita a un'accademia musicale,
1: esatto.
0: Una scuola musicale.
1: Cicchetti Music Academy, dedicata a mio padre.
0: Ah,
1: in
0: che bello!
1: Sì,
0: e dove?
1: Ad Atena Lucana, provincia di Salerno, vicino all'uscita dell'autostrada. Quindi se volete venire a trovarci, siamo lì.
0: Siete belli impegnati, ragazzi, devo dire la verità.
1: Sì.
0: Allora, ragazzi, adesso entriamo in Tradisci o Difendi e vi chiedo, Ivan, il freestyle, tradisci o difendi?
2: Cioè che devo...
0: Il freestyle lo tradisci?
2: Lo
0: o lo difendi?
2: Lo difendo.
0: Vedi, lui è proprio. Sta in campagna ancora, abbiamo lasciato.
2: E non mi hai spiegato. Hai fatto questo passaggio. Ta-ta.
0: Hai ragione.
2: Ho bisogno delle istruzioni precise.
0: Scusa, lasciaci fare perché siamo due donne contro uno. Mamma quindi ci devi dare spazio.
2: Freestyle tutta la vita, jazz e freestyle.
0: Bello.
1: Esatto, esatto.
0: Invece, Angela, le collaborazioni tra artisti.
1: Difendo.
0: Ne fate, le avete fatte o è in procinto di farle?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Nel nuovo disco c'è una collaborazione con un nostro caro amico che si chiama San Diego.
0: Che proviene da...
1: No, in realtà napoletano. È napoletano anche lui, okay. Pensa, è nato a Napoli.
2: Sì. Napoletano romano.
1: Napoletano romano. E poi sempre nel nuovo disco c'è una canzone che si chiama Caldo.
0: Sì.
1: Il ritornello è stato scritto in portoghese da un nostro amico Max De Tomassi, che è un conduttore di Radio 1 Rai.
0: Bello.
1: Esperto di musica Brasil, brasiliana, sì. Di Stereonotte Brasil.
0: E vi fa questo.
1: Si è prestato
0: ritornello.
1: A scrivere il ritornello in portoghese.
0: E quando uscirà il vostro disco?
1: 30 giugno.
0: 30 giugno, 30 sì. Giugno, mi raccomando, tutti, cioè tra pochissimi giorni.
1: Sì,
0: poi
1: esatto,
0: in realtà.
1: Tra pochissimi giorni.
0: Come siete emozionati, curiosi? Cosa sì. Si prova prima di lanciare un disco? Prima di far uscire il vostro disco? Quanto ci avete lavorato?
1: Quasi due anni, un annetto e mezzo più o meno.
0: Vedi il sì. Lavoro quello
2: questo
0: come si faceva.
2: Questo è durato tanto perché la gestazione no, però poi sai devi trovare chi te lo pubblica, l'ufficio stampa, tutta una serie di cose tecniche che si fanno a monte.
0: Non piacciono a
2: ragazzi. Non è che a me non piacciono a nessuno perché comunque sono...
1: Fabiola, cioè... noi facciamo tutto da soli, devi sapere. Anche videoclip, abbiamo imparato a usare la macchina fotografica, a usare i programmi per fare
0: montaggio,
1: video. Facciamo tutto da soli perché altrimenti è un po'...
2: Ma oggi il musicista deve saper fare tutto.
1: Oggi il musicista, sì, è vero, deve saper fare tutto.
0: Sì, siamo in un mondo che un po' tutti devono saper fare tutto. Tutto per arrangiarsi e per soprattutto per reinventarsi. E io adesso, ragazzi, vi chiedo prima di lasciarvi e salutarvi e lanciare il vostro ultimo brano, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, sente a me, di scegliere una parola napoletana che portereste ovunque in giro per il mondo senza tradurla, perché è bella così com'è.
1: Io
0: allungo il brodo per farvi pensare. Ti voglio ben assai.
1: Ti voglio ben
0: assai. Dai, Ivan, dedica. Fai una dedica che non l'hai mai fatta ad Angela ai microfoni. Dedica, dedica, dedica.
2: Ti voglio ben assai.
0: Dai,
1: me l'ha cantata, dai.
0: E allora vi lascio e vi saluto e vi ringrazio in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie
0: e
1: a te.
0: Con Bahia. Di Luna Tropica e noi torniamo qui tra pochissimo. Ciao ragazzi,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao.

0: Ed erano in Luna Tropica con Bahia. Beh, abbiamo appena lasciato, abbiamo salutato, ma senta me continua perché è appena arrivato un altro ospite qui ai microfoni di Radio Live Napoli e diamo il benvenuto ad Ale DM. Ciao!
1: Ciao.
0: Come stai? Tutto bene, Ale?
1: Tutto bene, grazie.
0: Allora, ve lo faccio conoscere meglio, poi ascoltiamo anche i suoi brani, la sua musica, la sua new generation, perché lui è un giovane artista che ha scelto il rap come strumento per raccontarsi e raccontare il mondo che lo circonda. Un ragazzo che appartiene a una nuova generazione di musicisti che utilizza la musica non solo come intrattenimento, ma anche come forma di espressione, di identità e soprattutto racconto personale. Un giovane talento emergente che attraverso le sue rime, le sue parole, il suo stile di vita sta costruendo passo dopo passo il proprio percorso artistico. Io sono felicissima che tu sei arrivato qui, abbiamo selezionato i tuoi brani, ci sono piaciuti perché ecco, dietro la tua musica c'è tanta verità e c'è la storia vera vissuta di un giovane che comunque ha tante responsabilità, no?
1: Sì.
0: Nella vita, però attraverso la sua musica riesce anche a respirare, a vivere e a godersi dei momenti che solo la musica, no, ti può dare.
1: Diciamo che è uno degli strumenti per cui, diciamo, le cose negative si trasformano in cose positive producendo e facendo musica.
0: Ecco Ale, quando hai iniziato tu a fare musica e soprattutto a scrivere la tua musica?
1: Non c'è mai una data d'inizio perché è sempre stato, diciamo, un target che io ho portato avanti da bambino. Però fondamentalmente parlando del rap è iniziato più o meno nel 2019-2020, in cui incominciavo a scrivere le prime rime, però mai portando a termine nulla. E da 2 anni a questa parte ho incominciato, da quando è nato mio figlio, e diciamo che è stata la mia spalla che mi ha fatto, diciamo, incominciare questo percorso.
0: Un po' la mia motivazione, sì.
1: Poi avendo tante responsabilità addosso ho deciso di intraprendere questa mia passione dal 2024.
0: Quindi bene, bene. Quindi dal 2024 hai
1: cominciato
0: deciso
1: a scrivere e ad incidere
0: musica, anche perché ad oggi ti produci da solo, ecco,
1: sì.
0: Sia da producer che da
1: sì, siamo
0: da
1: una
0: cantante.
1: Coppia indipendente, c'è
0: sì.
1: il mio cognato che fondamentalmente anche lui ha passione per musica, che è produttore e mi produce lui i beat di sottofondo e quindi
0: insomma, comunque escono bei brani, no?
1: Sì, fondamentalmente sì, perché ogni brano ci lavoriamo da partire dal giorno in cui iniziamo per una settimana, quindi decidiamo di essere concentrati al massimo per far uscire un prodotto buono.
0: E quanto tempo ci metti, Ale, per scrivere un brano?
1: Per scrivere un brano dipende dalle situazioni, fondamentalmente
0: so che non c'è una regola.
1: Non c'è una regola, dipende,
0: è un tempo soprattutto.
1: No, però dipende soprattutto dal fatto in cui tu il tempo che dedichi a questa diciamo passione, quindi fondamentalmente posso scriverlo in mezz'ora come posso scriverlo anche in 10 giorni e dipende anche dalle situazioni che ti porti dietro, dico, da quello che ti circonda, cioè quindi fondamentalmente posso essere un giorno ispirato e scriverlo in 10 minuti e un altro giorno magari.
0: Però la scrittura ti piace molto,
1: sì,
0: vero?
1: Fondamentalmente
0: sin da bambino.
1: Sì, ho sempre avuto questo. Infatti a scuola quando ero bambino nei temi ero sempre uno, diciamo, non dico dei migliori, ma riuscivo sempre a portare un risultato buono ai miei genitori, anche se
0: bene, perché
1: anche
0: esprimevi.
1: Se comunque la scuola non è andata proprio come doveva andare, però
0: vabbè, dai, diciamo che sei più bravo sulla musica,
1: sì.
0: Sul reparto musica. Allora
1: sì.
0: Ve lo faccio ascoltare subito con il primo brano che ha portato qui per noi Ale DM, Superstar, e poi torniamo qua tra pochissimo.

0: Ed era Superstar con Ale DM, tanta carica, tanto ritmo e soprattutto tanta napoletanità nei suoi brani, nei suoi testi, anche perché ogni brano racconta qualcosa di te, no?
1: Sì.
0: E quanto ti dà soddisfazione questa la tua scrittura, no?
1: Ma la mia scrittura, diciamo, mi dà soddisfazione perché fondamentalmente avendo già una famiglia sulle spalle, fondamentalmente l'unico mostro con cui posso combattere è quello che ho all'interno. Quindi fondamentalmente la scrittura la utilizzo come un modo per sfogare e litigare con il me che magari non vuole apparire o magari non vuole affrontare le situazioni. È come se io combatto dicendo di dover affrontare per forza le situazioni.
0: Bene, questo è importante perché poi in un certo senso la musica salva, no? E
1: sì,
0: tanti artisti hanno utilizzato, ecco, quest'arte come la propria salvezza, come la propria libertà, e soprattutto si sono anche rinchiusi in quest'arte che,
1: sì,
0: che ti dà tantissimo, come ti può anche togliere, no? Tantissimo.
1: Soprattutto.
0: Ale, allora ci spostiamo in un momento più simpatico,
1: sì,
0: fisso di Sientamè, e ti chiedo di rispondermi con Sientamè o Num Sent, se non,
1: okay,
0: ti appartengono delle situazioni che io tra poco ti dirò. Scrivere un testo alle 3 di notte.
1: Sì, Sientamè.
0: Registrare 10 volte la stessa strofa perché non ti convince.
1: Sientamè.
0: Ascoltare il tuo brano appena uscito almeno 20 volte.
1: Sientamè.
0: Immaginare già il concerto allo stadio anche se sei solo all'inizio.
1: Non mi sento.
0: No! E qua sbagli!
1: No.
0: Ti rimprovero tipo mamma.
1: No, non mi va a immaginare, mi va di vivere. È diverso. Cioè, perché l'immaginazione magari può essere il punto di fallimento di un artista. E quindi fondamentalmente mi piace vivere quello che succede al giorno.
0: Quindi sei più reale, non,
1: sì,
0: sei sopra le righe.
1: No.
0: Però un pizzico di follia, un pizzico
1: un
0: di immaginazione.
1: Un pizzico di sogno, magari sogno.
0: Lo
1: magari,
0: devi aprire questo.
1: Sì, magari
0: questo.
1: C'è il sogno. Che c'è il sogno, quello là che magari tu metti da parte costruendo, cercando di avverare quel sogno, però fondamentalmente io vivo di
0: concretezza,
1: sì,
0: ecco,
1: concretezza.
0: Ma quella è anche pure l'esperienza tua di vita, magari, ecco, avendo un bambino,
1: sì,
0: giovane, tu sei molto giovane. Torniamo a noi, rispondere ai messaggi dei fan appena possibile. Rispondi, ti scrivono?
1: Sì, Sientamè.
0: Fare una stories mentre stai registrando in studio.
1: Sientamè.
0: Ascoltare la tua voce e pensare, ma sono davvero io?
1: Sientamè.
0: Avere il più bozze di canzoni che canzoni finite.
1: Sientamè.
0: Emozionarti ogni volta che qualcuno canta un tuo pezzo.
1: Sientamè e Num Sent, 50 e 50.
0: C'è qualcuno che li canta, anche, sì, magari tra amici,
1: volte,
0: in famiglia?
1: Sì, capita magari che i miei produttori o magari i miei amici, diciamo, di comitiva, oppure quelli che con cui esco, cantano i miei pezzi e... È una cringiata, però è anche, diciamo, bello.
0: È
1: perché è cringe, perché fondamentalmente
0: cringe.
1: Non credi che loro possano aver cantato una canzone che hai scritto tu.
0: Ti mette un po' in imbarazzo, questo è il famoso cringe.
1: Esatto, questo è...
0: Invece Ale, pensare di mollare tutto e poi tornare a fare musica il giorno dopo.
1: Sientamè.
0: Fare musica oggi è più passione o più follia per te? Sientamè o Num Sent?
1: Sientamè. Quindi è più
0: passione.
1: Più passione.
0: Tradisci o difendi, Ale?
1: Anche
0: il,
1: se, anche
0: dimmi,
1: se
0: dimmi.
1: Ti stoppo perché fondamentalmente,
0: sì,
1: ad oggi penso che stiamo vivendo un po' un'epoca un poco, diciamo, di un momento di difficoltà della musica, perché vedo che magari la stanno spostando più sul lato di business che sul lato di musicalità, quindi fondamentalmente questa è una cosa che mi dà parecchio fastidio, perché vedo che magari qualcuno che non ha nessuna esperienza in campo artistico, lo volete fare? Fatelo, però abbiate anche la consapevolezza di fare ciò che vi piace, non di farlo per soldi.
0: Esatto, no, questo è un messaggio che è

0: ci sta, perché grazie comunque alle etichette, perché poi ci sono sempre i pro e i contro,
1: sì,
0: che fondamentalmente riescono a portarti avanti, anche se qualitativamente, tu parli forse di qualità, non degli artisti non hanno il massimo o non sono il massimo.
1: No, ma fondamentalmente a me non interessa se un artista dà il massimo o meno, a me interessa il fatto che magari un artista debba essere artista, nel senso che non è che io adesso faccio un video su TikTok, faccio un video su Instagram, faccio un milione di visualizzazioni perché ho fatto un trend e il giorno dopo, siccome
0: ti
1: ho aumentato,
0: incomincio
1: a scrivere le canzoni e incomincio a pubblicare le canzoni, perché poi fondamentalmente il seguito che ha quel video continuerà, quindi fondamentalmente tu su un milione di visualizzazioni tu puoi avere anche 20.000 che ti ascoltano e quindi scrivi una canzone e magari le etichette prendono questi,
0: esatto,
1: questi artisti,
0: ho capito.
1: Questi finti artisti, perché io li chiamo finti artisti, ma non per qualcosa, per presunzione, perché fondamentalmente
0: non apprezzi molto il canale digitale social per far emergere un po' l'artista in sé.
1: No, lo apprezzo, ma usandolo per bene. Cioè, quindi fondamentalmente se io sono artista parlo di arte, se io sono calciatore parlo di calcio, non che io sono calciatore e faccio una canzone o una roba.
0: Certo, ho capito. Tradisci o difendi, Ale? Il freestyle?
1: Difendo.
0: Il talent show? Lasciamolo agli altri. Le collaborazioni tra artisti?
1: Difendo.
0: Con chi ti piacerebbe collaborare? Io so già cosa mi risponderesti, però...
1: Guarda, può essere... Anzi, ti dico la verità, non è uno, ma ne sono due o tre e ti faccio qualche nome.
0: Della scena campana,
1: può essere,
0: Urban?
1: Sì, no, non solo della scena campana. C'è un artista che mi piace tanto, che ha vinto Amici 2 anni fa, ed è Sara Toscano, che mi piace come canta. Come
0: straordinaria.
1: E poi c'è anche Mambo Manuele.
0: Reduce anche Manuele, da un film... bellissimo, sì, da protagonista,
1: spettacolare, bello, veramente brava. E vabbè, Joelier, che poi non tutti sanno, ma tutti qua, all'inizio del suo percorso si chiamava Joelier e non Joelier, però poi ci sono vari artisti tra cui DDM, mi piacerebbe collaborare, e magari anche con il mio produttore mi piacerebbe collaborare.
0: Ah, ma lui canta?
1: No, lui non canta, lui produce, però mi piacerebbe collaborare.
0: Come producer, come avendolo come producer.
1: Producer, esatto, come producer.
0: Bello. E allora, invece, sei d'accordo o tradisci e difendi l'autotune?
1: No, difendo.
0: Difendi. I concerti nei piccoli locali?
1: Difendo.
0: La musica della tua generazione?
1: Ni.
0: Però sei contraddittorio.
1: Per quel motivo,
0: okay.
1: Esattamente.
0: Le critiche sui social?
1: Defendo, ci passo su.
0: Le canzoni scritte di getto?
1: Defendo.
0: E i sogni?
1: I sogni difendo sempre.
0: E allora sogniamo, ascoltiamo ancora quello che hai fatto tu, perché certe volte mi hai detto che non ti riconosci, oppure pensi, ma l'ho scritto io, sono io che sto cantando. Num Rischer, no.
1: Esatto.
0: E poi torniamo qui tra pochissimo con Ale DM.

Lo perdo ancora e vorrei non sa chi sono. E che stai solo per sta vicino e non mi riceveno. Lo vedo le sta rosa, va la gente spino, sai tu tengo

strada picciovia stenta a me credere, magari ma si dica quello che vuoi succede. Teresse pure l'anima, ma le capita ancora. Tu mantieni distanza, si mi sente rindanur. Se tutto tutto cosa si ti guarda rinda luce. Non sa che mi hai fatto, sa c'è solo che te voglio. E faccio se di tutto per mamma da sto bene. Tu sei quello che io cercando e non avevo. Oggi per sei compagno.

0: Numerisce nodi Ale DM che qui è microfono di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, nella nostra super rubrica che accoglie i talenti, i nuovi emergenti, i nuovi cantanti emergenti, i giovani freschi, e abbiamo appena ascoltato un altro suo brano molto forte. Ale, io ti chiedo, se dovessi difendere una sola cosa tra queste tre, quale difenderesti tra autenticità, ambizione e la tua musica? Quale scegli e perché?
1: Autenticità. Perché io penso che un artista abbia proprio bisogno della sua autenticità per poterla trasmettere al suo pubblico. Perché se io non sono autentico, magari anche fare le cose che fanno gli altri, però in modo autentico, può essere, diciamo, un punto di forza, quindi fondamentalmente scelgo l'autenticità.
0: E come cerchi di custodirla e soprattutto di capire qual è la tua identità, autenticità? Cioè, come fai giorno dopo giorno a scoprire, no, la tua direzione, a capire qual è?
1: Semplicemente quello che faccio è dire: io devo scrivere, ma io devo essere io. Cioè, quindi fondamentalmente me stesso.
0: E allora, a proposito di freestyle, ci fermiamo ancora un attimo, perché prima, ovviamente, come potevi non difenderlo, l'hai difeso, eppure bene, eppure stretto. Lasciamo ascoltare ai nostri amici freestyle 80-90. Come mai questi numeri?
1: Questi numeri sono 80-90 perché collega più o meno il flow che io ho ripreso, che è, diciamo, è ispirato al
0: a quegli anni
1: in cui operava il duo dei Cosang, e quindi
0: un richiamo. Fresco richiamo. Freestyle 80-90, Ale DM.
2: Mi è passato sfizio, ho fa capire.

0: voglio culare loro. Potesse fanno poche scuole a sti quattro mucusielli. A Lady M.
1: Eccoci tornati con Ale DM. Adesso velocemente, Ale, poi facciamo ascoltare un altro brano, perché oggi li facciamo ascoltare tutti, tutta la tua musica, tutto quello che hai creato.
2: Veramente
1: fino a...
2: sono brani inediti, ancora
1: inediti.
2: Devono uscire.
1: Inediti tutti inediti, quindi abbiamo avuto il piacere di ascoltarli qui per la prima volta, e poi ovviamente dopo questa intervista, dopo questa puntata,
2: il 3 luglio uscirà Superstar su tutte le piattaforme digitali e faremo anche una piccola festicciola a Volla.
1: Bene.
2: Tra di noi
1: per festeggiare l'uscita di questo singolo,
2: la sponsorizzazione tra
1: esatto
2: noi.
1: Allora Ale, se dovessi immaginare da qui a qualche anno, ecco, dove ti immagineresti, ovviamente a livello artistico musicale, cosa ti piacerebbe vedere di te dopo un po'?
2: È una bella domanda
1: anni.
2: Perché come ti ho spiegato prima non mi piace immaginare, però se posso essere sincero, posso essere sincero con me stesso, mi basterebbe la stabilità emotiva e la stabilità lavorativa,
1: economica.
2: Non economica, lavorativa, perché economica.
1: Ah, lavorativa intendi?
2: Lavorativa intendo per modo passionale,
1: musica.
2: Quindi fondamentalmente non mi interessa di quando magari posso. L'importante è che riesco a mantenere la famiglia con la mia passione, non con il mio lavoro, perché fondamentalmente o si lavora per passione o per passione per i soldi, però io lavoro per passione.
1: Per passione, per amore e per la tua musica. Momento identitario, Ale, di Napoli Senza Confini, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla.
2: La raggio. Perché
1: spieghiamola cos'è, guarda, nuova, vero? Non lo chiedo ad ogni artista che passa da qui e mi hai sorpreso, bravo.
2: Perché
1: arraccia, come mi piace, bella,
2: perché,
1: significativa.
2: Penso che oggi nella realtà in cui stiamo vivendo a Napoli è quella cosa che può aiutarti a dare il meglio di te stesso quando hai una rabbia interna, ma non perché qualcuno ti ha fatto qualcosa, o magari perché hai bisogno e volere di voler riuscire, diciamo, a fare ciò che ti piace, e quindi
1: a raggiungere
2: ciò che non ti permette di andare avanti, lo devi prendere carraggio e caforza.
1: Guarda che è possiamo sostituirlo questo termine a cazzimma.
2: Sì, anche
1: più o meno, insomma, era quello, la fame e la determinazione, la dedizione e la volontà soprattutto di fare sacrifici, perché nella vita vanno fatti dei sacrifici, nulla arriva per caso, nulla arriva
2: nessuno
1: pronto
2: ti regala
1: sul
2: niente.
1: Piatto stellato dorato, e io ti ringrazio per essere stato qui.
2: Grazie.
1: Con noi, mi
2: grazie,
1: raccomando, forte in bocca al lupo, credici sempre, sogna in grande. E vuoi salutare qualcuno prima che lanciamo il tuo ultimo brano?
2: Vorrei salutare, vabbè, mia moglie, mio figlio, li mando un bacio, e vorrei salutare i miei due produttori, un forte abbraccio a Carmine Wheezy Boost, che per me è uno dei migliori produttori, vocal register, è uno dei migliori.
1: Spacchi bro.
2: Anche il mio
1: Jerky, spacchi bro.
2: È il mio produttore, diciamo mio cognato, che pure mi sostiene ogni giorno.
1: Esatto, fate uno straordinario lavoro in Family e spero che questa Family pian piano si allarghi
2: sempre di più.
1: E diventa un team molto molto grande che ti supporta. Ale DM, grazie tantissimo, di nuovo in bocca al lupo, e vi lascio ascoltare, ci salutiamo, mi raccomando scaricate sempre l'app di Rai Play Sound per ascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Io vi abbraccio da lontano e vi lascio con Lacrimo.
0: Oh. Ale DM.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: La musica è scoperta, emozione e soprattutto incontro. Ed è proprio con questo spirito che a Napoli Senza Confini abbiamo scelto di dedicare uno spazio speciale agli artisti emergenti, ai nuovi progetti e alle proposte originali che meritano di essere ascoltate. È il momento di Sienta a me, la rubrica che accende i riflettori su musicisti, cantautori e band che con il loro talento e la loro creatività stanno costruendo nuovi percorsi nella scena musicale contemporanea. Un'occasione per dare voce a chi ha qualcosa da raccontare attraverso la musica e per farvi ascoltare brani inediti, storie, passioni e sogni che prendono forma in note e parole. Mettetevi comodi, aprite le orecchie e lasciatevi sorprendere. Questo è il momento di Sienta a me. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono io Fabiola Ciminella e questa è la rubrica di Napoli Senza Confini, Sienta a me, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Noi abbiamo voluto creare questo spazio aperto per chi fa musica, compone, sogna e far crescere soprattutto il proprio progetto musicale. Negli ultimi mesi abbiamo dato spazio e vita a questa nostra rubrica e abbiamo selezionato i brani più originali, gli artisti che ci sono piaciuti di più e per portarli direttamente qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Oggi conosceremo due artisti che hanno un progetto straordinario e ascolteremo la loro proposta musicale scoprendo la loro storia, la loro emozione e il loro lavoro e soprattutto ciò che li accompagna qui a Napoli Senza Confini. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ai Luna Tropica, Angela ed Ivan. Ciao!
3: Ciao, ciao, ciao Fabiola!
2: Come state ragazzi? In campagna che si dice?
3: Si vive benissimo Fabiola.
2: Allora mi hanno raccontato esatto che finalmente dopo anni di città, di spostamenti, anche perché la vita artistica sappiamo che ci mette in moto tantissimo, hanno scelto una location paradiso che tutti un po' sognano, quella della campagna, della natura, degli ulivi, insomma
3: esatto
2: nella quiete totale, perché soprattutto potete
3: suonare fino alle 5 di mattino, capito? Quindi nessuno senza dar fastidio.
4: I cinghiali che scendono dalle montagne.
2: Ma ci sono, ci sono. Sì. Non avete paura?
3: No, no. Fortunatamente abbiamo il recinto.
2: Quindi non l'attraverso.
3: No.
2: Ma no, io un po' ho paura, anche perché tu mi hai detto del Cilento, no?
3: Sì.
2: E sei di quelle parti.
3: Sì.
2: E io ho una casa lì vicino e ce ne sono tantissimi.
4: Sì, ci sono.
2: Infatti abbiamo un po' paura.
4: Un giorno vedi le buche a terra che fanno.
2: Che loro poi scavano.
4: Sì, scavano se ci sono delle cipolle.
2: Devono trovare cibo.
4: Sì.
2: Allora, Luna Tropica, ve li faccio conoscere meglio. Loro sono Angela Cicchetti e Ivan Imperiali, hanno un progetto artistico e di vita, una coppia unita dall'amore e dalla musica che ha trasformato emozioni, viaggi e ricordi in un universo unico e sonoro, dalle strade di Roma e locali di Londra fino alle colline del Cilento. A proposito, Angela ed Ivan hanno costruito un percorso artistico fatto di eleganza, poesia e contaminazione musicale che mescolano cantautorato italiano, musica nuova, atmosfere mediterranee e soprattutto elettronica sognante. Questa verba di questo genere un po' elettronico, chi ce l'ha? Perché io ti ho ascoltato, hai una voce, mamma mia, cioè una delle voci più belle che io abbia mai ascoltato.
3: È troppo buona.
2: Io lo dico, guarda, se io parlo perché dico la verità, se no mi sto zitto e faccio finta di niente. Quindi voce cruda, se si usa così, di gergo, nel gergo.
3: Si può dire.
2: E chitarra, quindi sembrava che stessi cantando con una post-produzione, sai, finito il pezzo, invece era solo la sua voce accompagnato dallo straordinario Ivan. Allora, la loro musica è fatta di immagini, profumi e sensazioni, raccontano il mare, la memoria e gli incontri, un vero e proprio tropicalismo cinematografico.
4: Mi è piaciuta sta definizione.
2: E voi come vi definite? E poi soprattutto come mai questo nome, Luna Tropica? Vai.
4: Perché rispondeva, noi prima ci chiamavamo in un altro modo, abbiamo deciso di utilizzare questo nome perché richiamava un po' il nostro viaggio onirico, perché i nostri pezzi parlano sempre di situazioni che vengono dai ricordi della vita lontana, dei ricordi non solo autobiografici, ma comunque come se fossero, noi li descriviamo come delle diapositive sbiadite di vecchi film.
5: Che bello!
3: Pace e poesia.
4: Infatti,
3: oggi,
4: tropicalismo cinematografico viene proprio da questa fascinazione per la musica mediterranea e comunque brasiliana, perché ne abbiamo molto.
5: Avete un sound molto
4: un po' bossa nova, però comunque contaminato. Quindi cinematografico perché c'ha questa componente
5: grana,
4: onirica.
5: Questa grana un po' offuscata, un po' particolare. Beh, amate anche il cinema allo stesso modo della musica?
3: Sì, tantissimo, molto. Assolutamente.
5: Infatti ci mettete tanto di questo, di quest'arte anche, no? Nella vostra immagine, nel vostro proporvi.
3: Sì.
5: E io direi allora a questo punto di far ascoltare questo brano e poi mi spiegate perché. Ferragosto 2023 è una data... Volete dirmi qualcosa su questo titolo?
4: Ti dico che è una didascalia di una foto.
3: Esatto.
5: Beh, quelle che si, tipo le Polaroid che si scrive dietro.
3: Esatto.
5: Ah, per agosto 2023.
3: Esatto. Il titolo potrebbe ingannare, ecco, perché sembra magari una canzone estiva, felice.
4: Invece no, inizia
3: no.
4: Con un temporale.
3: Inizia con un temporale.
5: Beh, quindi... raccontamela, mi piace questo aspetto cinematografico. Chi è poi che li dirige un po' il tutto, no? Dal testo al brano, dalle immagini. Chi
4: Vabbè,
5: è che
4: di
5: cimenta
4: solito,
5: di
4: diciamo, io scrivo una sorta di canovaccio e poi comunque ci lavoriamo a quattro mani, quindi
5: bello.
4: Sì.
5: E allora ragazzi, ve lo lascio ascoltare di Luna Tropica, Ferragosto 2023, poi torniamo qui tra pochissimo. Assienta a me.

0: Ed erano in Luna Tropica, guarda che nome, quando lo dico mi piace molto, bello bello, e vi è proprio cucito addosso, mi piace moltissimo. E anche il fatto di essere in due, voi siete una coppia avendo questo nome che racchiude comunque un po' due termini, due nomi, e via, poi tra virgolette unito e messo insieme. Allora ragazzi, vi chiedo, Angela, se dovessi presentare a chi ascolta per la prima volta, chi è davvero l'artista che si nasconde dietro il tuo nome o il vostro nome, cosa diresti?
1: Parli del nome Luna Tropica? Guarda, non saprei, forse più di uno. Come dicevamo prima, la nostra musica è un mix tra cantautorato, musica elettronica, musica brasiliana, quindi ci sono tanti nomi da fare. Partirei da Ornella Vanoni, che credo che sia stata una pioniera di questo genere musicale, più brasiliano insieme al cantautorato italiano. E per poi passare per il Brasile, io amo moltissimo Elis Regina, per poi passare anche per la musica elettronica.
0: Ma questa vostra contaminazione, fusione di più generi, di più culture, è dovuto anche al vostro viaggio, no? Interiore, di vita?
1: Sì, assolutamente. E anche musicali, anche musicale, anche formazione musicale. Noi siamo laureati in jazz al conservatorio, quindi jazz e Brasile vanno un po' a braccetto.
0: Sì, sì, non lo sapevo.
1: Sì.
0: Vedi quante cose da imparare.
2: La Bossa Nova, cioè Jubim, c'ha tanti pezzi che sono standard jazz,
1: esatto,
2: tipo Girl from Ipanema, che si chiama Garota de Ipanema, è la canzone più famosa di Jobim, è uno standard jazz, sta nel Real Book, che è questa raccolta di pezzi jazz che tutti i jazzisti devono saper suonare. Ci sta.
0: Vedi, la prossima volta portatemi quella cassetta, perché adesso in realtà oggi mi hanno portato un bellissimo vinile,
1: sì,
0: che insomma devo trovare, perché l'avevo il
2: giradischi.
0: Guarda, è stato a casa, sì, fino a poco tempo fa. Poi mi sa che quando dal mercato, hanno tolto i vinili, questi CD, e abbiamo tolto anche questo, perché poi mi sono trasferita, sono andata via da casa, è sparito pure il giradischi. Voi ce l'avete?
1: Sì, certo.
2: Ma infatti noi abbiamo fatto un lavoro, cioè non noi, l'artista che ha fatto la copertina,
0: sì,
2: ci abbiamo tenuto, perché è anche una specie, lo puoi usare anche come quadretto.
0: Esatto, infatti è un quadro ed è dipinto a mano.
2: Sì, si vede. Simona De Leo, la nostra cara amica, bravissima.
0: Ciao Simona De Leo, complimenti. Allora ragazzi, invece, quando avete capito che la musica sarebbe diventata comunque una parte importante della vostra vita, e come è nata la vostra unione, come è successo?
1: Guarda, io sono figlia di musicisti, quindi canto dall'età di 3 anni praticamente. A 8 anni mio padre già mi pagò la prima serata, considera.
0: Wow.
1: quindi sono nata proprio con la musica, e quando mi chiedevano da piccola cosa vuoi fare da grande, io rispondevo la cantante.
0: Già, avevi le idee chiarissime.
1: Lo sapevo già.
2: Mi dicevo, fortunatamente. Il benzinaio,
1: penso.
0: Vabbè, sempre qualcosa in mano avevi, però.
1: I soldi.
0: No, adesso alla chitarra magari sempre qualcosa di movimento doveva fare,
1: esatto.
0: Poco sicuro.
1: Poi noi due ci siamo conosciuti a Roma una quindicina di anni fa più o meno, mentre in un locale bellissimo che adesso non c'è più, che si chiama il Circolo degli Artisti, che non so se lo conosci.
0: Andavo, come no? Davvero non c'è più?
1: No, purtroppo non c'è più da un po' di anni.
2: L'hanno chiuso.
0: Mi sa da 10.
2: Cosa un po' burocratica.
0: Era particolarissimo, bellissimo.
1: Un locale
0: artistico,
1: bellissimo, dove lui stava suonando.
0: Quindi ci siamo innamorò.
1: Eh sì, esatto, ci siamo proprio conosciuti in quella situazione lì. E poi dopo un annetto ci siamo trasferiti a Londra e abbiamo vissuto lì 6 anni, ed è stato proprio lì che è nato il nostro duo. Inizialmente chitarra e voce, suonavamo i grandi classici della canzone italiana, ovviamente riarrangiati, per poi ritornare di nuovo in Italia, perché sentivamo questa necessità, insomma, di ritornare. Abbiamo iniziato a scrivere le nostre prime canzoni e abbiamo deciso di ritornare in Italia. E adesso il 30 giugno esce il nuovo disco, il secondo disco, che si chiamerà Mare Amaro.
0: Che bello, guarda, dei titoli sempre molto significativi e cinematografici.
1: È vero,
0: quindi complimenti, perché avere anche una verve, una proiezione su quello che può arrivare oltre a quello che fate, quindi voce, suoni, è anche importante essere incisivi e soprattutto questo vi identifica ancora di più, no?
1: Sì.
0: Ed ascoltiamo a questo punto un altro titolo pazzesco, un altro brano che avete portato qui per noi, Vesuvio, e poi torniamo qui con Luna Tropica. Questo

0: ragazzi, che dire, io mi sono innamorato e ho sognato e sono andata praticamente in un altro mondo. Era una colonna sonora di un film.
1: Infatti, cioè, contattiamo Paolo Sorrentino, perché punto lì, cioè, con questa canzone.
0: Esattamente.
1: Anche Almodovar. Almodovar.
0: Guarda, Almodovar. Ragazzi, è proprio... Cioè, complimentissimi.
1: Grazie.
0: Infatti, mi auguro che davvero arrivi lontano proprio la vostra
1: Grazie.
0: Musica, le vostre parole, la sua voce. Poi ci sono degli effetti che sembra che effetto era? Capito quale?
2: Sì.
0: Tipo un eco,
2: un
1: sintetizzatore.
0: Mato, bellissimo, bellissimo, complimenti.
1: Grazie.
0: Allora, ragazzi, torniamo seri e entriamo nel gioco fisso di Sientame, che si intitola Sientame o non mi sente. Quindi io vi chiederò e vi leggerò alcune situazioni, abitudini, e voi mi dovete rispondere se vi appartengono Sientame, se non vi appartengono non mi sento.
1: Okay.
0: Scrivere, Angela, un testo di notte.
1: Sì,
0: abbiamo capito che in campagna fanno i festini, ma poi in due o invitate, cioè siete solo voi due, bastate
1: voi. Facciamo anche delle feste, Fabiola, la prossima volta ti invitiamo.
0: Che bello, voglio venire. Ma poi piedi scalzi?
1: Ma come vuoi.
0: Cioè, liberi.
1: Accettiamo
2: sei
1: tutto.
2: Solo,
1: sì.
0: No, si percepisce
2: tutto.
0: Questa vostra libertà anche nei testi, davvero complimenti. Ivan, registrare 10 volte la stessa strofa perché non ti convince.
2: Senta a me.
0: Ma chi è il più pignolo che
1: tutti e due, guarda, io sono del segno della Vergine, credo basti questo, non vado oltre.
2: Però poi quando andiamo a registrare è buona la prima quasi sempre.
0: Sì, bello, mi piace,
1: è vero.
0: Buona la prima. E ha un altro impatto perché ci metti
1: Guarda,
0: tutto.
1: Posso registrarne anche 10 e poi scelgo sempre la prima, questa è la verità, magari con qualche errore, però a me gli errori mi piacciono, devo dire, perché secondo me rendono le canzoni umane, vere,
0: le famose imperfezioni,
1: esatto,
0: no?
1: I respiri,
0: anche...
1: adesso c'è questa tendenza a cancellare i respiri nelle registrazioni, no? In tutta la musica commerciale del momento, invece i respiri sono una cosa molto importante.
0: Assolutamente, è vero, umana. Perché respiriamo, ispiriamo, espiriamo. Come dovrei fare io anche quando parlo. Invece, Ivan, immaginare già il concerto allo stadio, anche se siete, magari o eravate all'inizio, siete sempre stati sognatori.
1: Senta a me.
0: Fare una stories mentre registrate in studio.
1: Senta a me.
2: Lui proprio no. Social.
0: Infatti lui lo vedo proprio pure prima per fare un po' di foto, sempre la stessa faccia.
1: Guarda, così. È una disperazione odio. Ogni volta.
0: Tu cerchi di...
1: Sì, infatti siamo poco social anche
0: per colpa tua.
1: Perché non si presta.
0: Allora tu devi mettere la telecamera accesa senza che magari...
1: Brava.
0: Venga
2: ma non è vero,
0: brava.
2: Poi faccio video su YouTube, c'ho un mio canale, quindi poi alla fine foto, capito, fare 30 volte la stessa foto, mi scoccio.
0: Per questo buona la prima, perché là c'è l'intenzione,
2: esatto, la cosa vera mi piace, capito? No, la posta, la...
0: è vero. E invece pensare di mollare tutto e poi tornare a fare musica il giorno dopo.
2: Abbiamo fatto.
1: Senta a me. Ma questa è una roba normalissima, credo.
0: L'avete
1: ogni
0: fatto
1: artista...
0: cioè che avete preso una pausa?
1: No, pausa no,
2: ma
1: magari
2: musica,
1: il giorno
2: dici.
1: Prima dici oddio mollo tutto, basta, non ne posso più, mentre lo dici già stai invece facendo musica, ma è una sensazione normale,
0: ma che
1: molto
0: abbiamo
1: normale
0: tutti,
1: che abbiamo tutti.
2: Ma io pensavo tu dicessi lasciare una vita, diciamo, più regolare per fare musica. Quello noi l'abbiamo fatto, perché a Londra noi avevamo pure un altro lavoro, diciamo, e poi abbiamo deciso no, basta, all in.
0: Esatto, vivere di musica. Però anche una cosa bella che mi avete detto prima, che avete aperto e dato vita a un'accademia musicale, una scuola musicale.
1: Cicchetti Music Academy, dedicata a mio padre.
0: Ah, che bello.
1: Sì,
0: e dove?
1: Ad Atena Lucana, provincia di Salerno, vicino all'uscita dell'autostrada. Quindi se volete venire a trovarci, siamo lì.
0: Siete belli impegnati, ragazzi, devo dire la verità.
1: Sì.
0: Allora, ragazzi, adesso entriamo in Tradisci o Difendi e vi chiedo, Ivan, il freestyle, tradisci o difendi?
2: Cioè che devo...
0: Il freestyle lo tradisci?
2: Lo
0: o lo difendi?
2: Lo difendo.
0: Vedi, lui è proprio. Sta in campagna ancora, abbiamo lasciato.
2: E non mi hai spiegato. Hai fatto questo passaggio. Ta-ta.
0: Hai ragione.
2: Bisogna delle istruzioni precise.
0: Scusa, lasciaci fare perché siamo due donne contro uno. Mamma quindi ci devi dare spazio.
2: Freestyle tutta la vita, jazz e freestyle.
0: Bello.
1: Esatto, esatto.
0: Invece, Angela, le collaborazioni tra artisti.
1: Difendo.
0: Ne fate, le avete fatte o è prescinto di farne?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Nel nuovo disco c'è una collaborazione con un nostro caro amico che si chiama San Diego.
0: Che proviene da...
1: No, in realtà è napoletano anche lui, pensa, è nato a Napoli.
2: Sì. Napoletano romano.
1: Napoletano romano. E poi sempre nel nuovo disco c'è una canzone che si chiama Caldo.
0: Sì.
1: Il ritornello è stato scritto in portoghese da un nostro amico Max De Tomassi, che è un conduttore di Radio 1 Rai.
0: Bello.
1: Esperto di musica brasiliana, sì. Di Stereonotte Brasil.
0: E vi fa questo.
1: Si è prestato a scrivere il ritornello in portoghese.
0: E quando uscirà il vostro disco?
1: 30 giugno.
0: 30 sì. giugno, mi raccomando, tutti, cioè tra pochissimi giorni.
1: Sì,
0: poi
1: esatto,
0: in realtà.
1: Tra pochissimi giorni.
0: Come siete emozionati, curiosi? Cosa si prova prima di lanciare un disco? Prima di far uscire il vostro disco? Quanto ci avete lavorato?
1: È quasi 2 anni, un annetto e mezzo più o meno.
0: Vedi il lavoro, quello
2: questo
0: come
2: è,
0: si faceva.
2: Questo è durato tanto perché la gestazione no. Però poi sai, devi trovare chi te lo pubblica, l'ufficio stampa, tutta una serie di cose tecniche che si fanno a monte.
0: Non piacciono ragazzi,
2: non è che a me non piacciono a nessuno, perché comunque sono
1: Fabiola, cioè... noi facciamo tutto da soli, devi sapere, anche videoclip. Abbiamo imparato a usare la macchina fotografica, a usare i programmi per fare
0: montaggio,
1: video. Facciamo tutto da soli, perché altrimenti è un po'.
2: Ma oggi il musicista
1: sì, è vero, deve saper fare tutto.
0: Sì, siamo in un mondo che un po' tutti devono saper fare tutto. Tutto per arrangiarsi e per soprattutto per reinventarsi. E io adesso, ragazzi, vi chiedo, prima di lasciarvi e salutarvi e lanciare il vostro ultimo brano, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, sente a me, di scegliere una parola napoletana che portereste ovunque in giro per il mondo senza tradurla, perché è bella così com'è. Io allungo il brodo per farvi pensare. Ti voglio bene assai.
1: Ti voglio bene
0: assai.
1: Dai,
0: Ivan, dedica. Fai una dedica che non l'hai mai fatta ad Angela ai microfoni. Dedica, dedica, dedica.
2: Ti voglio bene assai.
0: Dai,
1: me l'ha cantata, dai.
0: E allora vi lascio e vi saluto e vi ringrazio in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie
0: e
1: a te.
0: Con Bahia di Luna Tropica, e noi torniamo qui tra pochissimo. Ciao ragazzi,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao.

0: Ed erano in Luna Tropica con Bahia. Beh, abbiamo appena lasciato, abbiamo salutato, ma senta me continua perché è appena arrivato un altro ospite qui ai microfoni di Radio Live Napoli e diamo il benvenuto ad Ale DM. Ciao!
1: Ciao. Ciao.
0: Come stai? Tutto bene, Ale?
1: Tutto bene, grazie.
0: Allora, ve lo faccio conoscere meglio, poi ascoltiamo anche i suoi brani, la sua musica, la sua new generation, perché lui è un giovane artista che ha scelto il rap come strumento per raccontarsi e raccontare il mondo che lo circonda. Un ragazzo che appartiene a una nuova generazione di musicisti che utilizza la musica non solo come intrattenimento, ma anche come forma di espressione, di identità e soprattutto racconto personale. Un giovane talento emergente che attraverso le sue rime, le sue parole, il suo stile di vita sta costruendo passo dopo passo il proprio percorso artistico. Io sono felicissima che tu sei arrivato qui, abbiamo selezionato i tuoi brani, ci sono piaciuti perché ecco, dietro la tua musica c'è tanta verità e c'è la storia vera vissuta di un giovane che comunque ha tante responsabilità, no?
1: Sì.
0: Nella vita, però attraverso la sua musica riesce anche a respirare, a vivere e a godersi dei momenti che solo la musica, no, ti può dare.
1: Diciamo che è uno degli strumenti per cui, diciamo, le cose negative si trasformano in cose positive producendo e facendo musica.
0: Ecco Ale, quando hai iniziato tu a fare musica e soprattutto a scrivere la tua musica?
1: Non c'è mai una data d'inizio perché è sempre stato, diciamo, un target che io ho portato avanti da bambino. Però fondamentalmente parlando del rap è iniziato più o meno nel 2019-2020 in cui incominciavo a scrivere le prime rime, però mai portando a termine nulla. E da 2 anni a questa parte ho incominciato, da quando è nato mio figlio, e diciamo che è stata la mia spalla che mi ha fatto, diciamo, incominciare questo percorso.
0: Un po' la mia motivazione, sì.
1: Poi avendo tante responsabilità addosso ho deciso di intraprendere questa mia passione dal 2024.
0: Quindi bene, e quindi dal 2024 hai
1: cominciato a scrivere e ad incidere
0: musica, anche perché ad oggi ti produci da solo, ecco,
1: sì.
0: Sia da producer che da
1: sì, siamo
0: da
1: una
0: cantante.
1: Coppia indipendente, c'è sì. il mio cognato che fondamentalmente anche lui ha passione per musica, che è produttore e mi produce lui i beat di sottofondo e quindi...
0: Insomma, comunque escono bei brani, no?
1: Sì, fondamentalmente sì, perché ogni brano ci lavoriamo dal partire dal giorno in cui iniziamo per una settimana, quindi decidiamo di essere concentrati al massimo per far uscire un prodotto buono.
0: E quanto tempo ci metti, Ale, per scrivere una brano?
1: Per scrivere un brano dipende dalle situazioni e fondamentalmente
0: so che non c'è una regola, no?
1: Non c'è una regola.
0: È un tempo soprattutto.
1: No, però dipende soprattutto dal fatto in cui tu il tempo che dedichi a questa diciamo passione. Quindi fondamentalmente posso scriverlo in mezz'ora come posso scriverlo anche in 10 giorni. E dipende anche dalle situazioni che ti porti dietro, dico, da quello che ti circonda. Cioè, quindi fondamentalmente posso essere un giorno ispirato e scriverlo in 10 minuti e un altro giorno magari...
0: Però la scrittura ti piace molto,
1: sì,
0: vero?
1: Fondamentalmente
0: sin da bambino?
1: Sì, ho sempre avuto questo... Infatti a scuola quando ero bambino nei temi ero sempre uno, diciamo, non dico dei migliori, ma riuscivo sempre a portare un risultato buono ai miei genitori, anche se...
0: Bene, perché
1: anche
0: esprimevi...
1: se comunque la scuola non è andata proprio come doveva andare, però...
0: Vabbè, dai, diciamo che sei più bravo sulla musica, sì, sul reparto musica. Allora, sì, ve lo faccio ascoltare subito con il primo brano che ha portato qui per noi Ale DM, Superstar. E poi torniamo qua tra pochissimo.

0: tanto ritmo e soprattutto tanta napoletanità nei suoi brani, nei suoi testi, anche perché ogni brano racconta qualcosa di te, no? Sì. E quanto ti dà soddisfazione questo la tua scrittura, no?
1: Ma la mia scrittura, diciamo, mi dà soddisfazione perché fondamentalmente avendo già una famiglia sulle spalle, fondamentalmente l'unico mostro con cui posso combattere è quello che ho all'interno, quindi fondamentalmente la scrittura la utilizzo come un modo per sfogare e litigare con il me che magari non vuole apparire o magari non vuole affrontare le situazioni. È come se io combatto dicendo di dover affrontare per forza le situazioni. Quindi...
0: Bene, questo è importante perché poi in un certo senso la musica salva, no? E
1: sì.
0: Tanti artisti hanno utilizzato, ecco, quest'arte come la propria salvezza, come la propria libertà. E soprattutto si sono anche rinchiusi in quest'arte che ti dà tantissimo, come ti può anche togliere, no? Tantissimo.
1: Soprattutto.
0: Ale, allora ci spostiamo in un momento più simpatico,
1: sì.
0: Fisso di Senti a me, e ti chiedo di rispondermi con Senti a me o Non mi sente, se non
1: okay.
0: Ti appartengono delle situazioni che io tra poco ti dirò. Scrivere un testo alle 3 di notte.
1: Sì, senti a me.
0: Registrare 10 volte la stessa strofa perché non ti convince.
1: Senti a me.
0: Ascoltare il tuo brano appena uscito almeno 20 volte.
1: Senti a me.
0: Immaginare già il concerto allo stadio anche se sei solo all'inizio.
1: Non mi sento.
0: No! E qua sbagli.
1: No.
0: Ti rimprovero tipo mamma.
1: No, non mi va a immaginare, mi va di vivere, è diverso. Cioè, perché l'immaginazione magari può essere il punto di fallimento di un artista e quindi fondamentalmente mi piace vivere quello che succede al giorno.
0: Quindi sei più reale, non
1: sì.
0: Sei sopra le righe,
1: no.
0: Però un pizzico di follia, un pizzico
1: un
0: di
1: pizzico
0: immaginazione.
1: Un pizzico di sogno, magari sogno.
0: Lo
1: magari,
0: devi aprire questo.
1: Sì, magari
0: questo.
1: C'è il sogno, che c'è il sogno quello là che magari tu metti da parte costruendo, cercando di avverare quel sogno, però fondamentalmente io vivo di
0: concretezza,
1: sì,
0: ecco,
1: concretezza.
0: Ma quella è anche pure l'esperienza tua di vita, magari ecco, avendo un bambino
1: sì.
0: Giovane, tu sei molto giovane. Torniamo a noi, rispondere ai messaggi dei fan appena possibile. Rispondi, ti scrivono?
1: Senti a me.
0: Fare una stories mentre stai registrando in studio.
1: Senti a me.
0: Ascoltare la tua voce e pensare, ma sono davvero io?
1: Senti a me.
0: Avere il più bozze di canzoni che canzoni finite.
1: Senti a me.
0: Emozionarti ogni volta che qualcuno canta un tuo pezzo.
1: Senti a me e non mi senti, 50 e 50.
0: C'è qualcuno che li canta, anche
1: sì,
0: magari tra amici,
1: volte,
0: in famiglia?
1: Sì, capita magari che i miei produttori o magari i miei amici, diciamo, di comitiva oppure quelli che, con cui esco cantano i miei pezzi e... È una cringiata, però è anche, diciamo, bello
0: è
1: perché è cringe, perché fondamentalmente
0: cringe.
1: Non credi che loro possano aver cantato una canzone che hai scritto tu.
0: Ti mette un po' in imbarazzo, ecco,
1: un po' in imbarazzo.
0: Questo è il famoso cringe.
1: Esatto, questo è...
0: Invece, Ale, pensare di mollare tutto e poi tornare a fare musica il giorno dopo.
1: Senti a me.
0: Fare musica oggi è più passione o più follia per te? Senti a me o non mi senta?
1: Senti a me. Quindi è più
0: passione.
1: Più passione.
0: Tradisci o difendi, Ale?
1: Anche
0: il...
1: se, anche
0: dimmi,
1: se
0: dimmi.
1: Ti stoppo perché fondamentalmente
0: sì.
1: Ad oggi penso che stiamo vivendo un po' un'epoca un poco, diciamo, di un momento di difficoltà della musica, perché vedo che magari la stanno spostando più sul lato di business che sul lato di musicalità, quindi fondamentalmente questa è una cosa che mi dà parecchio fastidio, perché vedo che magari qualcuno che non ha nessun nessuna esperienza in campo artistico, lo volete fare, fatelo, però abbiate anche la consapevolezza di fare ciò che vi piace, non per non di farlo per soldi.
0: Esatto, no, questo è un messaggio che è... Ci sta perché grazie comunque alle etichette, perché poi ci sono sempre i pro e i contro
1: sì.
0: Che fondamentalmente riescono a portarti avanti, anche se qualitativamente, tu parli forse di qualità, non degli artisti non hanno il massimo o non sono il massimo.
1: No, ma fondamentalmente a me non interessa se un artista dà il massimo o meno, a me interessa il fatto che magari un artista debba essere artista, nel senso che non è che io adesso faccio un video su

0: TikTok, faccio un video su Instagram, faccio un milione di visualizzazioni perché ho fatto un trend, e il giorno dopo, siccome incomincio a scrivere le canzoni e incomincio a pubblicare le canzoni, perché poi fondamentalmente il seguito che ha quel video continuerà, quindi fondamentalmente tu su un milione di visualizzazioni tu puoi avere anche 20.000 che ti ascoltano, e quindi scrivi una canzone e magari le etichette prendono questi,
1: esatto,
0: artisti, questi finti artisti, perché io li chiamo finti artisti, ma non per qualcosa, per presunzione, perché fondamentalmente
1: non apprezzi molto il canale digitale social per far emergere un po' l'artista in sé.
0: No, lo apprezzo, ma usandolo per bene. Cioè, quindi fondamentalmente se io sono artista parlo di arte, se io sono calciatore parlo di calcio, no che io sono calciatore e faccio una canzone o una roba.
1: Certo, ho capito. Tradisci o difendi, Ale, il freestyle?
0: Difendo.
1: Il talent show? Lasciamolo agli altri. Le collaborazioni tra artisti?
0: Difendo.
1: Con chi ti piacerebbe collaborare? Io so già cosa mi risponderesti, però...
0: Guarda, può essere... Anzi, ti dico la verità, non è uno, ma ne sono due o tre e ti faccio qualche nome.
1: Della scena campana,
0: essere,
1: Urban?
0: Sì, no, non solo della scena campana. C'è un artista che mi piace tanto, che ha vinto Amici 2 anni fa, ed è Sara Toscano, che mi piace come canta. Come...
1: straordinaria.
0: E poi c'è anche Mambo Manuele.
1: Reduce anche da un film... bellissimo, sì, da protagonista,
0: spettacolare, bello. Veramente brava. E vabbè, Joe Elias, che poi non tutti sanno, ma tutti qua, all'inizio del suo percorso si chiamava Joelair e non Joe Elier. Però poi ci sono vari artisti, tra cui DDM, mi piacerebbe collaborare, e magari anche con il mio produttore mi piacerebbe collaborare.
1: Ah, ma lui canta?
0: No, lui non canta, lui produce, però mi piacerebbe collaborare.
1: Come producer, come avendolo come producer.
0: Producer, esatto, come producer.
1: Bello. E allora, invece, sei d'accordo o tradisci o difendi l'autotune?
0: No, difendo.
1: Difendi. I concerti nei piccoli locali?
0: Difendo.
1: La musica della tua generazione?
0: Ni.
1: Però sei contraddittorio. Per quel motivo
0: per
1: che
0: quel
1: mi
0: motivo
1: hai detto.
0: Là,
1: okay.
0: Esattamente.
1: Le critiche sui social?
0: Defendo, ci passo su.
1: Le canzoni scritte di getto?
0: Defendo.
1: E i sogni?
0: I sogni difendo sempre.
1: E allora sogniamo, ascoltiamo ancora quello che hai fatto tu, perché certe volte mi hai detto che non ti riconosci, oppure pensi, ma l'ho scritto io, sono io che sto cantando. Num Rishra, no.
0: Esatto.
1: E poi torniamo qui tra pochissimo con Ale DM.

non perdo ancora e vuole inzacci chi sono. E che stai solo per sta vicino e non mi ricere, no. Non vedo le starose, vale 100 spino, sai, te tengo in

studio tutto cosa si te guarda in all'occhio. Non sa che mi hai fatto, sa che sulla gata moglie. E facesse di tutto per mamma da sto bene. Tu sei quello che hai e per cercarne non avevo. Aggi per sei compagno

0: Numerisce nodi Ale DM che qui è microfono di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, nella nostra super rubrica che accoglie i talenti, i nuovi emergenti, i nuovi cantanti emergenti, i giovani freschi, e abbiamo appena ascoltato un altro suo brano molto forte. Ale, io ti chiedo, se dovessi difendere una sola cosa tra queste tre, quale difenderesti tra autenticità, ambizione e la tua musica? Quale scegli e perché?
1: Autenticità. Perché io penso che un artista abbia proprio bisogno della sua autenticità per poterla trasmettere al suo pubblico. Perché se io non sono autentico, magari anche fare le cose che fanno gli altri, però in modo autentico, può essere, diciamo, un punto di forza, quindi fondamentalmente scelgo l'autenticità.
0: E come cerchi di custodirla e soprattutto di capire qual è la tua identità, autenticità? Cioè, come fai giorno dopo giorno a scoprire, no, la tua direzione, a capire qual è?
1: Semplicemente quello che faccio è dire: io devo scrivere, ma io devo essere io. Cioè,
0: quindi
1: fondamentalmente me stesso.
0: E allora, a proposito di freestyle, ci fermiamo ancora un attimo, perché prima, ovviamente, come potevi non difenderlo, l'hai difeso, eppure bene, eppure stretto. Lasciamo ascoltare ai nostri amici freestyle 80-90. Come mai questi numeri?
1: Questi numeri sono 80-90 perché collega più o meno il flow che io ho ripreso, che è, diciamo, è ispirato al
0: a quegli anni
1: in cui operava il duo dei Cosang, e quindi
0: un richiamo. Fresco richiamo. Freestyle 80-90, Ale DM.
2: Mi è passato sfizio, fa capire.

0: fai culo a loro. Potesse fanno poche scuole a sti quattro mucusielli. A lei di M.
1: Eccoci tornati con Ale DM, adesso velocemente Ale, poi facciamo ascoltare un altro brano perché oggi li facciamo ascoltare tutti, tutta la tua musica, tutto quello che hai creato.
2: Ovviamente sono brani inediti, ancora inediti. Devono uscire.
1: Inediti tutti inediti, quindi abbiamo avuto il piacere di ascoltarli qui per la prima volta e poi ovviamente dopo questa intervista, dopo questa puntata.
2: Il 3 luglio uscirà Superstar su tutte le piattaforme digitali e faremo anche una piccola festicciola a Volla.
1: Bene.
2: Tra di noi
1: per festeggiare l'uscita di questo singolo,
2: la sponsorizzazione tra di noi.
1: Esatto. Allora Ale, se dovessi immaginare da qui a qualche anno, ecco, dove ti immagineresti ovviamente a livello artistico musicale, cosa ti piacerebbe vedere di te dopo un po'?
2: È una bella domanda
1: anni.
2: Perché come ti ho spiegato prima non mi piace immaginare, però se posso essere sincero, posso essere sincero con me stesso, mi basterebbe la stabilità emotiva e la stabilità lavorativa,
1: economica.
2: Lavorativa, perché economica.
1: Ah, lavorativa intendi?
2: Lavorativa intendo per modo passionale,
1: musica.
2: Quindi fondamentalmente non mi interessa di quando magari posso. L'importante è che riesco a mantenere la famiglia con la mia passione, non con il mio lavoro, perché fondamentalmente o si lavora per passione o per passione per i soldi, però io lavoro per passione.
1: Per passione, per amore e per la tua musica. Momento identitario Ale di Napoli Senza Confini, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla.
2: La raggio. Perché
1: spieghiamola cos'è, guarda, nuova, vero? Non lo chiedo ad ogni artista che passa da qui e mi hai sorpreso, bravo.
2: Perché
1: arraccia, come mi piace, bella,
2: perché,
1: significativa.
2: Penso che oggi nella realtà in cui stiamo vivendo a Napoli è quella cosa che può aiutarti a dare il meglio di te stesso quando hai una rabbia interna, ma non perché qualcuno ti ha fatto qualcosa, o magari perché hai bisogno e volere di voler riuscire, diciamo, a fare ciò che ti piace e quindi
1: a raggiungere
2: ciò che non ti permette di andare avanti, lo devi prendere carraggio e caforza.
1: Guarda che è possiamo sostituirlo questo termine a cazzimma.
2: Sì, anche
1: più o meno, insomma, era quello, la fame e la determinazione, la dedizione e la volontà soprattutto di fare sacrifici, perché nella vita vanno fatti dei sacrifici, nulla arriva per caso, nulla arriva
2: nessuno
1: pronto
2: ti regala
1: sul
2: niente.
1: Piatto stellato dorato, e io ti ringrazio per essere stato qui.
2: Grazie.
1: Con noi, mi
2: grazie,
1: raccomando,
2: grazie,
1: forte in bocca al lupo, credici sempre, sogna in grande. E vuoi salutare qualcuno prima che lanciamo il tuo ultimo brano?
2: Vorrei salutare, mia moglie, mio figlio, gli mando un bacio. E vorrei salutare i miei due produttori, un forte abbraccio a Carmine Wheezy Boost, che per me è uno dei migliori produttori, vocal register, è uno dei migliori.
1: Spacchi bro.
2: È il mio produttore, diciamo mio cognato, che pure mi sostiene ogni giorno.
1: Esatto, fate uno straordinario lavoro in Family e spero che questa Family pian piano si allarghi
2: sempre di più.
1: E diventa un team molto molto grande che ti supporta. Ale DM, grazie tantissimo, di nuovo in bocca al lupo e vi lascio ascoltare e ci salutiamo. Mi raccomando, scaricate sempre l'app di Rai Play Sound per ascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Io vi abbraccio da lontano e vi lascio con Lacrima.
0: Oh. Ale DM.

stasera non voglio uscire. Il tempo mette pressione, molte cose da fare, per esempio dormire.

e se o mondo non ci sente, anni ci accompagna uscire, eppure si mochiove, ti sentire in tuo cuore, care da che stimola, sta nascosto solo.

un attimo guardare, però potrei cercare, ma non fai che a me ne meno. Ma se non mi tieni attorno, non arriva a spettogliere. Tu mi cerchi, tu mi parli, poi mi va se poi mi tocca. Hanno tratto giuro il voce, non lo sentire cantare. O sai, che non mi basta mai.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Oggi ospitiamo una colonna portante del patrimonio artistico italiano. Nei nostri studi, infatti, c'è un uomo che incarna 50 anni di evoluzione dello spettacolo, un attore e un produttore che ha debuttato giovanissimo nel teatro d'avanguardia degli anni 70, per poi essere scelto da Edoardo De Filippo, vivendo da protagonista ben 6 anni nella compagnia teatrale più prestigiosa d'Italia. Il suo talento ha segnato il grande schermo accanto a maestri assoluti. Lo ricordiamo nei capolavori di Nanni Loi come Caffè Express e Mi manda Picone e nella pellicola d'esordio di Giuseppe Tornatore, Il camorrista, dove ha regalato un'interpretazione drammatica indimenticabile. Ma per milioni di italiani lui è soprattutto una presenza di famiglia. Dal 1996 presta il volto, l'ironia e le sfumature borghesi a Renato Poggi in Un posto al sole, il real drama più longevo e seguito della nostra televisione. Oggi a Diretta Live abbiamo l'onore di avere con noi Marzio Onorato, con cui faremo un viaggio straordinario, partendo dal rigore del teatro classico, attraverseremo i segreti del set di Palazzo Paladini e arriveremo fino al futuro assoluto del cinema. Marzio è infatti la mente produttiva di Revolution, il primo lungometraggio italiano interamente immersivo, a 360 gradi, in altissima definizione 6K. Una sfida tecnologica e culturale che promette di cambiare per sempre il nostro modo di vivere e percepire una storia attraverso i visori VR.

0: Nei nostri studi oggi c'è un uomo che ha attraversato proprio la storia dello spettacolo italiano. Ha respirato il rigore e la poesia del teatro di Edoardo De Filippo, ha dato corpo ai personaggi di registi straordinari come Nanni Loi e Giuseppe Tornatore ed è entrato ogni sera da ormai 30 anni nelle case di milioni di italiani e non solo, perché Un posto al sole si vede in tutto il mondo, diventando proprio uno di famiglia. Ma non solo, oltre ad essere un grande attore con una storia ricchissima da raccontarci, è un uomo proiettato nel futuro, perché sarà una delle anime più importanti, come dicevamo nell'introduzione, del progetto Revolution, il primo lungometraggio italiano interamente immersivo a 360 gradi in altissima definizione. Ma non voglio dire di più, diamo un grandissimo benvenuto con tutto il cuore a Marzio Onorato. Benvenuto.
1: Grazie. Molto piacere di essere qui e di parlare con chi ci ascolterà.
0: Allora, questo personaggio, ormai 30 anni, questa soap iperlongeva, festeggia, penso ad ottobre, i suoi proprio 30 anni. Tu sei dalla prima puntata.
1: Dalla prima scena.
0: Dalla prima scena addirittura.
1: Dalla prima puntata, sì. Un'avventura straordinaria. Credo che questa sia una delle storie proprio principali della Rai, dal momento che nessuna soap o nessun programma è durato 30 anni, diciamo, di fiction. Eh sì, dalla prima scena, che era una scena di un funerale, penso un po'.
0: non lo ricordavo questo dettaglio.
1: Eravamo tutti molto emozionati perché questa avventura nessuno aveva mai fatto di noi, diciamo, una soap, no? Che poi in realtà la soap è diventata sui giornali, perché questa è nata come un real drama. Cioè, questo era il format, che è differente dalla soap, che la soap praticamente significa sapone, diciamo, in America, e in inglese è di solito una cosa che parla principalmente di corna, di amore, di divorzi, di cose così, eccetera.
0: Diciamo è più leggera, più lieve.
1: Il dramma invece, appunto, come dice la parola, sono dei drammi reali, sono dei fatti reali che appartengono alla vita, e quindi raccontare un po' la realtà del posto in cui si vive. In realtà poi è vero così, perché poi gli sceneggiatori giustamente raccontano una serie di problematiche, cose belle, cose brutte che succedono principalmente nella nostra città dove giriamo, a Napoli, poi attraverso sto condominio, insomma, si racconta un po' di tutto.
0: Dopo tanti anni trovi sempre l'entusiasmo per essere sul set ogni giorno?
1: Sì, io mi diverto tantissimo, per cui c'è sempre qualche emozione, qualche cosa di nuovo che capita in studio quando andiamo in esterni a fare le riprese, ma mi diverto tantissimo non tanto sulle scene da fare, perché vabbè, quelle è un copione che noi cerchiamo di dire, insomma, le battute al meglio possibile, ma io mi diverto molto con la troupe, gioco in continuazione, scherzo con loro, no, che scherzo ogni momento, diciamo. Poi lavoriamo, tanto è vero che noi portiamo 17 scene al giorno a casa, non è che...
0: Infatti però, non è facile.
1: Non è facile, beh, noi è come se ogni due giorni e mezzo girassimo un film completo.
0: Infatti. Cioè, uno non si rende conto tutto il lavoro che c'è dietro una soap. A volte chi lo vede da casa dice è facile, invece c'è dietro tantissimo lavoro, tantissimo sacrificio, però questo entusiasmo, anche e soprattutto perché poi Un posto al sole è diventato sempre una grande famiglia, quindi c'è un'atmosfera gioviale.
1: Infatti, voglio dire, la gente ogni tanto mi chiede, ma perché non può durare di più? Perché è così corta?
0: È
1: difficile a far capire che comunque per fare quei 25 minuti, 27 minuti, insomma, noi ci mettiamo comunque 9 ore di lavoro. E oltre non è che si può andare, però insomma la gente ne vorrebbe di più. 30 anni sono passati, ma sinceramente io è come se non me ne fossi accorto, perché lavorare quasi ogni giorno e comunque dire battute diverse, comunque, come dire, raccontare un po' questo arco di vita di 30 anni, avevo i capelli neri, adesso non più, è stato piacevolissimo. Nello stesso tempo non mi sono accorto di tutto questo tempo che è passato, quindi sì, lo faccio con molto piacere e ancora con tanto entusiasmo.
0: E questo è il bello, quando uno fa del proprio lavoro la propria passione, o della passione il proprio lavoro, è come non si lavorasse neppure un giorno. Sono stata anch'io sul set come, diciamo, assistente alla regia, per cui so come lavori, e soprattutto questa grande simpatia che metti nel rapporto con la troupe e anche nella scena, questi duetti che fai ogni volta anche con Raffaele, con Patrizio Rispo, sono, diciamo, proprio l'elemento commedia di tutta la sua. e voi, diciamo la verità, improvvisate anche molto, ci mettete molto del vostro e della vostra simpatia proprio autentica, spontanea.
1: Sì, ti ringrazio del, diciamo, del complimento. È certo, perché noi dobbiamo colorare quello che è scritto e non possiamo dire, diciamo, le battute così, eccetera. La dobbiamo colorare, spesso ci permettiamo di aggiungere o levare qualcosa a secondo proprio di quello che stiamo raccontando. E naturalmente il Patrizio ci divertiamo molto, ma lo facciamo molto anche non preparandole queste cose, ma proprio facendole, no? Cioè aggiungendo, levando qualcosina nel momento in cui proprio le facciamo, perché è come se ci venisse proprio naturale farlo, ecco, non è una forzatura. E quindi ci divertiamo tantissimo e devo dire che anche la troupe si diverte, perché si mettono lì, sorridono naturalmente in silenzio, ma capiamo che se si divertono loro, che sono i primi, che sono abituati a sentire tante battute, tante scene, sicuramente si diverte anche il pubblico a casa.
0: Infatti, il feedback immediato di quello che state facendo, nice. Anche perché c'è sempre una sorpresa, un po' come era Totò sul set, no? Ci mettete, come dicevo prima, sempre qualcosa di vostro e quindi colorite ancora di più la sceneggiatura. Per carità, gli autori sono bravissimi, però come lo interpretate voi, dà quel colorito in più, quell'energia in più.
1: Ma noi lo riscontriamo poi per la strada, no? E insomma, diciamo che effettivamente ci azzecchiamo, ecco, lo riscontriamo appunto nelle persone che quando ci capita di camminare per Nava, insomma, dappertutto.
0: Appunto, dopo tanti anni la gente ti vede più come Marzio Onorato o come Renato?
1: Ma non lo so, io non me lo sono mai chiesto questo, però mi interessa poco, perché a me bastano che poi mi sorridono con simpatie, che si fanno la foto, eccetera, mi fa piacere. In fondo noi questo lo facciamo proprio per il pubblico. Non ci scordiamo che quando è iniziata la soap, cioè, avevano tutti la puzza sotto il naso, registi, attori, ma come la soap? Qua facciamo la soap. E poi adesso c'è la fila per entrare a dire delle battute da noi, molti attori rifiutavano.
0: Quest'anno addirittura Whoopi Goldberg.
1: Voglio dire, questa scommessa che poi ha voluto, come tu sai, Minoli e il Centro Rai di Napoli, ha voluto fortemente, insomma, questa produzione, è una scommessa vinta.
0: Assolutamente, anche vinta. Perché è una soap veramente trasversale, l'ascoltano tutti, dal presidente della Corte di Cassazione.
1: No, sì, noi abbiamo un pubblico che delle volte non ci rendiamo conto, Margherita Hack, per dirlo.
0: Sì, sì, cioè, ma io so, anche Lili Gruber addirittura, quando era inviata in guerra, si faceva mandare, c'erano ancora le cassette, si faceva mandare le cassette di Un Posto al Sole. Ho visto Stefano Tura, che appunto anche lui inviato di guerra, che era emozionato a essere sul set di Un Posto al Sole e farsi le foto con voi, per cui veramente siete assolutamente trasversali.
1: Ma guarda, quando io e Patrizio anni fa siamo andati a New York anche con Francesco Vitiello a girare alcune scene a New York, ci fermavano per la strada, io dicevo: ma Patrì, ma perché che ci fermano? Che siamo De Niro
0: da Sinopman.
1: E quindi ci rendevamo conto che anche lì, tra l'altro, lì ci stanno più di 500.000 italiani, insomma, amatissimi. E poi penso, io non sono molto social in generale, non è che sono uno che si espone tanto, perché è così, sono un po' timido sotto certi aspetti, però io so che ci seguono più di 20 milioni di persone in tutto il mondo.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Arrivano lettere, arrivavano almeno fino a poco tempo fa, lettere dal Vietnam, da tutte le parti del mondo, quindi è bello fare una cosa che è seguita da tanta gente. Crediamo che questa mezz'ora per il pubblico sia una mezz'ora abbastanza rilassante rispetto a tutte le problematiche varie che si succedono, specialmente adesso, oggi, nel mondo.
0: Sì, è assolutamente rilassante, però nello stesso tempo, poiché affronta tutte le problematiche sociali, che veramente questo fatto di sentirvi vicini di casa, sentirvi in famiglia, però a volte anche uno prende spunto dalle problematiche, da come risolvete determinate questioni, ma anche a volte nei battibecchi c'è dietro tutto uno studio psicologico, sociologico, e questo io credo che sia anche la grande potenza di Un Posto al Sole, che alla fine non è soltanto soap, ma è da pillole di saggezza e situazioni in cui tutti noi ci possiamo trovare, a volte ci date anche lo spunto per risolverle.
1: Francesca, sì, io credo che la protagonista assoluta di questa soap sia Napoli, prima di tutto.
0: Infatti, che stupenda.
1: Le due facce, diciamo, della medaglia, no? La Napoli di un certo tipo e la Napoli di un altro tipo. Però diciamo che gli sceneggiatori hanno fatto dei miracoli, perché parliamoci francamente, raccontare per 30 anni la vita dei personaggi facendo cose diverse, perché non è che uno può fare sempre scrivere la stessa cosa, non è facile. Quindi loro hanno fatto un lavoro di ricerca enorme e sono riuscite, diciamo, a scrivere per tutti i campi della vita, dal punto di vista psicologico, la violenza, la camorra, la bellezza, le caratteristiche, l'architettura, cioè veramente hanno scritto di tutto. E quindi è chiaro che le persone non si sono stancate, le persone stanno invecchiando con noi, insieme a noi, e questo è come se fosse uno specchio dove loro si guardano e dicono: vabbè, se lui sta campando, io lo vedo, campo anch'io, cioè, perché non sono passati 30 anni solo per noi, ma pure
0: per il
1: questo
0: zoccolo
1: duro che ci segue da 30 anni. Io delle volte, prima avevo un motorino, adesso a Napoli non più perché mi diventa un po' pericoloso, ma io delle volte andavo in motorino col casco, mi riconoscevano non so da cosa. Io vado sull'autostrada ancora oggi, delle volte le macchine mi superano, poi io vedo che rallentano,
0: io vado che ti vogliono salutare
1: piano, vado a 120, massimo 130, questi vanno a 140, 150, ma a un certo punto io vedo che questa sulla sinistra, invece di proseguire, rallenta un'altra volta per avvicinarsi al mio finestrino e salutarmi così.
0: Ma perché quindi, tu pensa, questo, tutte io non le lo sere so, entrate nelle case degli italiani, alla fine veramente fate parte della famiglia e della vita di 20 milioni di persone che vi seguono.
1: Sì, è questo che a noi, almeno a me, mi fa tantissimo piacere. A me, che un critico, diciamo, ci dica che noi siamo prodotti serie B, me ne frega poco. Cioè, perché molto è partito sempre come un prodotto di serie B, una specie di snobismo, diciamo, no, verso questa SOP. Noi abbiamo un rapporto con la gente.
0: Ma io penso che se il pubblico sia quello che poi decreta il successo o meno e il valore o meno di un prodotto. Quindi io credo che possa essere, anzi, un prodotto a 5 stelle, visto il successo che ha da 30 anni e che mantiene costante, anzi a volte anche in crescita, quindi non ci sono mai momenti di flessione.
1: No,
0: quindi
1: speriamo che, diciamo, continui così, ma io credo che il pubblico, se un domani dovesse scomparire dallo schermo, sarebbe un guaio.
0: No, sarebbe un lutto, io credo che sarebbe un lutto vero e proprio.
1: Una mancanza proprio molto forte, cosa che difficilmente accade, diciamo, in un programma televisivo, dove magari un programma poi prima o poi finisce, però la gente si passa a un altro. A noi passare da un posto al sole a un'altra cosa su Rai 3, a un certo punto la gente, io credo, che sbarella un po',
0: che si sentirebbe smarrita proprio, cioè dovrebbe metabolizzare,
1: no, è come
0: veramente
1: se
0: diventasse
1: un pezzo di se stessi, capito?
0: Esatto.
1: Almeno,
0: ma io ho incontrato delle persone che dicono: io sono nato con un posto al sole, veramente fa parte della mia vita.
1: Poi tanti immigrati imparano l'italiano con noi,
0: imparano l'italiano e poi sì, si sentono vicino a casa, comunque sì. I napoletani sono in tutto il mondo.
1: Vabbè,
0: e quindi
1: quelli, sì,
0: gli regalate ogni giorno un pezzo della loro Napoli.
1: Siamo molto vista negli istituti, insomma, nei penitenziari, negli ospedali, facciamo tanta compagnia.
0: E quindi è bello anche fare del bene e rallegrare la vita delle,
1: sì,
0: persone, fare compagnia,
1: sì,
0: in
1: fare
0: un
1: compagnia
0: momento in cui siamo sempre più soli.
1: Persone che naturalmente stanno vivendo dei momenti difficili, insomma, ecco.

0: Renato è un personaggio anche molto ironico, come sì, sei anche tu nella vita, ma è anche un conquistatore. Insieme a Ferri è quello che ha avuto le donne più belle della soap. Tu ti sei mai sentito un Latin lover?
1: Io personalmente sì. No, assolutamente no.
0: Eppure sul set più di una volta hai ricoperto questo ruolo, nel senso che ti...
1: Sì, diciamo fino a qualche anno fa, però. Sì, ho ricoperto, quello era scritto, diciamo, dagli sceneggiatori che volevano questo, però no, io personalmente no, assolutamente, anche se, diciamo, la mia vita rispetto, diciamo, alle ragazze, alle donne è stata piuttosto intensa, però non mi sono mai sentito assolutamente un Latin lover, non scherziamo proprio.
0: Tu hai lavorato spesso con grandissimi, hai iniziato proprio con il teatro d'avanguardia a Napoli, a Milano, sei entrato nella compagnia di Nino Taranto, poi di Gino Bramieri al Teatro Sistina di Roma e poi la grande svolta con Edoardo De Filippo, che ti volle proprio nel ciclo eduardiano e soprattutto nel personaggio di Vittorio Elia in Natale in casa Cupiello.
1: Sì,
0: che ricordi hai di quel periodo?
1: Beh, quello fu, l'ho raccontato molte volte, però fa piacere ridirlo perché magari non tutti l'hanno. Quello fu proprio il mio provino con Edoardo, la parte di Vittorio Elia. Vabbè, io, chi attore napoletano, diciamo, 30 anni fa non avrebbe voluto lavorare con Edoardo? Edoardo era, come dire, il massimo a cui poter aspirare, no?
0: Certo.
1: Per il teatro.
0: Che eredità ti ha lasciato questa esperienza?
1: Il rispetto del palcoscenico, la serietà del lavoro, le battute, come bisogna interpretare le battute, tutto. Io devo tutto a lui da un punto di vista. Se io oggi, Renato, riesce a parlare, a essere simpatico di un certo tipo, i tempi delle battute, io lo devo tutto a lui. Nel teatro, nel cinema mi sono molto ispirato a Nino Manfredi, ma nel teatro, e comunque la preparazione me l'ha data Edoardo, non me l'ha data nessuno. Io stavo sempre dietro le quinte, anche quando non dovevo entrare in scena, perché volevo succhiare tutto da lui, volevo immettere dentro di me tutta la sua esperienza. Il provino è stato fatto proprio su tre battute di Vittorio Elia, tre, durò 2 minuti.
0: Ed eri emozionato, ti ricordi, in quel momento?
1: Sì, però diciamo fino a un certo punto, perché lo volevo molto, lo volevo.
0: Quel ruolo,
1: lo volevo quel ruolo, così come volevo con determinazione questo ruolo di qui in un posto al sole. Lo volevo fare proprio questa esperienza, che pensavo che durasse 6 mesi, un anno, che poi è durata 30. Però anche qui lo volevo.
0: Ti ricordi il primo provino che hai fatto per entrare un posto al sole?
1: Per un posto al sole, sì, certo. Un provino dove mi diedero 2 indicazioni. A noi serve la sveltezza e la precisione e la serietà. Perché loro sapevano che noi dovevamo fare 18 scene al giorno, che non è facile, quindi abituati a fare al cinema 3 scene, 4 al giorno, o teatro, a fare lo spettacolo in teatro, e volevano che uno apprendesse subito, diciamo, no? La scena la facesse con una certa nonchalance. E io mi preparai, diciamo, questa cosa abbastanza bene, e sì, fui preso, insomma, perché capii che cosa volevano da me. Ecco. Edoardo durò 3 minuti, la conoscete la commedia? Sì, io con Edoardo volli fare un'esperienza prima come comparsa. Io già avevo fatto dei film, avevo fatto appunto Nino Taranto, avevo fatto compagnie anche di giro abbastanza anche importanti, però volevo proprio stargli un attimo vicino, e chiesi a un mio amico che lavorava con lui, Sergio Soldi, poi purtroppo è finito, e disse: Sergio, ma non c'è una cosa che posso fare la comparsa giusto per stargli vicino? E la feci, seduto in una scena dove lui stava in scena e c'erano 2 poliziotti vestiti con il tipico impermeabile bianco, eccetera, che stavano in fondo in penombra, e io andai a fare questa comparsa ed ero contento di fare la comparsa. Poi tempo dopo mi chiamò Sergio e disse: senti, ma a me mi chiamate Edoardo? Ha detto Solli, ma che lo guaglione che è venuto a fare comparse con noi, quindi lui non
0: ti
1: so
0: aveva
1: come,
0: notato,
1: mi aveva in qualche maniera adocchiato, che poi sembrava, ma lui aveva occhi,
0: era un radar
1: di tutto, e quindi andai a fare il suo provino. Prego onorato, prego, sedetevi, c'era un tavolino, una luce scendeva da una piccola luce che scendeva dal palcoscenico del San Ferdinando, un tavolino semplice, due sedie messe là. Conoscete Natale in Casa Pirri? Cioè, sì, direttore, lo conosco, perché lui voleva essere chiamato direttore.
0: Perfetto, sì.
1: Perché poi io ho scritto anche, ho fatto parecchie interviste, e lui in realtà era un direttore d'orchestra. Ecco perché.
0: Certo.
1: Lui era un direttore, lui come dire, manovrava tutti i suoni, i volumi, i passi, e quindi è come un direttore d'orchestra con la bacchetta che ci dirigeva, e si divertiva tanto, specialmente quando doveva dirigere le donne, perché faceva la parte femminile ed era divertentissimo. Disse, ah, sì, direttore, allora dite questa battuta, questo pure l'avete fatto voi, bravo, bravo. E disse, questo pure l'avete fatto voi, bravo, bravo. Disse, no, dovete fare un intervallo tra i due bravi, perché la gente ride. Se questo pure l'avete fatto voi. Sì, se non l'ho fatto io. Bravo, bravo. Ecco, benissimo, andate a firmare il contratto.
0: Bellissimo.
1: Due minuti.
0: Gli bastava poco per capire subito,
1: sì,
0: chi avete
1: sedere
0: davanti.
1: Il teatro è tempi. E qui dicevo, quando ci sono queste cose qui. Nella comicità sono i tempi che sono importanti, al di là di quello che si dice, c'è il tempo della battuta.
0: E invece di Nino Taranto, che ricordiamo?
1: Nino Taranto era divertente, anche lui, mi sono divertito tanto, facevo la parte dell'atto giovane, e più che qualcosa in scena, mi ricordo che lui, quando facevamo le tournée, viaggiavamo su questo pullman, che ci facevamo tutte le piazze più incredibili d'Italia, giravamo tutta l'Italia, e lui che era il primo che la mattina, quando partivamo, dormivamo, e poi la mattina si partiva per un'altra destinazione, era il primo che io vedevo seduto al primo posto del camion, che guardava l'ora, che vedeva a che ora ci eravamo svegliati, eccetera. Era una specie di, come dire, di capitano di un esercito. Ricordo questo atteggiamento suo, poi molto divertente, per carità.
0: Anche nella vita privata conservava questa grande capacità di coinvolgere, di far ridere.
1: Ma Nino Taranto, Edoardo?
0: Nino Taranto.
1: Guarda, sinceramente io ricordo poco della vita privata. Io ti devo essere sincero, nella vita privata di questi grandi, con Gino Bramieri, lui nella vita privata era divertente, ma lui, sapendo che io avevo un papà che si occupava di coralli, e lui piacevano molto i coralli, quindi pretendeva sempre che io gli vendessi delle cose. Quindi quando veniva a Napoli doveva pigliare un po' di collane o di orecchini di corallo, eccetera eccetera, e lui le doveva regalare, diciamo, alla moglie. Quindi più lui ho conosciuto, invece io sono un po' riservato, quindi io nella vita privata, diciamo, non è che andavo a mangiare insieme, stavo sempre un po'. Ero riservato, diciamo.
0: Cioè, facevi la tua parte.
1: Io facevo la mia parte, prendevo da loro artisticamente quello che dovevo prendere, ma volevo essere sempre me stesso, mai, come dire, ruffianeggiare, insomma, molto a livello privato, ecco.
0: E a un giovane che volesse intraprendere questa carriera, cosa gli consiglieresti?
1: Di non intraprenderla.
0: Perché sembri così contento?
1: No, ma oggi c'è un approccio completamente diverso. Oggi c'è proprio un approccio che, cioè, ma all'epoca noi andavamo in giro con le fotografie sotto il braccio, tipo baguette francese, e andavamo per produzioni a cercare lavoro, a proporci. Adesso le stesse produzioni dicono: mandami un videotape, non c'è più contatto umano.
0: Questo è un po' dappertutto, è molto triste.
1: È tristissimo, non c'è il contatto. E invece quando si fa cose artistiche, tra virgolette, bisogna avere il contatto umano. Come fai tu da un videotape a capire se io sono capace o no? Vuol dire che è tutto falso, vuol dire che voi già avete in testa chi volete prendere, e quindi non c'è rispetto per l'attore in quanto, né in quanto lavoratore né in quanto artista. Infatti. Quindi io non saprei proprio. Oggi è successo, può avere successo uno qualsiasi, senza essere bravo, solamente perché magari esce, c'ha i like sul
0: sui social,
1: sui social, quindi
0: e beh, è brutto che siamo diventati tutti un po' dei numeri.
1: Se uno lo vuole fare seriamente, allora deve andare a scuola, deve andare al cinema, deve studiare, deve leggere, deve parlare ad alta voce, si deve leggere il giornale, deve proprio leggere, ecco, e fare l'esperienza attraverso andando appunto in una scuola di teatro seria, cioè. Però non è facile, perché oggi tutto vogliono, come si dice a Napoli, il cocco a monna de buono, cioè subito pensare di no, perché se c'hai i social e non è così. Quindi io non lo consiglio molto.

0: Guardando al ritorno sulla tua vita, hai qualche rimpianto o qualche cosa che avresti voluto fare? Hai ancora sogni nel cassetto da realizzare?
1: No, sogni nel cassetto è cercare di continuare a fare produzione, cose che mi piacciono e continuare finché sarà possibile un posto al sole. Mi sta bene la vita che sto facendo adesso, non chiedo altro perché sarebbe troppo, non ho dei sogni particolari, insomma.
0: Come vedi il panorama attoriale partenopeo?
1: Lo vedo abbastanza bene, quello sì, stanno tanti comici bravissimi, ci sta Biagio Izzo che è bravissimo, ci sta Procopio che è un attore straordinario, ci sta lo stesso Corrado Ardone col suo trio col quale stiamo per fare, speriamo, questo film in Puglia. Lo vedo bene, c'è il Teatro San Lazzaro che purtroppo ha avuto questa grande sfortuna, che comunque ha continuato a mantenere una tradizione. E da un punto di vista artistico Napoli non mi dispiace affatto, insomma, per cui lo vedo bene. Poi in Regione Campania si girano tanti film, credo che sia la regione dove si girano
0: sì,
1: film,
0: soprattutto
1: di tutti.
0: In questo periodo è diventato proprio
1: sì
0: un...
1: ma questo dobbiamo ringraziare anche la Film Commission, che ha aiutato tantissimo e lavora tantissimo per poter dare modo sia alle produzioni napoletane che sia alle produzioni che vengono da fuori di mettere a proprio agio e a girare per la città, quindi lo dobbiamo tanto ai presidenti regione che hanno capito che Napoli era un teatro a cielo aperto, per cui hanno investito dei soldi sul cinema,
0: E diciamo che anche un posto al sole ha sfondato questa porta, perché con le bellezze di Napoli, anche il personaggio di Viola che era guida turistica che faceva vedere le bellezze di Napoli, periodo in cui Napoli era famosa anche per le cose brutte, invece diciamo i primi a mettere una luce
1: in risalto
0: la bellezza di questa città.
1: Sì, infatti io spero che Viola possa ritornare a continuare a fare questo percorso artistico che un po' in questo momento manca. Speriamo di sì. Vabbè, Napoli è quella che è. Napoli è la città più bella del mondo.
0: Tu che rapporto hai con Napoli? Che rapporto hai?
1: C'è un rapporto straordinario. Io qui sono napoletano, figurati. A me Napoli, se mi parlano male di Napoli, divento una bestia. Io ne posso parlare male e dire magari che cosa non mi piace, ma io da napoletano lo posso fare, ma altri no. Che Napoli, se tu la prendi una nave e entri da lontano nel Golfo di Napoli, è una città che da un punto di vista mio personale mi mette anche una grande malinconia proprio, perché a me mi acchiappa proprio nella pancia, però è la città più bella del mondo. Io ho girato Napoli, non perché è la mia, ma è bellissima, anche se c'ha naturalmente un lato della medaglia che non mi piace chiaramente, però questo fa parte, non lo so, di una tradizione di questo popolo che ha avuto forse troppe dominazioni, però è rimasto sempre se stessa anche nei difetti.
0: Certo.
1: So come spiegarmi, è difficile far capire a una mamma del vicolo dei quartieri che non può mettersi tre figli dietro al motorino senza casco, è difficile, capito? Come fai a fargli capire che non deve fare così quando i suoi come dire, i genitori, i nonni hanno vissuto nell'indigenza, oppressi da tutte le dominazioni che abbiamo avuto. È difficile far capire appunto che uno non deve essere un po' più, non deve buttare l'immondizia per la strada, cioè delle regole semplici di un vivere civile che potrebbero portare Napoli ad essere ancora più bella. Purtroppo ci sono delle sacche molto difficili da migliorare.
0: Sì, c'è una mentalità che è difficile da sradicare.
1: Da sradicare, sì.
0: Ma forse anche perché, come dicevi tu, questo fatto di aver avuto tante dominazioni, c'è una sorta anche di orgoglio, di resistenza. Al di là che sia un atteggiamento giusto o sbagliato, però c'è quasi questa volontà di non cambiare perché...
1: Infatti sì, c'è una volontà strana di resistenza.
0: Strana, anche se però io vedo che adesso in questi ultimi anni la città sta cambiando.
1: No,
0: tanto.
1: La città sta cambiando tanto, la città è molto più pulita, per carità, la città è ben altro.
0: Io la vedo anche molto sicura, cioè sì, rispetto a un tempo c'erano delle zone, che ne so, anche il quartiere della sanità di Forcella, che erano considerate un po' off-limits, invece adesso sono vivibilissime, sono state
1: meglio,
0: proprio aperte.
1: Diciamo che già abbiamo raggiunto un livello migliore. Se potessimo ancora fare qualche passo ancora più avanti sarebbe meglio, ma va bene così.
0: Lo speriamo, noi siamo ottimisti.
1: Napoli.
0: C'è ancora un regista con cui ti piacerebbe lavorare?
1: Mi piacerebbe rilavorare con Tornatore. Mi piacerebbe, perché mi sono trovato tanto bene, e mi piacerebbe rifare un'esperienza con lui. Sì.
0: Cosa ti è piaciuto di lui, di questo?
1: Di lui mi è piaciuta sempre la capacità di saper estrapolare dal personaggio e dall'attore che lo faceva le cose più giuste. Quindi sapeva dove uno poteva fare un passo in più o in meno. E la sua grande capacità di capire esattamente l'inquadratura, la macchina, quello che voleva da quell'inquadratura. Molto, sì. Un altro regista mi sono trovato bene, stranamente Squitieri, ma quello mi sono trovato bene perché Squitieri è uno che ti lasciava anche inventare. Una volta disse: inventati quello che vuoi, dici quello che vuoi, però non da retta, levi il copino da mezzo. Invece, per esempio, Sorrentino, col quale ho fatto credo un suo primo film, è un regista completamente diverso, però ha ragione lui, e mi fece ripetere una battuta di un suo film, me la fece ripetere 20 volte, perché io non riuscivo a dirla esattamente come lui l'aveva scritta, e io non mi rendevo conto, ma dico: vabbè, ma ci ho levato la virgola, ma che problema? No, tu la devi dire esattamente come sta scritta, 20 volte. E però poi, vedendo il Sorrentino, poi come dire, l'evoluzione di Sorrentino, io ho capito che lui aveva ragione.

0: pause nel teatro, così poi anche come nel cinema, sono importantissime. Quindi la virgola cambia completamente poi la struttura della frase.
1: Lui è un pittore, più che un regista, cioè, a me piace tantissimo.
0: Ti piacerebbe cimentarti anche nella regia?
1: Guarda, alcune volte lo faccio automaticamente, ma non avere tutta la responsabilità della regia. Delle volte però, vabbè, tanti film fatti e tante cose lo so a memoria, però sarei troppo pigro per, sotto questo aspetto, perché mi piace più l'organizzazione generale di un film che non strettamente poi il ruolo del regista, anche se poi entro un po' in mezzo nella sceneggiatura, nei dialoghi, nel consigliare, ma non prettamente nella figura del regista.
0: Se, un'ultima curiosità, leggendo anche il tuo profilo su Wikipedia, no? A un certo punto dicono che, scrivono che tu avevi e hai molti alias con, non so, Onorato con l'H, Onorato C, sì. Marzio C.
1: Ma quello che vedi è rimasto un po' a tanti anni.
0: È rimasto tanti anni. Ma era vera questa, era vera questo gioco di. Sì.
1: Sì, l'H è venuta fuori quando io sono stato a trovare mio zio, che fratello di mio padre. La mia famiglia ha avuto una storia un po' particolare, erano 8 tra fratelli e sorelle, e un po' si sono distribuiti un po' in tutto il mondo. Uno di questi fratelli di mio padre andò in Messico e lì si aprì dei negozi di scarpe e altre storie, e vedevo che sul negozio stava scritto Onorato con l'H davanti. E disse, ma caspita, ma io se mi metto l'H, dico, nei titoli, perché all'epoca io stavo nei titoli, diciamo, normali, la O, la H viene prima della O.
0: Certo.
1: Quindi in una cosa, se mettono l'ordine alfabetico, io salgo. E misi questa H davanti alla SO. E poi mi è rimasta, mi è piaciuta ed è rimasta.
0: Marcio, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di tutte queste cose che ci hai raccontato e di averci aperto le porte proprio al tuo animo, alla tua esperienza, alla tua professionalità, che penso siano preziose per qualunque persona ti abbia ascoltato oggi. Vabbè, e grazie di essere stato così, qui
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie, sei troppo buono, troppi complimenti. Viva Napoli!

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

già faccio

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Somma chi agne stupore

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

giorno che mi so attaccato a te. A sto paese bello non se more, per cose belle che te sape da.

Chi desidereva sa scordate la picceri caso dice na papà chissà come va a fornire.

Chi desidereva sa scorda del bicerì casi o dice na papà chissà come va a fornì.

0: crede che Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: La musica è scoperta, emozione e soprattutto incontro. Ed è proprio con questo spirito che a Napoli Senza Confini abbiamo scelto di dedicare uno spazio speciale agli artisti emergenti, ai nuovi progetti e alle proposte originali che meritano di essere ascoltate. È il momento di Sienta a me, la rubrica che accende i riflettori su musicisti, cantautori e band che con il loro talento e la loro creatività stanno costruendo nuovi percorsi nella scena musicale contemporanea. Un'occasione per dare voce a chi ha qualcosa da raccontare attraverso la musica e per farvi ascoltare brani inediti, storie, passioni e sogni che prendono forma in note e parole. Mettetevi comodi, aprite le orecchie e lasciatevi sorprendere. Questo è il momento di Sienta a me. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono io Fabiola Cimminella e questa è la rubrica di Napoli Senza Confini, Sienta a me, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Noi abbiamo voluto creare questo spazio aperto per chi fa musica, compone, sogna e far crescere soprattutto il proprio progetto musicale. Negli ultimi mesi abbiamo dato spazio e vita a questa nostra rubrica e abbiamo selezionato i brani più originali, gli artisti che ci sono piaciuti di più e per portarli direttamente qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Oggi conosceremo due artisti che hanno un progetto straordinario e ascolteremo la loro proposta musicale scoprendo la loro storia, la loro emozione e il loro lavoro e soprattutto ciò che li accompagna qui a Napoli Senza Confini. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ai Luna Tropica, Angela ed Ivan. Ciao!
3: Ciao, ciao Fabiola!
2: Come state ragazzi? In campagna che si dice?
3: Si vive benissimo Fabiola.
2: Allora mi hanno raccontato esatto che finalmente dopo anni di città, di spostamenti, anche perché la vita artistica sappiamo che ci mette in moto tantissimo, hanno scelto una location paradiso che tutti un po' sognano, quella della campagna, della natura, degli ulivi, insomma
3: esatto
2: nella quiete totale, perché soprattutto potete
3: suonare fino alle 5 di mattino, capito? Quindi nessuno senza dar fastidio.
4: Disturbiamo i cinghiali che scendono dalle montagne.
2: Ma ci sono,
4: ci sono.
2: Sì. Non avete paura?
3: No, fortunatamente abbiamo il recinto.
2: Ah, quindi non l'attraverso.
3: No.
2: Ma no, io un po' ho paura, anche perché tu mi hai detto del Cilento, no?
3: Sì.
2: E sei di quelle parti.
3: Sì.
2: E io ho una casa lì vicino e ce ne sono tantissimi.
4: Sì, ci sono.
2: Infatti abbiamo un po' paura.
4: Un giorno vedi le buche a terra. Che fanno?
2: Che loro poi scavano
4: se ci sono delle cipolle,
2: devono trovare cibo.
4: Sì.
2: Allora Luna Tropica vi li faccio conoscere meglio. Loro sono Angela Cicchetti e Ivan Imperiali, hanno un progetto artistico e di vita, una coppia unita dall'amore e dalla musica che ha trasformato emozioni, viaggi e ricordi in un universo unico e sonoro, dalle strade di Roma ai locali di Londra fino alle colline del Cilento. A proposito, Angela ed Ivan hanno costruito un percorso artistico fatto di eleganza, poesia e contaminazione musicale che mescolano cantautorato italiano, musica nuova, atmosfere mediterranee e soprattutto elettronica sognante. Questa verb di questo genere un po' elettronico, chi ce l'ha? Perché io ti ho ascoltato, hai una voce, mamma mia, cioè una delle voci più belle che io abbia mai ascoltato.
3: È troppo buona.
2: Io lo dico, guarda, se io parlo perché dico la verità, se no mi sto zitto e faccio finta di niente. Quindi voce cruda, se si usa così di gergo, nel gergo
3: si può dire, si può dire.
2: E chitarra, quindi sembrava che stessi cantando con una post produzione, sai, finito il pezzo, invece era solo la sua voce accompagnato dallo straordinario Ivan. Allora, la loro musica è fatta di immagini, profumi e sensazioni, raccontano il mare, la memoria e gli incontri, un vero e proprio tropicalismo cinematografico.
4: Mi è piaciuta sta definizione.
2: E voi come vi definite? E poi soprattutto come mai questo nome, Luna Tropica? Vai.
4: Perché rispondeva, noi prima ci chiamavamo in un altro modo, abbiamo deciso di utilizzare questo nome perché richiamava un po' il nostro viaggio onirico, perché i nostri pezzi parlano sempre di situazioni che vengono dai ricordi della vita lontana, dei ricordi non solo autobiografici, ma comunque come se fosse, noi li descriviamo come delle diapositive sbiadite di vecchi film.
2: Che bello!
3: Pace e poesia.
4: Infatti,
3: oggi,
4: tropicalismo
3: Fabiola.
4: Cinematografico viene proprio da questa fascinazione per la musica mediterranea e comunque brasiliana.
2: Brasiliana.
4: Molto,
2: avete un sound molto
4: un po' bossa nova, però comunque contaminato. Quindi cinematografico perché c'ha questa componente
2: onirica. Questa grana un po' offuscata, un po' particolare. Beh, amate anche il cinema allo stesso modo della musica?
3: Sì, tantissimo, molto. Assolutamente.
2: Infatti ci mettete tanto di questo, di quest'arte anche, no? Nella vostra immagine, nel vostro proporvi.
3: Sì.
2: E io direi allora a questo punto di far ascoltare questo brano e mi spiegate perché. Ferragosto 2023 è una data... Volete dirmi qualcosa su questo titolo?
4: Ti dico che è una didascalia di una foto.
3: Esatto.
2: Beh, quelle che si, tipo le Polaroid che si scrive dietro.
3: Esatto.
2: Ferragosto 2023.
3: Esatto. Il titolo potrebbe ingannare, ecco, perché sembra magari una canzone estiva, felice.
4: No, inizia con un temporale.
3: Inizia con un temporale.
2: Beh, quindi... raccontami, mi piace questo aspetto cinematografico. Chi è poi che li dirige un po' il tutto, no? Dal testo al brano, dalle immagini. Chi
4: Vabbè,
2: è che si cimenta
4: solito,
2: di
4: diciamo,
2: più?
4: Io scrivo una sorta di canovaccio e poi comunque ci lavoriamo a quattro mani, quindi
2: bello.
4: Sì.
2: Allora ragazzi, ve lo lascio ascoltare di Luna Tropica, Ferragosto 2023, poi torniamo qui tra pochissimo a Sienta a me.

0: Ed erano in Luna Tropica, guarda che nome, quando lo dico mi piace molto, bello bello, e vi è proprio cucito addosso, mi piace moltissimo. E anche il fatto di essere in due, voi siete una coppia avendo questo nome che racchiude comunque un po' due termini, due nomi, e via, poi tra virgolette unito e messo insieme. Allora ragazzi, vi chiedo, Angela, se dovessi presentare a chi ascolta per la prima volta chi è davvero l'artista che si nasconde dietro il tuo nome o il vostro nome, cosa diresti?
1: Parli del nome Luna Tropica? Guarda, non saprei, forse più di uno. Come dicevamo prima, la nostra musica è un mix tra cantautorato, musica elettronica, musica brasiliana, quindi ci sono tanti nomi da fare. Partirei da Ornella Vanoni, che credo che sia stata una pioniera di questo genere musicale, più brasiliano insieme al cantautorato italiano. E per poi passare per il Brasile, io amo moltissimo Elis Regina, per poi, ecco, passare anche per la musica elettronica.
0: Ma questa vostra contaminazione, fusione di più generi, di più culture, è dovuto anche al vostro viaggio, no? Interiore, di vita?
1: Sì, assolutamente. E anche musicali, anche musicale, anche formazione musicale. Noi siamo laureati in jazz al conservatorio, quindi jazz e Brasile vanno un po' a braccetto.
0: Sì, sì, non lo sapevo.
1: Sì.
0: Vedi quante cose da imparare.
2: La Bossa Nova, cioè Jobim, c'ha tanti pezzi che sono standard jazz.
1: Esatto.
2: Tipo Girl from Ipanema, che si chiama Garota de Ipanema, è la canzone più famosa di Jobim. È uno standard jazz. Sta nel Real Book, che è questa raccolta di pezzi jazz che tutti i jazzisti devono saper suonare. Ci sarà.
0: Vedi, la prossima volta portatemi quella cassetta, perché adesso in realtà oggi mi hanno portato un bellissimo vinile,
1: sì.
0: Che insomma devo trovare, perché l'avevo
2: il giradischi.
0: Guarda, è stato a casa, sì, fino a poco tempo fa. Poi mi sa che quando dal mercato, ecco, hanno tolto i vinili, questi CD, e abbiamo tolto anche questo, perché poi mi sono trasferita, sono andata via da casa, è sparito pure il giradischi. Voi ce l'avete?
2: Sì, certo. Ma infatti noi abbiamo fatto un lavoro, cioè non noi, l'artista che ha fatto la copertina,
0: sì,
2: ci abbiamo tenuto, perché è anche una specie, lo puoi usare anche come quadretto.
0: Esatto, infatti è un quadro ed è dipinto
2: sì.
0: a mano.
2: Sì, si vede. Simona De Leo, la nostra cara amica, bravissima.
0: Ciao Simona De Leo, complimenti. Allora ragazzi, invece, quando avete capito che la musica sarebbe diventata comunque una parte importante della vostra vita, e come è nata la vostra unione, come è successo?
1: Guarda, io sono figlia di musicisti, quindi canto dall'età di 3 anni praticamente. A 8 anni mio padre già mi pagò la prima serata, considera.
0: Wow.
1: quindi sono nata proprio con la musica, e quando mi chiedevano da piccola cosa vuoi fare da grande, io rispondevo la cantante.
0: Già, avevi le idee chiarissime.
1: Lo sapevo già.
2: Mi, e fortunatamente. Il benzinaio,
1: non so penso.
0: Vabbè, sempre qualcosa in mano avevi, però.
1: I soldi.
0: No, adesso alla chitarra magari lì, sempre qualcosa di movimento doveva fare,
1: esatto.
0: Poco sicuro.
1: Poi noi due ci siamo conosciuti a Roma una quindicina di anni fa più o meno, mentre in un locale bellissimo che adesso non c'è più, che si chiama il Circolo degli Artisti, che non so se lo conosci.
0: Andavo, come no? Davvero non c'è più?
1: No, purtroppo non c'è più da un po' di anni.
2: L'hanno chiuso.
0: Mi sa da 10.
2: Però forse lo riaprono, cosa un po' burocratica.
0: Era particolarissimo, bellissimo,
1: sì, un locale bellissimo dove lui stava suonando.
0: Quindi
1: ci siamo
0: innamorò.
1: Ci siamo proprio conosciuti in quella situazione lì. E poi dopo un annetto ci siamo trasferiti a Londra e abbiamo vissuto lì 6 anni, ed è stato proprio lì che è nato il nostro duo. Inizialmente chitarra e voce, suonavamo i grandi classici della canzone italiana, ovviamente riarrangiati, e per poi ritornare di nuovo in Italia, perché sentivamo questa necessità, insomma, di ritornare. Abbiamo iniziato a scrivere le nostre prime canzoni e abbiamo deciso di ritornare in Italia, e adesso il 30 giugno esce il nuovo disco, il secondo disco, che si chiamerà Mare Amaro.
0: Che bello, guarda, dei titoli sempre molto significativi e cinematografici.
1: È vero,
0: quindi complimenti, perché avere anche una verve, una proiezione su quello che può arrivare oltre a quello che fate, quindi voce, suoni, è anche importante essere incisivi e soprattutto questo vi identifica ancora di più, no?
1: Sì.
0: Ed ascoltiamo a questo punto un altro titolo pazzesco, un altro brano che avete portato qui per noi, Vesuvio, e poi torniamo qui con Luna Tropica. Questo

0: ragazzi, che dire, io mi sono innamorato e ho sognato e sono andata praticamente in un altro mondo. Era una colonna sonora di un film.
1: Infatti, cioè, contattiamo Paolo Sorrentino,
0: Paolo,
1: perché punto lì, cioè, con questa canzone.
0: Esattamente.
1: Anche Almodovar. Almodovar.
0: Guarda, Almodovar, ragazzi, è proprio... Cioè, complimentissimi.
1: Grazie.
0: Infatti, mi spero, mi auguro che davvero arrivi lontano proprio la vostra,
1: grazie,
0: musica, le vostre parole, la sua voce. Poi ci sono degli effetti, che sembra che effetto era?
2: Quello,
0: capito,
2: era
0: quale?
2: Sì,
0: tipo un eco,
1: un sintetizzatore.
0: Mato, bellissimo, bellissimo, complimenti.
1: Grazie.
0: Allora, ragazzi, torniamo seri e entriamo nel gioco fisso di Sienta Me, che si intitola Sienta Me o non mi sente. Quindi io vi chiederò e vi leggerò alcune situazioni, abitudini, e voi mi dovete rispondere se vi appartengono Sienta Me, se non vi appartengono non mi sento.
1: Okay.
0: Scrivere, Angela, un testo di notte.
1: Sì,
0: abbiamo capito che in campagna fanno i festini, ma poi in due o invitate, cioè siete solo voi due,
2: tutto,
0: bastate, bastate
1: a volte
0: voi.
1: Facciamo anche delle feste, Fabiola, la prossima volta ti invitiamo.
0: Ah, che bello, voglio venire. Ma poi piedi scalzi?
1: Ma come vuoi.
0: Cioè, liberi.
1: Accettiamo
2: da
1: tutto,
2: solo,
1: sì.
0: No, si percepisce questa vostra libertà anche nei testi, davvero complimenti. Ivan, registrare 10 volte la stessa strofa perché non ti convince.
2: Senta me.
1: Senta
0: ma
1: me.
0: Chi è il più pignolo? Preciso?
1: Tutti e due, guarda, io sono del segno,
0: sì,
1: della Vergine,
2: credo
1: basti questo, non vado oltre.
2: Però poi quando andiamo a registrare è buona la prima quasi sempre. Lei,
0: ecco,
2: sì,
0: bello, mi piace,
1: vero,
0: anche a me
1: è
0: buona la prima. E ha un altro impatto,
1: sì,
0: perché ci metti,
1: guarda,
0: tutto.
1: Posso registrarne anche 10 e poi scelgo sempre la prima, questa è la verità, magari con qualche errore, però a me gli errori mi piacciono, devo dire, perché secondo me rendono le canzoni umane, vere,
0: le famose imperfezioni,
1: esatto,
0: no?
1: I respiri,
0: anche...
1: adesso c'è questa tendenza a cancellare i respiri nelle registrazioni, no? In tutta la musica commerciale del momento, invece i respiri sono una cosa molto importante.
0: Assolutamente, è vero, umana. Perché
1: umana.
0: Respiriamo,
1: brava,
0: ispiriamo, espiriamo. Come dovrei fare io anche quando parlo. Invece, Ivan, immaginare già il concerto allo stadio, anche se siete, magari o eravate all'inizio, siete sempre stati sognatori.
1: Senta a me.
0: Fare una stories mentre registrate in studio.
1: Senta a me.
0: Infatti lui lo vedo proprio pure prima per fare un po' di foto, sempre la stessa faccia.
1: Guarda, è una disperazione, oddio, ogni volta.
0: Tu cerchi di...
1: Sì, infatti siamo poco social anche
0: per colpa tua.
1: Perché non si presta.
0: Allora tu devi mettere la telecamera accesa senza che magari...
1: Brava.
0: Venga,
2: ma poi non
0: detto,
2: è vero,
0: brava.
2: Poi faccio video su YouTube, c'ho un mio canale, quindi poi alla fine...
0: Quando
2: la
0: vuoi...
2: foto, capito, fare 30 volte la stessa foto, mi scoccio.
0: Per questo buona la prima, perché là c'è l'intenzione,
2: esatto, la cosa vera mi piace, capito, no? La posta, la...
0: è vero. E invece pensare di mollare tutto e poi tornare a fare musica il giorno dopo.
2: Abbiamo fatto.
1: Senta a me. Ma questa è una roba normalissima, credo.
0: L'avete fatto,
1: artista?
0: Cioè che avete preso una pausa?
1: No, pausa
2: ah,
1: no,
2: ma
1: magari il giorno
2: dice.
1: Prima dici oddio mollo tutto, basta, non ne posso più, mentre lo dici già stai invece facendo musica, ma è una sensazione normale,
0: ma che
1: molto
0: abbiamo
1: normale,
0: tutti,
1: che abbiamo tutti.
2: Ma io pensavo tu dicessi lasciare una vita, diciamo, più regolare per fare musica. Quello noi l'abbiamo fatto, perché a Londra noi avevamo pure un altro lavoro, diciamo, e poi abbiamo deciso no, basta, all in.
0: Esatto, vivere di musica. Però anche una cosa bella che mi avete detto prima, che avete aperto e dato vita a un'accademia,
1: sì,
0: musicale,
1: sì,
0: una,
1: esatto,
0: scuola musicale.
1: Cicchetti Music Academy, dedicata a mio padre.
0: Ah,
1: in realtà.
0: Che bello.
1: Sì,
0: e dove?
1: Ad Atena Lucana, provincia di Salerno, vicino all'uscita dell'autostrada. Quindi se volete venire a trovarci, siamo lì.
0: Siete belli impegnati, ragazzi, devo dire la verità.
1: Sì.
0: Allora, ragazzi, adesso entriamo in Tradisci o Difendi e vi chiedo, Ivan, il freestyle, tradisci o difendi?
2: Cioè che devo...
0: Il freestyle lo tradisci
2: lo
0: o lo difendi?
2: Ah. O difendo.
0: Vedi, lui è proprio. Sta in campagna ancora, abbiamo lasciato.
2: E non mi hai spiegato. Hai fatto questo passaggio. Ta-ta.
0: Hai ragione.
2: Bisogna delle istruzioni precise.
0: Scusa, lasciaci fare perché siamo due donne contro uno. Mamma quindi ci devi dare spazio.
2: Freestyle tutta la vita, jazz e freestyle.
0: Bello.
1: Esatto, esatto.
0: Invece, Angela, le collaborazioni tra artisti.
1: Difendo.
0: Ne fate, le avete fatte o è in procinto di farne?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Nel nuovo disco c'è una collaborazione con un nostro caro amico che si chiama San Diego.
0: Che proviene da...
1: Noi in realtà è napoletano anche lui, okay. Pensa, è nato a Napoli.
2: Sì. Napoletano romano.
1: Napoletano romano. E poi sempre nel nuovo disco c'è una canzone che si chiama Caldo.
0: Sì.
1: Il ritornello è stato scritto in portoghese da un nostro amico Max De Tomassi, che è un conduttore di Radio 1 Rai.
0: Bello.
1: Esperto di musica brasiliana, sì. Di Stereonotte Brasil.
0: E vi fa questo ritornello.
1: Si è prestato a scrivere il ritornello in portoghese.
0: E quando uscirà il vostro disco?
1: 30 giugno.
0: 30 giugno, 30 sì. Giugno, mi raccomando tutti, cioè tra pochissimi giorni
1: sì,
0: poi
1: esatto,
0: in realtà.
1: Tra pochissimi giorni.
0: E come siete emozionati, curiosi? Cosa sì. Si prova prima di lanciare un disco? Prima di far uscire il vostro disco? Quanto ci avete lavorato?
1: Quasi 2 anni, 1 anno e mezzo più o meno.
0: Vedi il lavoro, quello
2: questo
0: come si faceva.
2: Questo è durato tanto perché la gestazione no, però poi sai, devi trovare chi te lo pubblica, l'ufficio stampa, tutta una serie di cose tecniche che si fanno a monte.
0: Non piacciono. Ragazzi,
2: non è che a me non piacciono a nessuno, perché comunque sono.
1: Fabiola, cioè, noi facciamo tutto da soli, devi sapere. Anche i videoclip. Abbiamo imparato a usare la macchina fotografica, a usare i programmi per fare i video. Facciamo tutto da soli, perché altrimenti è un po'.
2: Ma oggi il musicista
1: sì, è vero, deve saper fare tutto.
0: Sì, siamo in un mondo che un po' tutti devono saper fare tutto. Tutto per arrangiarsi e per soprattutto per reinventarsi. E io adesso, ragazzi, vi chiedo, prima di lasciarvi e salutarvi e lanciare il vostro ultimo brano, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, Sienta a me, di scegliere una parola napoletana che portereste ovunque in giro per il mondo senza tradurla, perché è bella così com'è.
1: Voglio
0: io allungo
1: assai.
0: Il brodo per farvi pensare. Te voglio bene assai.
1: Te voglio bene
0: assai. Dai, Ivan, dedica, fai una dedica che non l'hai mai fatta ad Angela ai microfoni. Dedica, dedica, dedica.
2: Te voglio bene assai.
0: Dai,
1: me l'ha cantata, dai.
0: E allora vi lascio e vi saluto e vi ringrazio in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie
0: e
1: a te.
0: Con Bahia di Luna Tropica e noi torniamo qui tra pochissimo. Ciao ragazzi,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao.

0: Ed erano in Luna Tropica con Bahia. Beh, abbiamo appena lasciato, abbiamo salutato, ma senta me continua perché è appena arrivato un altro ospite qui ai microfoni di Radio Live Napoli e diamo il benvenuto ad Ale DM. Ciao!
1: Ciao.
0: Ciao. Come stai? Tutto bene, Ale?
1: Tutto bene, grazie.
0: Allora, ve lo faccio conoscere meglio, poi ascoltiamo anche i suoi brani, la sua musica, la sua new generation, perché lui è un giovane artista che ha scelto il rap come strumento per raccontarsi e raccontare il mondo che lo circonda. Un ragazzo che appartiene a una nuova generazione di musicisti che utilizza la musica non solo come intrattenimento, ma anche come forma di espressione, di identità e soprattutto racconto personale. Un giovane talento emergente che attraverso le sue rime, le sue parole, il suo stile di vita sta costruendo passo dopo passo il proprio percorso artistico. Io sono felicissima che tu sei arrivato qui, abbiamo selezionato i tuoi brani, ci sono piaciuti perché ecco, dietro la tua musica c'è tanta verità e c'è la storia vera vissuta di un giovane che comunque ha tante responsabilità, no?
1: Sì.
0: Nella vita, però attraverso la sua musica riesce anche a respirare, a vivere e a godersi dei momenti che solo la musica, no, ti può dare.
1: Diciamo che è uno degli strumenti per cui, diciamo, le cose negative si trasformano in cose positive producendo e facendo musica.
0: Ecco Ale, quando hai iniziato tu a fare musica e soprattutto a scrivere la tua musica?
1: Non c'è mai una data d'inizio perché è sempre stato, diciamo, un target che io ho portato avanti da bambino. Però fondamentalmente parlando del rap è iniziato più o meno nel 2019-2020 in cui incominciavo a scrivere le prime rime, però mai portando a termine nulla. E da 2 anni a questa parte ho incominciato, da quando è nato mio figlio, e diciamo che è stata la mia spalla che mi ha fatto, diciamo, incominciare questo percorso.
0: Un po' la mia motivazione, sì.
1: Poi avendo tante responsabilità addosso ho deciso di intraprendere questa mia passione dal 2024.
0: Quindi bene, quindi dal 2024 hai
1: cominciato a scrivere e ad incidere
0: musica, anche perché ad oggi ti produci da solo, ecco,
1: sì.
0: Sia da producer che da
1: sì, siamo
0: da
1: una
0: cantante.
1: Coppia indipendente, c'è sì. il mio cognato che fondamentalmente anche lui ha passione per musica, che è produttore e mi produce lui i beat di sottofondo e quindi...
0: Insomma, comunque escono bei brani, no?
1: Sì, fondamentalmente sì, perché ogni brano ci lavoriamo da partire dal giorno in cui iniziamo per una settimana, quindi decidiamo di essere concentrati al massimo per far uscire un prodotto buono.
0: E quanto tempo ci metti, Ale, per scrivere un brano?
1: Per scrivere un brano dipende dalle situazioni, fondamentalmente
0: so che non c'è una regola.
1: Dipende,
0: è un tempo soprattutto.
1: No, però dipende soprattutto dal fatto in cui tu il tempo che dedichi a questa diciamo passione, quindi fondamentalmente posso scriverlo in mezz'ora come posso scriverlo anche in 10 giorni e dipende anche dalle situazioni che ti porti dietro, dico, da quello che ti circonda, cioè quindi fondamentalmente posso essere un giorno ispirato e scriverlo in 10 minuti e un altro giorno magari...
0: Però la scrittura ti piace molto,
1: sì,
0: vero?
1: Fondamentalmente
0: sin da bambino?
1: Sì, ho sempre avuto questo... Infatti a scuola quando ero bambino nei temi ero sempre uno, diciamo, non dico dei migliori, ma riuscivo sempre a portare un risultato buono ai miei genitori, anche se...
0: Bene, perché
1: anche
0: esprimevi...
1: Anche se comunque la scuola non è andata proprio come doveva andare, però...
0: Vabbè, dai, diciamo che sei più bravo sulla musica,
1: sì.
0: Sul reparto musica. Allora, sì. Ve lo faccio ascoltare subito con il primo brano che ha portato qui per noi Ale DM, Superstar. E poi torniamo qua tra pochissimo.

0: Ed era Superstar con Ale DM, tanta carica, tanto ritmo e soprattutto tanta napoletanità nei suoi brani, nei suoi testi, anche perché ogni brano racconta qualcosa di te, no? Sì. E quanto ti dà soddisfazione questa la tua scrittura, no?
1: Ma la mia scrittura, diciamo, mi dà soddisfazione perché fondamentalmente avendo già una famiglia sulle spalle, fondamentalmente l'unico mostro con cui posso combattere è quello che ho all'interno. Quindi fondamentalmente la scrittura la utilizzo come un modo per sfogare e litigare con il me che magari non vuole apparire o magari non vuole affrontare le situazioni. È come se io combatto dicendo di dover affrontare per forza le situazioni. Quindi...
0: Bene, questo è importante perché poi in un certo senso la musica salva, no? E
1: sì.
0: Tanti artisti hanno utilizzato, ecco, quest'arte come la propria salvezza, come la propria libertà. E soprattutto si sono anche rinchiusi in quest'arte che ti dà tantissimo, come ti può anche togliere, no? Tantissimo.
1: Soprattutto.
0: Ale, allora ci spostiamo in un momento più simpatico,
1: sì.
0: Fisso di Senti a me, e ti chiedo di rispondermi con Senti a me o Non mi sente, se non
1: okay.
0: Ti appartengono delle situazioni che io tra poco ti dirò. Scrivere un testo alle 3 di notte.
1: Sì, senti a me.
0: Registrare 10 volte la stessa strofa perché non ti convince.
1: Senti a me.
0: Ascoltare il tuo brano appena uscito almeno 20 volte.
1: Senti a me.
0: Immaginare già il concerto allo stadio anche se sei solo all'inizio.
1: Non mi sento.
0: No! E qua sbagli.
1: No.
0: Ti rimprovero tipo mamma.
1: No, non mi va a immaginare, mi va di vivere, è diverso. Cioè, perché l'immaginazione magari può essere il punto di fallimento di un artista e quindi fondamentalmente mi piace vivere quello che succede al giorno.
0: Quindi sei più reale, non
1: sì.
0: Sei sopra le righe,
1: no.
0: Però un pizzico di follia,
1: un pizzico di immaginazione. Un pizzico di sogno, magari sogno.
0: Lo magari, devi aprire questo.
1: Sì, magari
0: questo.
1: C'è il sogno, che c'è il sogno quello là che magari tu metti da parte costruendo, cercando di avverare quel sogno, però fondamentalmente io vivo di
0: concretezza,
1: concretezza.
0: Ma quella è anche pure l'esperienza tua di vita, magari avendo un bambino
1: sì.
0: Giovane, tu sei molto giovane. Torniamo a noi, rispondere ai messaggi dei fan appena possibile. Rispondi, ti scrivono?
1: Sì, senti a me.

0: Emozionarti ogni volta che qualcuno canta un tuo pezzo.
1: Senta a me e non mi senti, 50 e 50.
0: C'è qualcuno che li canta, anche sì, magari tra amici, volte, in famiglia?
1: Sì, capita magari che i miei produttori o magari i miei amici, diciamo, di comitiva oppure quelli che, con cui esco cantano i miei pezzi e... È una cringiata, però è anche, diciamo, bello perché è cringe, perché fondamentalmente cringe. Non credi che loro possano aver cantato una canzone che hai scritto tu.
0: Ti mette un po' in imbarazzo, questo è il famoso cringe.
1: Esatto, questo è...
0: Invece Ale, pensare di mollare tutto e poi tornare a fare musica il giorno dopo.
1: Senta a me.
0: Fare musica oggi è più passione o più follia per te? Senta a me o non mi senta?
1: Senta a me. Quindi è più
0: passione.
1: Più passione.
0: Tradisci o difendi, Ale?
1: Anche se ti stupo, perché fondamentalmente sì. Ad oggi penso che stiamo vivendo un po' un'epoca un poco, diciamo, di momento di difficoltà della musica, perché vedo che magari la stanno spostando più sul lato di business che sul lato di musicalità. Quindi fondamentalmente questa è una cosa che mi dà parecchio fastidio, perché vedo che magari qualcuno che non ha nessuna esperienza in campo artistico, lo volete fare, fatelo, però abbiate anche la consapevolezza di fare ciò che vi piace e non di farlo per soldi.
0: Esatto, no, questo è un messaggio che ci sta, perché grazie comunque alle etichette, perché poi ci sono sempre i pro e i contro che fondamentalmente riescono a portarti avanti, anche se qualitativamente, tu parli forse di qualità, degli artisti non hanno il massimo o non sono il massimo.
1: No, ma fondamentalmente a me non interessa se un artista dà il massimo o meno, a me interessa il fatto che magari un artista debba essere artista, nel senso che non è che io adesso faccio un video su TikTok, faccio un video su Instagram, faccio un milione di visualizzazioni perché ho fatto un trend e il giorno dopo, siccome
0: ti
1: ho
0: senti
1: aumentato
0: Pino Daniele,
1: incomincio a scrivere le canzoni e incomincio a pubblicare le canzoni, perché poi fondamentalmente il seguito che ha quel video continuerà. Quindi fondamentalmente tu su un milione di visualizzazioni tu puoi avere anche 20.000 che ti ascoltano, e quindi scrivi una canzone e magari le etichette prendono questi,
0: esatto,
1: questi artisti,
0: ho capito.
1: Questi finti artisti, perché io li chiamo finti artisti, ma non per qualcosa, per presunzione, perché fondamentalmente
0: non apprezzi molto il canale digitale social per far emergere un po' l'artista in sé.
1: No, lo apprezzo, ma usandolo per bene. Cioè, quindi fondamentalmente se io sono artista parlo di arte, se io sono calciatore parlo di calcio, non che io sono calciatore e faccio una canzone di una roba.
0: Certo, ho capito. Tradisci o difendi, Ale, il freestyle?
1: Difendo.
0: Il talent show? Lasciamolo agli altri. Le collaborazioni tra artisti?
1: Difendo.
0: Con chi ti piacerebbe collaborare? Io so già cosa mi risponderesti, però...
1: Guarda, può essere... Anzi, ti dico la verità, non è uno, ma ne sono due o tre e ti faccio qualche nome.
0: Della scena campana,
1: essere,
0: Urban?
1: Sì, non solo della scena campana. C'è un artista che mi piace tanto, che ha vinto Amici 2 anni fa, ed è Sara Toscano, che mi piace come canta. Come
0: straordinaria.
1: E poi c'è anche Mambo Manuele.
0: Reduce anche Manuele, da un film... bellissimo,
1: sì,
0: da protagonista,
1: spettacolare, bello. Veramente brava. E vabbè, Joelier, che poi non tutti sanno, ma tutti qua, all'inizio del suo percorso si chiamava Joelier e non Joelier. Però poi ci sono vari artisti, tra cui DDM, mi piacerebbe collaborare, e magari anche con il mio produttore mi piacerebbe collaborare.
0: Ah, ma lui canta?
1: No, lui non canta, lui produce, però mi piacerebbe collaborare.
0: Come producer, come avendolo come producer.
1: Producer, esatto, come producer.
0: Bello. E allora, invece, sei d'accordo o tradisci e difendi l'autotune?
1: No, difendo.
0: Difendi. I concerti nei piccoli locali?
1: Difendo.
0: La musica della tua generazione?
1: Ni.
0: Però sei contraddittorio. Per quel motivo
1: per
0: che
1: quel
0: mi
1: motivo
0: hai detto.
1: Là,
0: okay.
1: Esattamente.
0: Le critiche sui social?
1: Defendo, ci passo su.
0: Le canzoni scritte di getto?
1: Defendo.
0: E i sogni?
1: I sogni difendo sempre.
0: E allora sogniamo, ascoltiamo ancora quello che hai fatto tu.

0: perché certe volte mi hai detto che non ti riconosci, oppure pensi, ma l'ho scritto io, sono io che sto cantando, Num Rishra, no.
1: Esatto.
0: E poi torniamo qui tra pochissimo con Ale BM.

Lo perdo ancora e vuoi pensare che chi sono. E che stai solo per sta vicino e non mi ricere no. Non vedo le starose, vale 100 spino, sai te tengo in casa.

giornata picciove, stenta a magrire, rimagrire, ma si dica che quello che vuoi succede. Te resta pure l'anima, ma le capita ancora. Tu mantieni distanza, si mi sente rindanur. Se tutto tutto cosa, si ti guarda rindalluggi. Non sa che mi hai fatto, sa c'è solo che te voglio. E faccio se di tutto per mamma, da sto bene. Tu sei quello che hai, e per cercarne non avevo. Oggi per sei compagno.

0: Numerisce nodi, Ale DM che qui è microfono di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, nella nostra super rubrica che accoglie i talenti, i nuovi emergenti, i nuovi cantanti emergenti, i giovani freschi, e abbiamo appena ascoltato un altro suo brano molto forte. Ale, io ti chiedo, se dovessi difendere una sola cosa tra queste tre, quale difenderesti tra autenticità, ambizione e la tua musica? Quale scegli e perché?
1: Autenticità. Perché io penso che un artista abbia proprio bisogno della sua autenticità per poterla trasmettere al suo pubblico. Perché se io non sono autentico, magari anche fare le cose che fanno gli altri, però in modo autentico, può essere, diciamo, un punto di forza, quindi fondamentalmente scelgo l'autenticità.
0: E come cerchi di custodirla e soprattutto di capire qual è la tua identità, autenticità? Cioè, come fai giorno dopo giorno a scoprire, no, la tua direzione, a capire qual è?
1: Semplicemente quello che faccio è dire: io devo scrivere, ma io devo essere io. Cioè,
0: quindi
1: fondamentalmente me stesso.
0: E allora, a proposito di freestyle, ci fermiamo ancora un attimo, perché prima, ovviamente, come potevi non difenderlo, l'hai difeso, eppure bene, eppure stretto. Lasciamo ascoltare ai nostri amici freestyle 80-90. Come mai questi numeri?
1: Questi numeri sono 80-90 perché collega più o meno il flow che io ho ripreso, che è, diciamo, è ispirato al
0: a quegli anni
1: in cui operava il duo dei Gosang, e quindi
0: un richiamo. Fresco richiamo. Freestyle 80-90, Ale DM.
2: Mi è passato sfizio, ho fa capire.

0: mai ugulat lor. Puteți să fanno poche scola sti quattro mucusiel. A Lady M.
1: Eccoci tornati con Ale DM. Adesso velocemente, Ale, poi facciamo ascoltare un altro brano, perché oggi li facciamo ascoltare tutti, tutta la tua musica, tutto quello che hai creato.
2: Veramente fino a... sono brani inediti, ancora inediti. Devono uscire.
1: Inediti tutti inediti, quindi abbiamo avuto il piacere di ascoltarli qui per la prima volta. E poi ovviamente dopo questa intervista, dopo questa puntata,
2: il 3 luglio uscirà Superstar su tutte le piattaforme digitali e faremo anche una piccola festicciola a Volla.
1: Bene.
2: Tra di noi.
1: Per festeggiare l'uscita di questo singolo,
2: la sponsorizzazione, tra l'altro.
1: Esatto. Allora, Ale, se dovessi immaginare da qui a qualche anno, ecco, dove ti immagineresti, ovviamente a livello artistico, musicale, cosa ti piacerebbe vedere di te dopo un po'?
2: È una bella domanda, perché come ti ho spiegato prima
1: non
2: mi piace immaginare, però se posso essere sincero, posso essere sincero con me stesso, mi basterebbe la stabilità emotiva e la stabilità lavorativa,
1: economica.
2: Lavorativa, perché economica.
1: Ah, lavorativa intendi?
2: Lavorativa intendo per modo passionale, quindi fondamentalmente non mi interessa di quando magari posso. L'importante è che riesco a mantenere la famiglia con la mia passione, non con il mio lavoro, perché fondamentalmente o si lavora per passione o per passione per i soldi, però io lavoro per passione.
1: Per passione, per amore e per la tua musica. Momento identitario, Ale, di Napoli Senza Confini, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla.
2: La raggio. Perché...
1: spieghiamola cos'è, guarda, nuova, vero? Non lo chiedo ad ogni artista che passa da qui e mi hai sorpreso, bravo.
2: Perché
1: arraccia, come mi piace, bella,
2: perché,
1: significativa.
2: Penso che oggi nella realtà in cui stiamo vivendo a Napoli è quella cosa che può aiutarti a dare il meglio di te stesso quando hai una rabbia interna, ma non perché qualcuno ti ha fatto qualcosa, magari perché hai bisogno e volere di voler riuscire, diciamo, a fare ciò che ti piace, quindi
1: a raggiungere
2: ciò che non ti permette di andare avanti, lo devi prendere carraggio e caforza.
1: Guarda che è possiamo sostituirlo questo termine a cazzimma.
2: Sì, anche
1: più o meno, insomma, era quello, la fame e la determinazione, la dedizione e la volontà soprattutto di fare sacrifici, perché nella vita vanno fatti dei sacrifici, nulla arriva per caso, nulla arriva
2: nessuno
1: pronto
2: ti regala
1: sul
2: niente.
1: Piatto stellato dorato. E io ti ringrazio per essere stato qui.
2: Grazie.
1: Con noi, mi
2: grazie,
1: raccomando, forte in bocca al lupo, credici sempre, sogna in grande. E vuoi salutare qualcuno prima che lanciamo il tuo ultimo brano?
2: Vorrei salutare, vabbè, mia moglie, mio figlio, li mando un bacio. E vorrei salutare i miei due produttori, un forte abbraccio a Carmine Wheezy Boost, che per me è uno dei migliori produttori, vocal register, è uno dei migliori.
1: Spacchi bro. Spacchi bro.
2: È il mio produttore, diciamo mio cognato, che pure mi sostiene ogni giorno.
1: Esatto, fate uno straordinario lavoro in family e spero che questa family pian piano si allarghi
2: sempre di più.
1: E diventa un
2: Trust
1: team, diventi un team molto molto grande che ti supporta. Ale DM, grazie tantissimo, di nuovo in bocca al lupo e vi lascio ascoltare, ci salutiamo, mi raccomando scaricate sempre l'app di Rai Play Sound per ascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Io vi abbraccio da lontano e vi lascio con Lacrima.
0: Oh. Ale DM.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che si sia così conciata. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato

Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, tutti medici e sanitari.

fermare, devo urlare e gridare, io lo devo avvisare di alzarsi e scappare, anche se si sente male, vai scappare!

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: bellissima, molto bella. Passare il tempo con lei era tanto piacevole. Col passare degli anni, la passione, il palpito affievolivano, soprattutto perché si presentava sempre con quella borsa, vecchia, rotta, a brandelli. Un giorno durante un litigio glielo dissi: per invigorire il nostro rapporto, te catta una borsa, una borsa nuova, a borsa nuova,
1: a borsa nuova,
2: a borsa nuova,
1: te ne catta i subito.

0: ma non ha visto tutta sbirata e tutta scattata. Già, fallo per noi due.
1: Quel giorno si decise, non ne poteva più. Doveva liberarsi di quell'orpello. Scenetta gli ette mezzo mercato. Passandomi bancarella a Vretta, che sta a destra la mia. Da tempo la cercavo.
0: A Bolzano.

0: lavorava presso un personaggio di rilievo, faceva il portaborse. Quella 24 ore nera, di pelle pregiata, a lei si era affezionato, era perfetta, ma col passare del tempo la borsa iniziò ad usurarsi, con lei anche il suo lavoro. Non riusciva proprio ad adattarsi. A che cosa? A che la borsa? Una staccata in una borsa no.
1: A borsa no.

ancora più lucida della precedente. È svietata di fare.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Questa sigla non vi mente, ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Around the Naples con me Silvio Martino e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Red Rave Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati. Oggi giovedì 14 maggio 2026, continua velocissima questa settimana e si avvicina un altro weekend e un altro venerdì, giorno di release musicali da Napoli e dintorni che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Non commentiamo le nuove uscite nella puntata di domani per questa settimana perché domani ci sarà un'altra intervista a un artista della scena musicale napoletana e italiana, poi scoprirete di chi sto parlando nelle prossime ore attraverso i nostri profili social, quindi recupereremo tutte le release la settimana prossima. Nel frattempo iniziamo a parlarne nell'ora di oggi, parliamo oggi anche di certificazioni, quindi dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E poi, come in ogni giovedì, c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui scopriamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tantissima roba anche per oggi. Partiamo col percorso musicale di questa puntata e lo facciamo con un singolo estratto dall'ultimo nuovo album di Roberto Corella, che si chiama Scesa sempre una via, che abbiamo commentato insieme nella puntata di martedì, che trovate in podcast su Replay Sound. Roberto Corella con Tutto Cor Mio.

0: Un altro brano estratto da C'è sta sempre una via, l'ultimo album di Roberto Corella. Abbiamo ascoltato il singolo Tutto coro mio su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 14 maggio, di Round the Naples con me, Silvio Martino. Abbiamo approfondito questo disco di Roberto, molto apprezzato, che ha debuttato particolarmente bene nelle piattaforme digitali di streaming. Tra l'altro Roberto sta anche in tour, proprio in giro, a presentare questo progetto per la Campania e per l'Italia naturalmente. Se ci dovessero essere aggiornamenti riguardo concerti di Roberto e di altri artisti, soprattutto dalla scena musicale napoletana, ne parliamo in tutte le puntate e in particolar modo all'interno della rubrica Live Radar di ogni mercoledì. Vi ricordo, prima di iniziare anche con le news di oggi, che ci sentiamo per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16 in diretta. E ricordo a tutti che tutti gli episodi di questo programma sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Allora partiamo con le news di oggi e, come in ogni giovedì, giustamente iniziamo a scoprire anche le uscite musicali della settimana e quindi in questo caso del prossimo venerdì, di domani, del 15 di maggio. Allora escono un po' di singoli molto interessanti. Partiamo come sempre da Napoli, e da Napoli torna un certo Marcello aka MV Killa, che dopo diversi spoiler ha finalmente annunciato l'arrivo di Napoli, il suo nuovo singolo, che appunto uscirà a mezzanotte, quindi tra poche ore. Un brano che arriva dopo un po' di tempo dall'ultima release e da un po' di tempo dall'ultimo album che ha droppato Marcello, che è Fede, risalente al 2023, di cui è uscita anche la Deluxe lo stesso anno, quindi 3 anni fa, sempre nel 2023. Ci aspettiamo tanto da MV Killa, che sicuramente è uno dei rapper più tecnici e con più skill del panorama musicale urban napoletano. Poi, insomma, speriamo che questo nuovo singolo possa dare il via a una strada che ci porterà verso un nuovo album di MV Killa, di Marcello, magari con dei featuring all'interno con altri suoi amici e colleghi della scena, soprattutto napoletana, come i ragazzi dell'SLF di cui fa parte, come con Emanuele, con Julier e tanti altri. Vedremo e ovviamente vi faccio sapere. A proposito di Julier, ieri abbiamo parlato delle scalette che ha pubblicato per le date del suo tour estivo. Ecco, Emanuele continua a pubblicare sui social un po' di foto criptiche e noi ci stiamo chiedendo, giustamente, Julier, ma che ci vuorisce? Cioè, c'è qualcosa che bolle in pentola? Facci sapere, così ci mettiamo l'anima in pace. Nel caso in cui dovessi droppare nuova musica, fallo quanto prima, così abbiamo il tempo giusto per impararla prima dei concerti estivi. Tra poco scopriamo altre release dai dintorni di Napoli. Ascoltiamo prima l'ultimo singolo droppato proprio da MV Killa. Che se fa?
1: Rimane, non fa neura, si non sbatte, mana. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

una grande club rap hit, Envy Killa con Che Se Fa. Vedete quanto è imprevedibile il percorso musicale di ogni puntata di questo programma, perché siamo partiti con il cantautorato napoletano di Roberto Colella con Tutto Coromia, abbiamo continuato con una hit da club che è appunto Che Se Fa di Envy Killa. Parlavamo delle release musicali di domani, tra i protagonisti della scena napoletana c'è proprio lo stesso Marcello. Ci spostiamo un po' da Napoli ai dintorni della città, vediamo un po' che si dice nella scena musicale italiana, perché sono arrivate diverse news molto interessanti. Innanzitutto una delle notizie che ha spaccato un po' il mercato ai social è stato l'annuncio di Tiziano Ferro e Lazza del nuovo brano che hanno in collaborazione, che è una nuova versione di Perdono, una grande hit di Tiziano Ferro che in occasione dei 25 anni di successo viene riproposta in questa nuova versione appunto in collaborazione con Lazza. Il titolo è Per Perdono, cioè praticamente è scritto XX Dono, che sta a indicare un po' Perdono parte 2. Tiziano ha scelto Lazza per dare una nuova veste musicale, anche perché no, una nuova vita a questo brano che è stato molto importante per la sua discografia, un singolo che sarà contenuto all'interno della Deluxe, il suo nuovo progetto che uscirà il 29 maggio e che conterà, oltre a questo singolo, anche il brano in collaborazione con Giorgia e altri 5 brani, di cui 3 collaborazioni inedite. Sempre dall'Urban escono altri brani, uscirà un nuovo singolo di Rosa Chemical, è uscito in settimana anche Lewandowski 11 prodotto da Dead Boy D, l'undicesimo capitolo della saga di singoli di Hernia, che ormai è diventato insomma iconico. Sappiamo che in ogni album c'è sempre un Lewandowski. E poi per quanto riguarda gli album usciranno diversi progetti molto interessanti. Innanzitutto esce il nuovo album di Flaco G che si chiama The Godfather, uscirà il nuovo album di Willy Peyote che si chiama Anatomia di uno schianto prolungato. Complimenti a Willy per l'inventiva e per la fantasia in merito al titolo di questo progetto. E poi uscirà anche un EP di Mated, che è un rapper palermitano, tant'è vero che questo EP si chiama proprio Palermitano. Lui fa parte di una nuova scena musicale siciliana rap che scopriremo nelle prossime puntate, ne parleremo insieme. Nel frattempo proseguiamo con la musica e ascoltiamo uno dei tanti protagonisti delle uscite di domani, Lazza con Low Kid. Sentite già il pianoforte che cresce in sottofondo, amici, come prima. E se poi no-

conosci nel game. Chiunque altro fra è solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo.

Ma in tutto questo, pensavo mentre ascoltavo questo singolo, che fine ha fatto Jay parte 2, cioè la seconda parte dell'iconico mixtape di Lazza droppato nel 2020? Lazza, a tal proposito, si è anche un po' scusato con i suoi fan attraverso i suoi profili social, ovviamente ironicamente si è scusato per l'attesa. Quindi più giorni passano e più aumentano le aspettative, aumenta l'hype per questo nuovo progetto di Jacopo, che arriverebbe dopo un altro grande successo, e cioè Locura, di cui sono uscite anche le versioni Jam e Opera, che abbiamo commentato insieme. Proseguiamo con la musica e lo facciamo tornando a Napoli, ascoltando Petit con il suo singolo droppato il giorno di primavera, quindi è perfetto per la stagione che stiamo vivendo, è campiona proprio primavera, come abbiamo detto, aspettando primavera.

0: omaggiato l'iconico brano di Marina Rei Primavera del 1997 all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama appunto Aspettando Primavera, rilasciato proprio il giorno in cui è iniziata questa stagione quest'anno. Tra le tante cose abbiamo festeggiato anche l'inizio della primavera proprio in diretta in Around Naples, perché quest'anno la stagione è iniziata alle 15:46, quindi perfettamente in linea con il tempo del programma, perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono disponibili, come ben sapete, anche in podcast su Replay Sound. Bene, proseguiamo e parliamo di certificazioni. Voglio che sapete che una volta a settimana, che sia di lunedì, di martedì, di mercoledì, di giovedì, insomma in qualsiasi giorno, parliamo di certificazioni e scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Spesso e volentieri è un modo anche per riascoltare o rispolverare dei progetti che sono usciti anni o decine di anni fa e che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi traguardi appunto in queste settimane. Partiamo come sempre dagli album. Disco d'oro per l'album dei Foo Fighters, The Color and the Shape, risalente al 1997. Oro anche per Karol G per il suo disco del 2021 KG0516. Oro per Gloria, l'ultimo album di Pachi, rilasciato a dicembre dell'anno scorso, il 12 dicembre 2025. Disco di platino per Volevo essere un duro di Lucio Corsi, il suo album rilasciato dopo Sanremo l'anno scorso e che naturalmente prende il titolo dalla grande hit che ha portato sul palco dell'Ariston l'anno scorso, mentre ha conquistato il terzo disco di platino Artifive per il suo ultimo per ora album La Bella Vita, aspettando il suo nuovo disco che si chiama Vittoria, che Arti ha annunciato con largo anticipo sui suoi profili social. Ha detto che da qui a un anno uscirà appunto questo nuovo album che si chiama Vittoria. E allora ascoltiamo un singolo estratto proprio da La Bella Vita. Tra l'altro questa settimana anche questo singolo che ascolteremo è stato certificato disco d'oro, ne parliamo tra poco. Artifive e Kid Yugi, Pietà.
1: Dio perdona, abbi pietà su chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via casa.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

Grande settimana questa per Artifive, perché ha conquistato il terzo disco di platino per La Bella Vita, e ora abbiamo ascoltato un singolo estratto proprio da questo progetto. E tra l'altro anche questo brano che abbiamo ascoltato, e cioè Pietà in collaborazione con Kid Yugi, sempre in questa settimana è stato certificato disco d'oro, e quindi ci colleghiamo direttamente ai singoli certificati. Oro anche per Acquario di Ultimo, oro per Non Basta Mai di Capoprazza featuring Brescia e Tony F, e disco d'oro per Un Sorriso Dentro al Pianto di Ornella Vanoni, un singolo bellissimo della grande Ornella. Terzo disco di platino per Ora Che Non Ho Più Te di Cesare Cremonini. Ma signori, ho volontariamente saltato un po' di certificazioni, e una di queste è il disco di platino a Bam Bam di Banfi featuring Sheridan. Si può dire che ormai è diventata una grande hit, è passato un po' di tempo dall'esplosione di viralità di questo singolo, e questa certificazione dimostra anche la potenza che ha appunto la viralità nelle piattaforme digitali di streaming e nelle vendite dei progetti che appunto ottengono, riescono a ottenere questa viralità sui social e nelle varie trasmissioni televisive e radiofoniche. E allora, per celebrare, per festeggiare il disco di platino per questo singolo, lo ascoltiamo insieme. Bam Bam, Banfi featuring Sheridan.

Ha conquistato il disco di platino questa settimana, Bam Bam di Banfi featuring Sheridan su Rai Radio Live Napoli, una delle tante certificazioni appunto di questa settimana di maggio, e questo traduce anche la potenza, come dicevamo, della viralità nelle piattaforme di streaming e nelle vendite dei progetti che appunto riescono ad andare virali. Questa canzone ha conquistato un sacco di trend e ha conquistato l'attenzione di tanti utenti nei mesi scorsi dell'anno scorso, il 2025. Se non erro, Banfi andò anche ospite in una puntata di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Naturalmente questa canzone è diventata una delle colonne sonore poi di Affari Tuoi, sempre al passo con i trend e le viralità. Parlando di certificazioni, ho saltato volontariamente un bel po' di dischi d'oro che sono stati conquistati appunto durante questa settimana di maggio, perché sono tutte certificazioni a brani di Joelier e a singoli contenuti all'interno di Tutto è Possibile. Cioè, pare che siano mise d'accordo tutte queste canzoni e tutti questi numeri a coincidere nella serie settimana, perché Emanuele ha conquistato il disco d'oro per 081, oro per Phantom featuring 50 Cent, oro per Stelle e oro per Arcobaleno. Quindi quattro singoli certificati oro questa settimana, tutti contenuti all'interno di Tutto è Possibile. Questo ci apre a un ragionamento interessante, cioè quanto sia omogeneamente ascoltato questo album, perché i brani vengono certificati a blocchi quasi simultaneamente. Questo dimostra che è un progetto strutturato, che non viene ascoltato a singoli, che non viene ascoltato a brani, ma viene ascoltato per intero. Cioè tante persone, tanti ragazzi, tanti fan di Emanuele proprio mettono play sull'album Tutto è Possibile e ascoltano e si fanno trasportare anche un po' dal mood e dalla vibe dell'intero album. Quindi complimenti Emanuele per aver costruito questo altro disco, che sicuramente sarà un pezzo di storia della musica, soprattutto urban napoletana di questo periodo. Allora, per festeggiare queste tante certificazioni, ascoltiamo uno dei brani che ha conquistato un disco d'oro in questa settimana per Joelier, Stelle.

E c'ha ragione il grande Walter Ricci, che gli vogliamo dire: quando arriva la musica parte anche la festa. Abbiamo ascoltato O Pianoforte su Rai Radio Rev Napoli. Continua all'ora di oggi, giovedì 14 maggio, di Around Ripples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di release da Napoli e dintorni di domani, venerdì 15, che ascolteremo e commenteremo insieme nelle puntate della prossima settimana. Poi abbiamo largamente parlato di certificazioni, album e singoli certificati, in particolar modo del grande successo di Emanuele e del suo album Tutto è Possibile. Ora passiamo alla solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples, uno dei momenti più amati dai fan di vecchia data di Around Naples, la rubrica all'interno della quale scopriamo la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in generale a Napoli e la classifica dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confronteremo queste classifiche anche con quelle italiane. Partiamo dalla prima, quella generale, come sempre lo dice il titolo, dal 20° posto, occupato da Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Ricordiamo che Sal è in gara all'Eurovision quest'anno, forza Sal, e ha spaccato già con la prima esibizione durante le semifinali. Al 19° posto c'è A Napoli Non Piove di Jolier, al 18° Loco, l'ultimo singolo di Frezza, al 17° Signori a Napoli c'è Billie Jean di Michael Jackson. Michael conquista anche le classifiche napoletane. Al 16° posto Facile di Emanuele, ancora Emanuele al 15° con Olé con Kid Yugi, poi c'è 081, poi Fotografia al 13° posto, c'è Spie di Shiva al 12°, Labirinto di Luchè all'11° e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è Un'ora, sempre estratto da Tutto è Possibile. Per festeggiare l'ingresso in classifica del King del Pop ascoltiamo insieme proprio Billie Jean, Michael Jackson.

un artista che ha segnato generazioni intere e che secondo me continua e continuerà a farlo, perché tanti giovani hanno scoperto la potenza di Michael attraverso il biopic che è uscito qualche settimana fa, e secondo me Michael ha cambiato anche il modo di vedere, di pensare la musica. Abbiamo ascoltato Billie Jean, un singolo che abbiamo trovato nella prima parte della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al 10° posto, occupato da Un'ora di Emanuele, al 9° c'è Babyface di Shiva e Kid Yugi, all'8° Obsessed, sempre di Shiva in collaborazione con Anna, poi Stelle di Emanuele, al 6° Via dei Mille, la grande hit di Dipinto che troveremo più tardi, vi spoilerò già questa cosa, anche nelle classifiche italiane. Al 5° posto c'è Arcobaleno, un'altra hit silente, che ha fatto quasi più numeri di Phantom con 50 Cent. Al 4° posto c'è Due Giorni di Fila, sempre di Emanuele con Sfera Ebbasteanna. Al 3° Ossessione del signor Gennaro Damognano di Napoli, a.k.a. Samurai J, prod by Vito Salamanca. Al 2° posto Canzoni d'amore di Emanuele. E al 1° posto c'è sempre Bad Bad Bad, una delle più grandi hit di Shiva e Jolier contenuta all'interno di Vangelo, che ascoltiamo. Bad Bad Bad.

In testa la prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, e cioè quella che comprende le canzoni più ascoltate in generale. A Napoli abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva e Jolaire, un altro singolo estratto da Vangelo, l'ultimo album del rapper di Milano che sta conquistando anche le classifiche italiane, come vedremo tra poco. Prima però c'è la seconda classifica, quella che comprende le canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, e quindi che hanno acquistato una certa viralità negli ultimi giorni. C'è proprio Bad Bad Bad anche in questa classifica al 18° posto, c'è Alessio al 17°, c'è Raffaello e Josef al 16° posto con una new entry di questa classifica, c'è LM219 al 14° posto, c'è Baby Do You Love Me di Nicola Siciliano al 13°, c'è Patrizio Esposito e Josef al 12°, ancora Josef all'11° con questo brano che si chiama Mi Amuri Tu in collaborazione con Giuseppe Attanasio, un po' di rap al 10° posto con Calionte, Pepsox e Mivi con il singolo Nero su Bianco, e anche Le One sale in classifica di 2

ai Cosang, a Luque Entò, al settimo posto c'è Gianni Fiorellino con Come Si Bella, al sesto Facile Facile di Emanuele, poi Loco di Frezza, poi O Bene o Male di Rocco Ante Dipinto, Rue Diego e Mivi con Quadrante al terzo posto, al secondo DDM e al primo posto ci sono Ciro Renna e Alessio. Anche questa settimana conferma il trend di grande varietà musicale nelle classifiche napoletane, si ascolta a Napoli un po' di tutto, dal rap al neomelodico al cantautorato, ai brani cassadritta, ai brani piano e voce, insomma c'è come sempre tanta varietà musicale. Proseguiamo con le canzoni di oggi e poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Ascoltiamo un singolo estratto da Disincanto di Madame Volevo Capire con Marrakesh.

0: Prima di chiudere la Top 20 Naples per questo giovedì e per questa settimana, ovviamente confrontiamo le classifiche napoletane con quelle italiane. Tra le tante differenze, in Italia ci sono molti brani estratti da progetti che sono usciti nelle ultime settimane, negli ultimi periodi. Tra i tanti singoli che ci sono in Italia c'è anche Volevo capire di Madame Marrakesh, che abbiamo ascoltato adesso, c'è Cantilene di Giulio Olli, c'è I Romantici di Tommaso Paradiso. Un'altra differenza sta nella presenza di alcuni brani internazionali come Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, che in Italia sta all'ottavo posto, e in Italia va molto bene anche Artifive con diversi singoli, in particolar modo con Davvero Davvero, che continua a macinare tanti streaming. In questo momento sta al sesto posto, e poi c'è anche, insomma, la hit di Fred De Palma, hit di Mischilla, La Testa Gira, che secondo me continuerà a salire nelle prossime settimane. I punti in comune invece sono naturalmente tutte le canzoni di Emanuele, che anche in Italia stanno andando molto bene, in particolar modo Due giorni di fila, che sta all'undicesimo posto, e Canzone d'amore al quinto posto. Un altro punto in comune è proprio Billie Jean di Michael Jackson, che in Italia sta al decimo posto, mentre a Napoli l'abbiamo trovata un po' più giù, ma sempre tra le prime 20 posizioni. E poi cambia il podio, perché prima e terza posizione sono praticamente invertite. A Napoli al primo posto c'è Bad Bad Bad, al terzo Ossessione, mentre in Italia il contrario, al terzo c'è Bad Bad Bad, mentre la classifica è capeggiata e comandata dal signor Gennaro da Mugnano di Napoli, e che ieri Samurai J con la sua grande hit Ossessione. E con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples. Ascoltiamo Vesuviano.
1: C'è un coppa a una città che si fa fredda per si perduna, c'è un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa, c'è un coppa a faccia pronta per la rivoluzione.

0: stasera.
1: Mancano pochi minuti alle 16, significa che siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Around Naples con me, Silvio Martino. Oggi giovedì 14 maggio abbiamo parlato di tante cose, di un po' di uscite musicali di domani, venerdì 15, che ascolteremo e commenteremo insieme negli appuntamenti della prossima settimana. Abbiamo parlato di certificazioni, album e singoli che hanno conquistato dischi d'oro e platino in questa settimana di maggio. In particolar modo abbiamo approfondito la tematica Joelier e il suo album Tutto è Possibile. Poi abbiamo parlato, come in ogni giovedì, di classifiche napoletane all'interno della solita rubrica della Top 20 Naples. Abbiamo confrontato queste classifiche poi con quelle italiane. Domani ci sarà un'altra sorpresa, ci sarà la solita ormai classica intervista settimanale a un altro protagonista della scena musicale napoletana e italiana. Per scoprire di chi sto parlando, ovviamente seguiteci sui nostri profili social. Domani mattina pubblicheremo un reel che anticipa appunto la chiacchierata completa. Prima di salutarci vi ricordo anche che stanno per arrivare un bel po' di news nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, quindi mi raccomando, restate connessi. Around Naples con me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana. Non ci può essere.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Oggi ospitiamo una colonna portante del patrimonio artistico italiano. Nei nostri studi, infatti, c'è un uomo che incarna 50 anni di evoluzione dello spettacolo, un attore e un produttore che ha debuttato giovanissimo nel teatro d'avanguardia degli anni 70, per poi essere scelto da Edoardo De Filippo, vivendo da protagonista ben 6 anni nella compagnia teatrale più prestigiosa d'Italia. Il suo talento ha segnato il grande schermo accanto a maestri assoluti. Lo ricordiamo nei capolavori di Nanni Loi come Caffè Express e Mi manda Picone e nella pellicola d'esordio di Giuseppe Tornatore, Il camorrista, dove ha regalato un'interpretazione drammatica indimenticabile. Ma per milioni di italiani lui è soprattutto una presenza di famiglia. Dal 1996 presta il volto, l'ironia e le sfumature borghesi a Renato Poggi in Un posto al sole, il real drama più longevo e seguito della nostra televisione. Oggi a Diretta Live abbiamo l'onore di avere con noi Marzio Onorato, con cui faremo un viaggio straordinario, partendo dal rigore del teatro classico, attraverseremo i segreti del set di Palazzo Paladini e arriveremo fino al futuro assoluto del cinema. Marzio, infatti, la mente produttiva di Revolution, il primo lungometraggio italiano interamente immersivo, a 360 gradi, in altissima definizione 6K. Una sfida tecnologica e culturale che promette di cambiare per sempre il nostro modo di vivere e percepire una storia attraverso i visori VR.

0: Nei nostri studi oggi c'è un uomo che ha attraversato proprio la storia dello spettacolo italiano. Ha respirato il rigore e la poesia del teatro di Eduardo De Filippo, ha dato corpo ai personaggi di registi straordinari come Nanni Loi e Giuseppe Tornatore ed è entrato ogni sera da ormai 30 anni nelle case di milioni di italiani e non solo, perché Un posto al sole si vede in tutto il mondo, diventando proprio uno di famiglia. Ma non solo, oltre ad essere un grande attore con una storia ricchissima da raccontarci, è un uomo proiettato nel futuro, perché sarà una delle anime più importanti, come dicevamo nell'introduzione, del progetto Revolution, il primo lungometraggio italiano interamente immersivo a 360 gradi in altissima definizione. Ma non voglio dire di più, diamo un grandissimo benvenuto con tutto il cuore a Marzio Onorato. Benvenuto.
1: Grazie. Molto piacere di essere qui e di parlare con chi ci ascolterà.
0: Allora, questo personaggio, ormai 30 anni, questa soap iperlongeva, festeggia, penso ad ottobre, i suoi proprio 30 anni. Tu sei dalla prima puntata.
1: Dalla prima scena.
0: Dalla prima scena addirittura.
1: Dalla prima puntata, sì. Un'avventura straordinaria. Credo che questa sia una delle storie proprio principali della Rai, dal momento che nessuna soap, nessun programma è durato 30 anni, diciamo, di fiction. Eh sì, dalla prima scena, che era una scena di un funerale, penso un po'.
0: non lo ricordavo questo dettaglio.
1: Eravamo tutti molto emozionati perché questa avventura nessuno aveva mai fatto di noi, diciamo, una soap, no? Che poi in realtà la soap è diventata sui giornali, perché questa è nata come un real drama. Cioè, questo era il format, che è differente dalla soap, che la soap praticamente significa sapone, diciamo, in America, e in inglese è di solito una cosa che parla principalmente di corna, di amore, di divorzi, di cose così, eccetera.
0: Diciamo è più leggera, più lieve.
1: Il dramma invece, appunto, come dice la parola, sono dei drammi reali, sono dei fatti reali che appartengono alla vita, e quindi raccontare un po' la realtà del posto in cui si vive. In realtà poi è vero così, perché poi gli sceneggiatori giustamente raccontano una serie di problematiche, cose belle, cose brutte che succedono principalmente nella nostra città dove giriamo, a Napoli. Poi attraverso sto condominio, insomma, si racconta un po' di tutto.
0: Dopo tanti anni trovi sempre l'entusiasmo per essere sul set ogni giorno?
1: Sì, io mi diverto tantissimo, per cui c'è sempre qualche emozione, qualche cosa di nuovo che capita in studio quando andiamo in esterni a fare le riprese, ma mi diverto tantissimo non tanto sulle scene da fare, perché vabbè, quelle è un copione che noi cerchiamo di dire, insomma, le battute al meglio possibile, ma io mi diverto molto con la troupe. Gioco in continuazione, scherzo con loro, no, che scherzo ogni momento, diciamo. Poi lavoriamo, tant'è vero che noi portiamo 17 scene al giorno a casa, non è che...
0: Infatti però, non è facile.
1: Non è facile, beh, noi è come se ogni 2 giorni e mezzo girassimo un film completo.
0: Infatti. Cioè, uno non si rende conto tutto il lavoro che c'è dietro una soap. A volte chi lo vede da casa dice è facile, invece c'è dietro tantissimo lavoro, tantissimo sacrificio. Però questo entusiasmo, anche soprattutto perché poi Un posto al sole è diventato sempre una grande famiglia, quindi c'è un'atmosfera sempre gioviale.
1: Infatti, voglio dire, la gente ogni tanto mi chiede: ma perché non può durare di più? Perché è così corta?
0: È
1: difficile a far capire che comunque per fare quei 25 minuti, 27 minuti, insomma, noi ci mettiamo comunque 9 ore di lavoro. E oltre non è che si può andare, però insomma la gente ne vorrebbe di più. 30 anni sono passati, ma sinceramente io è come se non me ne fossi accorto, perché lavorare quasi ogni giorno e comunque dire battute diverse, comunque, come dire, raccontare un po' questo arco di vita di 30 anni, avevo i capelli neri, adesso non più, è stato piacevolissimo. Nello stesso tempo non mi sono accorto di tutto questo tempo che è passato, quindi sì, lo faccio con molto piacere e ancora con tanto entusiasmo.
0: E questo è il bello, quando uno fa il del proprio lavoro la propria passione, o della passione il proprio lavoro, è come non si lavorasse neppure un giorno. Sono stata anch'io sul set come, diciamo, assistente alla regia, per cui so come lavori, e soprattutto questa grande simpatia che metti nel rapporto con la troupe e anche nella scena, questi duetti che fai ogni volta anche con Raffaele, con Patrizio Rispo, sono, diciamo, proprio l'elemento commedia di tutta la soap. e voi, diciamo la verità, improvvisate anche molto, ci mettete molto del vostro e della vostra simpatia proprio autentica, spontanea.
1: Sì, ti ringrazio del, diciamo, del complimento. È certo, perché noi dobbiamo colorare quello che è scritto e non possiamo dire, diciamo, le battute così, eccetera. La dobbiamo colorare, e spesso ci permettiamo di aggiungere o levare qualcosa a secondo proprio di quello che stiamo raccontando. E naturalmente il Patrizio ci divertiamo molto, ma lo facciamo molto anche non preparandole queste cose, ma proprio facendole, no? Cioè aggiungendo, levando qualcosina nel momento in cui proprio le facciamo, perché è come se ci venisse proprio naturale farlo, ecco, non è una forzatura. E quindi ci divertiamo tantissimo, e devo dire che anche la troupe si diverte, perché si mettono lì, sorridono naturalmente in silenzio, ma capiamo che se si divertono loro, che sono i primi, che sono abituati a sentire tante battute, tante scene, sicuramente si diverte anche il pubblico a casa.
0: Infatti, il feedback immediato di quello che state facendo, nice. Anche perché c'è sempre una sorpresa, un po' come era Totò sul set, no? Ci mettete, come dicevo prima, sempre qualcosa di vostro, e quindi colorite ancora di più la sceneggiatura. Per carità, gli autori sono bravissimi, però come lo interpretate voi, dà quel colorito in più, quell'energia in più.
1: Ma noi lo riscontriamo poi per la strada, no? E insomma, diciamo che effettivamente ci azzecchiamo, ecco, lo riscontriamo appunto nelle persone che, quando ci capita di camminare per Nava, insomma, dappertutto.
0: Appunto, dopo tanti anni la gente ti vede più come Marzio Onorato o come Renato?
1: Ma non lo so, io non me lo sono mai chiesto questo, però mi interessa poco, perché a me bastano che poi mi sorridono con simpatie, che si fanno la foto, eccetera, mi fa piacere. In fondo noi questo lo facciamo proprio per il pubblico. Non ci scordiamo che quando è iniziata la soap, cioè, avevano tutti la puzza sotto il naso, registi, attori, ma come la soap? Qua facciamo la soap. E poi adesso c'è la fila per entrare a dire delle battute da noi, molti attori rifiutavano.
0: Quest'anno addirittura Whoopi Goldberg.
1: Voglio dire, questa scommessa che poi ha voluto, come tu sai, Minoli e il Centro Rai di Napoli, ha voluto fortemente, insomma, questa produzione, è una scommessa vinta.
0: Assolutamente, anche perché è una soap veramente trasversale, l'ascoltano tutti, dal presidente della Corte di Cassazione.
1: No, sì, noi abbiamo un pubblico che delle volte non ci rendiamo conto, Margherita Hack, per dirlo.
0: Sì, sì, cioè, ma io so, anche Lili Gruber, addirittura quando era inviata in guerra si faceva mandare, c'erano ancora le cassette, si faceva mandare le cassette di Un Posto al Sole. Ho visto Stefano Tura, che appunto anche lui inviato di guerra, che era emozionato a essere sul set di Un Posto al Sole e farsi le foto con voi, per cui veramente siete assolutamente trasversali.
1: Ma guarda, quando io e Patrizio anni fa siamo andati a New York anche con Francesco Vitiello a girare alcune scene a New York, ci fermavano per la strada, io dicevo: ma Patrì, ma perché che ci fermano? Che siamo De Niro e quindi ci rendevamo conto che anche lì, tra l'altro, lì ci stanno più di 500.000 italiani, insomma, amatissimi. E poi penso, io non sono molto social in generale, non è che sono uno che si espone tanto, perché è così, sono un po' timido sotto certi aspetti, però io so che ci seguono più di 20 milioni di persone in tutto il mondo.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Arrivavano almeno fino a poco tempo fa lettere dal Vietnam, da tutte le parti del mondo, quindi è bello fare una cosa che è seguita da tanta gente. Crediamo che questa mezz'ora per il pubblico sia una mezz'ora abbastanza rilassante rispetto a tutte le problematiche varie che si succedono, specialmente adesso, oggi, nel mondo.
0: Sì, è assolutamente rilassante, però nello stesso tempo, poiché affronta tutte le problematiche sociali, che veramente questo fatto di sentirvi vicini di casa, sentirvi in famiglia, però a volte anche uno prende spunto dalle problematiche, da come risolvete determinate questioni, ma anche a volte nei battibecchi c'è dietro tutto uno studio psicologico, sociologico, e questo io credo che sia anche la grande potenza di Un Posto al Sole, che alla fine non è soltanto soap, ma è da pillole di saggezza e situazioni in cui tutti noi ci possiamo trovare, a volte ci date anche lo spunto per risolverle.
1: Francesca, sì, io credo che la protagonista assoluta di questa soap sia Napoli, prima di tutto.
0: Infatti, che stupenda.
1: Le due facce, diciamo, della medaglia, no? La Napoli di un certo tipo e la Napoli di un altro tipo. Però diciamo che gli sceneggiatori hanno fatto dei miracoli, perché parliamoci francamente, raccontare per 30 anni la vita dei personaggi facendo cose diverse, perché non è che uno può fare sempre scrivere la stessa cosa, non è facile. Quindi loro hanno fatto un lavoro di ricerca enorme e sono riuscite, diciamo, a scrivere per tutti i campi della vita, dal punto di vista psicologico, la violenza, la camorra, la bellezza, le caratteristiche, l'architettura, cioè veramente hanno scritto di tutto. E quindi è chiaro che le persone non si sono stancate, le persone stanno invecchiando con noi, insieme a noi, e questo è come se fosse uno specchio dove loro si guardano e dicono: vabbè, se lui sta campando, io lo vedo, campo anch'io, cioè, perché non sono passati 30 anni solo per noi, ma pure
0: per il
1: questo
0: zoccolo
1: duro che ci segue da 30 anni. Io delle volte, prima avevo un motorino, adesso a Napoli non più perché mi diventa un po' pericoloso, ma io delle volte andavo in motorino col casco, mi riconoscevano da non so da cosa. Io vado sull'autostrada ancora oggi, delle volte le macchine mi superano, poi io vedo che rallentano,
0: io vado che ti vogliono salutare
1: piano, vado a 120, massimo 130, questi vanno a 140, 150, ma a un certo punto io vedo che questa sulla sinistra, invece di proseguire, rallenta un'altra volta per avvicinarsi al mio finestrino e salutarmi così.
0: Ma perché quindi, tu pensa, questo, tutte io non le lo sere so, entrate nelle case degli italiani, alla fine veramente fate parte della famiglia e della vita di 20 milioni di persone che vi seguono.
1: Sì, è questo che a noi, almeno a me, mi fa tantissimo piacere. A me, che un critico, diciamo, ci dica che noi siamo prodotti serie B, me ne frega poco. Cioè, perché molto è partito sempre come un prodotto di serie B, una specie di snobismo, diciamo, no, verso questa soap. Noi abbiamo un rapporto con la gente.
0: Ma io penso che se il pubblico sia quello che poi decreta il successo o meno e il valore o meno di un prodotto. Quindi io credo che possa essere, anzi, un prodotto a 5 stelle, visto il successo che ha da 30 anni e che mantiene costante, anzi a volte anche in crescita, quindi non ci sono mai momenti di flessione.
1: No,
0: quindi
1: speriamo che, diciamo, continui così, ma io credo che il pubblico, se un domani dovesse scomparire dallo schermo, sarebbe un guaio.
0: No, sarebbe un lutto, io credo che sarebbe un lutto vero e proprio.
1: Una mancanza proprio molto forte, cosa che difficilmente accade, diciamo, in un programma televisivo, dove magari un programma poi prima o poi finisce, però la gente si passa a un altro. A noi passare da un posto al sole a un'altra cosa su Rai 3, a un certo punto la gente, io credo, che sbarella un po',
0: che si sentirebbe smarrita proprio, cioè dovrebbe metabolizzare,
1: no, è come
0: veramente
1: se
0: fosse
1: un pezzo di se stessi, capito?
0: Esatto. Insomma,
1: se, almeno...
0: Ma io ho incontrato delle persone che dicono: io sono nato con un posto al sole, veramente fa parte della mia vita.
1: Poi tanti immigrati imparano l'italiano con noi,
0: imparano l'italiano e poi sì, si sentono vicino a casa. Comunque sì, i napoletani sono in tutto il mondo.
1: Vabbè,
0: e quindi
1: quelli,
0: gli regalate ogni giorno un pezzo della loro Napoli.
1: Sono molto vista negli istituti, insomma, nei penitenziari, negli ospedali, facciamo tanta compagnia.
0: E quindi è bello anche fare del bene e rallegrare la vita delle persone, fare compagnia
1: in
0: un momento in cui siamo sempre più soli.
1: Persone che naturalmente stanno vivendo dei momenti difficili, insomma, ecco.

0: Renato è un personaggio anche molto ironico, come sì. Sei anche tu nella vita, ma è anche un conquistatore. Insieme a Ferri è quello che ha avuto le donne più belle della soap. Tu ti sei mai sentito un Latin lover?
1: Io personalmente sì. No, assolutamente no.
0: Eppure sul set più di una volta hai ricoperto questo ruolo, nel senso che ti...
1: Sì, diciamo fino a qualche anno fa, però. Sì, ho ricoperto, quello era scritto, diciamo, dagli sceneggiatori che volevano questo, però no, io personalmente no, assolutamente, anche se, diciamo, la mia vita rispetto, diciamo, alle ragazze, alle donne è stata piuttosto intensa, però non mi sono mai sentito assolutamente un Latin lover, non scherziamo proprio.
0: Tu hai lavorato spesso con grandissimi, hai iniziato proprio con il teatro d'avanguardia a Napoli, a Milano, sei entrato nella compagnia di Nino Taranto, poi di Gino Bramieri al Teatro Sistina di Roma e poi la grande svolta con Edoardo De Filippo che ti volle proprio nel ciclo eduardiano e soprattutto nel personaggio di Vittorio Elia in Natale in casa Cupiello.
1: Sì,
0: che ricordi hai di quel periodo?
1: Beh, quello fu, l'ho raccontato molte volte, però fa piacere ridirlo perché magari non tutti l'hanno. Quello fu proprio il mio provino con Edoardo, la parte di Vittorio Elia. Vabbè, io. Chi attore napoletano, diciamo, 30 anni fa non avrebbe voluto lavorare con Edoardo? Edoardo era, come dire, il massimo a cui poter aspirare, no?
0: Certo.
1: Per il teatro.
0: Che eredità ti ha lasciato questa esperienza?
1: Il rispetto del palcoscenico, la serietà del lavoro, le battute, come bisogna interpretare le battute, tutto. Io devo tutto a lui da un punto di vista. Se io oggi Renato riesce a parlare, a essere simpatico di un certo tipo, i tempi delle battute, io lo devo tutto a lui. Nel teatro, nel cinema mi sono molto ispirato a Nino Manfredi, ma nel teatro e comunque la preparazione mi ha dato Edoardo, non mi ha dato nessuno. Io stavo sempre dietro le quinte, anche quando non dovevo entrare in scena, perché volevo succhiare tutto da lui, volevo immettere dentro di me tutta la sua esperienza. Il provino è stato fatto proprio su tre battute di Vittorio Elia, tre, durò due minuti.
0: Ed eri emozionato, ti ricordi, in quel momento?
1: Sì, però diciamo fino a un certo punto, perché lo volevo molto, lo volevo.
0: Quel ruolo.
1: Lo volevo quel ruolo, così come volevo con determinazione questo ruolo di qui in un posto al sole. Lo volevo fare proprio questa esperienza, che pensavo che durasse sei mesi, un anno, che poi è durata 30. Però anche qui lo volevo.
0: Ti ricordi il primo provino che hai fatto per entrare un posto al sole?
1: Per un posto al sole, sì, certo. Un provino dove mi diedero due indicazioni. A noi serve la sveltezza e la precisione e la serietà. Perché? Perché loro sapevano che noi dovevamo fare 18 scene al giorno, che non è facile, quindi abituati a fare al cinema 3 scene, 4 al giorno, o teatro, a fare proprio lo spettacolo in teatro, volevano che uno apprendesse subito, diciamo, no? La scena la facesse con una certa nonchalance. E io mi preparai, diciamo, questa cosa abbastanza bene e sì, fui preso, insomma, perché capii che cosa volevano da me. Ecco. Edoardo durò tre minuti, la conoscete la commedia? Sì, io con Edoardo volli fare un'esperienza prima come comparsa. Io già avevo fatto dei film, avevo fatto appunto Nino Taranto, avevo fatto compagnie anche di giro abbastanza anche importanti, però volevo proprio stargli un attimo vicino e chiesi a un mio amico che lavorava con lui, Sergio Soldi, poi purtroppo è finito, e disse: Sergio, ma non c'è una cosa che posso fare la comparsa giusto per stargli vicino? E la feci, seduto in una scena dove lui stava in scena e c'erano due poliziotti vestiti con il tipico impermeabile bianco, eccetera, che stavano in fondo in penombra, e io andai a fare questa comparsa ed ero contento di fare la comparsa. Poi tempo dopo disse, mi chiamò Sergio, disse: senti, ma a me mi ha chiamato Edoardo, ha detto Solli, ma che lo vaglione che è venuto a fare comparsa con noi. Quindi lui
0: Non so come, notato.
1: Mi aveva in qualche maniera adocchiato, che lui poi sembrava, ma lui aveva occhi.
0: Era un radar.
1: Era un radar di tutto, eh? E quindi andai a fare il soprovino. Prego, onorato, prego. Sedetevi, c'era un tavolino, una luce scendeva da. Una piccola luce che scendeva dal palcoscenico del San Ferdinando, un tavolino semplice, due sedie messe là. Conoscete Natale Incalzo Pirri? Cioè, sì, direttore, lo conosco, perché lui voleva essere chiamato direttore.
0: Perfetto, sì.
1: Perché poi io ho scritto anche, ho fatto parecchie interviste, e lui in realtà era un direttore d'orchestra.
0: Ecco, certo. Signore.
1: Lui era un direttore, lui come dire, manovrava tutti i suoni, i volumi, i passi, e quindi è come un direttore d'orchestra con la bacchetta che ci dirigeva. E si divertiva tanto, specialmente quando doveva dirigere le donne, perché faceva la parte femminile, ed era divertentissimo. Disse, ah, sì, direttore, allora dite questa battuta, questo pure l'avete fatto voi, bravo, bravo. E disse, questo pure l'avete fatto voi, bravo, bravo. Disse, no, dovete fare un intervallo tra i due bravi, perché la gente ride. Se questo pure l'avete fatto voi. Sì, se l'ho fatto io. Bravo. Bravo. Ecco, benissimo, andate a firmare il contratto.
0: Bellissimo.
1: Due secondi, due minuti.
0: Gli bastava perché, poco per capire subito,
1: sì,
0: chi avete
1: quelli
0: sui
1: tempi,
0: davanti.
1: Il teatro è tempi. E qui dicevo, quando ci sono queste cose qui nella comicità sono i tempi che sono importanti, al di là di quello che si dice, c'è il tempo della battuta.
0: E invece di Nino Taranto, che ricordiamo?
1: Nino Taranto era divertente, anche lui, mi sono divertito tanto, facevo la parte dell'atto giovane, e più che qualcosa in scena, mi ricordo che lui, quando facevamo le tournée, viaggiavamo su questo pullman, che ci facevamo tutte le piazze più incredibili d'Italia, giravamo tutta l'Italia, e lui che era il primo che la mattina, quando partivamo, dormivamo, e poi la mattina si partiva per un'altra destinazione, era il primo che io vedevo seduto al primo posto del camion, che guardava l'ora, che vedeva a che ora ci eravamo svegliati, eccetera. Era una specie di, come dire, di capitano di un esercito. Ricordo questo atteggiamento suo, poi molto divertente, per carità.
0: Anche nella vita privata conservava questa grande capacità di coinvolgere, di far ridere.
1: Ma Nino Taranto o Edoardo?
0: Nino Taranto.
1: Guarda, sinceramente, io ricordo poco della vita privata. Io ti devo essere sincero, nella vita privata di questi grandi, con Gino Bramieri, lui nella vita privata era divertente, ma lui, sapendo che io avevo un papà che si occupava di coralli, e lui piacevano molto i coralli, quindi pretendeva sempre che io gli portassi, gli vendessi delle cose. Quindi quando veniva a Napoli doveva pigliare un po' di collane o di orecchini di corallo, eccetera eccetera, e lui le doveva regalare, diciamo, alla moglie. Quindi più lui ho conosciuto, invece io sono un po' riservato, quindi io nella vita privata, diciamo, non è che andavo a mangiare insieme, stavo sempre un po'. Ero riservato, diciamo.
0: Cioè, facevi la tua parte.
1: Io facevo
0: poi
1: la mia parte, prendevo da loro artisticamente quello che dovevo prendere, ma volevo essere sempre me stesso, mai, come dire, ruffianeggiare, insomma, molto a livello privato, ecco.
0: E a un giovane che volesse intraprendere questa carriera, cosa gli consiglieresti?
1: Di non intraprenderla.
0: Perché sembri così contento?
1: No, ma oggi c'è un approccio completamente diverso, oggi c'è proprio un approccio che, cioè, ma all'epoca noi andavamo in giro con le fotografie sotto il braccio, tipo baguette francese, e andavamo per produzioni a cercare lavoro, a proporci. Adesso le stesse produzioni dicono mandami un videotape, non c'è più contatto umano.
0: Questo un po' dappertutto, è molto triste.
1: È tristissimo, non c'è il contatto. E invece quando si fa cose artistiche, tra virgolette, bisogna avere il contatto umano. Come fai tu da un videotape a capire se io sono capace o no? Vuol dire che è tutto falso, vuol dire che voi già avete in testa chi volete prendere. E quindi non c'è rispetto per l'attore in quanto, né in quanto lavoratore né in quanto artista.
0: Infatti,
1: quindi io non saprei proprio. Oggi è successo, può avere successo uno qualsiasi senza essere bravo, solamente perché magari esce, c'hai like sul
0: sui social,
1: sui social, quindi
0: beh, è brutto non, che siamo diventati
1: quindi
0: tutti
1: non
0: un
1: lo
0: po'
1: so.
0: Dei numeri.
1: Se uno lo vuole fare seriamente, allora deve andare a scuola, deve andare al cinema, deve studiare, deve leggere, deve parlare ad alta voce, si deve leggere il giornale, deve proprio leggere, ecco, e fare l'esperienza attraverso andando appunto in una scuola di teatro seria, cioè. Però non è facile, perché oggi tutto vogliono, come si dice a Napoli, il cocco a monna de buono, cioè subito pensare di no, perché se c'hai i social e non è così. Quindi io non lo consiglio molto.

0: Guardando al ritorno sulla tua vita, hai qualche rimpianto o qualche cosa che avresti voluto fare? Hai ancora sogni nel cassetto da realizzare?
1: No, sogni nel cassetto è cercare di continuare a fare produzione, cose che mi piacciono e continuare finché sarà possibile un po' al sole. Mi sta bene la vita che sto facendo adesso, non chiedo altro perché sarebbe troppo, non ho dei sogni particolari, insomma.
0: Come vedi il panorama attoriale partenopeo?
1: Eh beh, lo vedo abbastanza bene, lo vedo quello sì. Stanno tanti comici bravissimi. Ci sta Biagio Izzo che è bravissimo, ci sta Procopio che è un attore straordinario. Ci sta lo stesso Corrado Ardone col suo trio, col quale stiamo per fare. Speriamo questo film in Puglia, lo vedo bene. C'è il Teatro San Lazzaro che ha purtroppo avuto questa grande sfortuna, che comunque ha continuato a mantenere una tradizione. E, da un punto di vista artistico, Napoli non mi dispiace affatto, insomma, per cui lo vedo bene. Poi in Regione Campania si girano tanti film, credo che sia la regione dove si girano
0: sì,
1: film,
0: soprattutto
1: di tutti.
0: In questo periodo è diventato proprio
1: sì
0: un...
1: ma questo dobbiamo ringraziare anche la Film Commission che ha aiutato tantissimo e lavora tantissimo per poter dare modo sia alle produzioni napoletane che sia alle produzioni che vengono da fuori di mettere a proprio agio e a girare per la città. Quindi lo dobbiamo tanto anche ai presidenti regione che hanno capito che Napoli era un teatro a cielo aperto, per cui hanno investito dei soldi sul cinema.
0: E diciamo che anche un posto al sole ha sfondato questa porta, perché con le bellezze di Napoli, anche il personaggio di Viola che era guida turistica che faceva vedere le bellezze di Napoli in un periodo in cui Napoli era famosa anche per le cose brutte, invece diciamo il primi a mettere una luce
1: in risalto
0: la bellezza di questa città.
1: Sì, infatti io spero che Viola possa ritornare a continuare a fare questo percorso artistico che un po' in questo momento manca. Speriamo di sì. Vabbè, Napoli è quella che è. Napoli è la città più bella del mondo.
0: Tu che rapporto hai con Napoli? Che rapporto hai?
1: C'è un rapporto straordinario. Io qui sono napoletano, figurati. A me Napoli, se mi parlano male di Napoli, divento una bestia. Io ne posso parlare male e dire magari che cosa non mi piace, ma io da napoletano lo posso fare, ma altri no. Che Napoli, se tu la prendi una nave e entri da lontano nel Golfo di Napoli, è una città che da un punto di vista mio personale mi mette anche una grande malinconia proprio, perché a me mi acchiappa proprio nella pancia. Però è la città più bella del mondo, io ho girato Napoli, non perché è la mia, ma è bellissima, anche se c'ha naturalmente un lato della medaglia che non mi piace chiaramente, però questo fa parte, non lo so, di una tradizione di questo popolo che ha avuto forse troppe dominazioni, però è rimasto sempre se stessa anche nei difetti.
0: Certo.
1: Non so come spiegarmi, è difficile far capire a una mamma del vicolo dei quartieri che non può mettersi tre figli dietro al motorino senza casco, è difficile, capito? Come fai a fargli capire che non deve fare così quando i suoi come dire, i genitori, i nonni hanno vissuto nell'indigenza, oppressi da tutte le dominazioni che abbiamo avuto. È difficile far capire appunto che uno non deve essere un po' più, non deve buttare l'immondizia per la strada, cioè delle regole semplici di un vivere civile che potrebbero portare Napoli ad essere ancora più bella. Purtroppo ci sono delle sacche molto difficili da migliorare.
0: Sì, c'è una mentalità che è difficile da sradicare.
1: Da sradicare, sì.
0: Ma forse anche perché, come dicevi tu, questo fatto di aver avuto tante dominazioni, c'è una sorta anche di orgoglio, di resistenza. Al di là che sia un atteggiamento giusto o sbagliato, però c'è quasi questa volontà di non cambiare perché...
1: Infatti sì, c'è una volontà strana di resistenza.
0: Strana, anche se però io vedo che adesso in questi ultimi anni la città sta cambiando.
1: No,
0: tanto.
1: La città sta cambiando tanto, la città è molto più pulita, per carità, la città è ben altro.
0: Io la vedo anche molto sicura, cioè sì, rispetto a un tempo c'erano delle zone, che ne so, anche il quartiere della Sanità di Forcella, che erano considerate un po' off-limits, invece adesso sono, sono vivibilissime, sono state
1: meglio,
0: proprio aperte.
1: Diciamo che già abbiamo raggiunto un livello migliore. Se potessimo ancora fare qualche passo ancora più avanti sarebbe meglio, ma va bene così.
0: Lo speriamo, noi siamo ottimisti.
1: Napoli.
0: C'è ancora un regista con cui ti piacerebbe lavorare?
1: Mi piacerebbe rilavorare con Tornatore. Mi piacerebbe, perché mi sono trovato tanto bene, e mi piacerebbe rifare un'esperienza con lui. Sì.
0: Cosa ti è piaciuto di lui, di questo quando...
1: Di lui mi è piaciuta sempre la capacità di saper estrapolare dal personaggio e dall'attore che lo faceva le cose più giuste. Quindi sapeva dove uno poteva fare un passo in più o in meno. E la sua grande capacità di capire esattamente l'inquadratura, la macchina, quello che voleva da quell'inquadratura. Molto, sì. Un altro regista mi sono trovato bene, stranamente, Squitieri. Ma quello mi sono trovato bene perché Squitieri è uno che ti lasciava anche inventare. Una volta disse: inventati quello che vuoi, dici quello che vuoi, però non da retta, levi il copione da mezzo. Invece, per esempio, Sorrentino, col quale ho fatto credo un suo primo film, è un regista completamente diverso, però ha ragione lui, e mi fece ripetere una battuta di un suo film, me la fece ripetere 20 volte, perché io non riuscivo a dirla esattamente come lui l'aveva scritta, e io non mi rendevo conto, ma dico: vabbè, ma ci ho levato la virgola, ma che problema? No, tu la devi dire esattamente come sta scritta, 20 volte. E però poi, vedendo il Sorrentino, poi come dire, l'evoluzione di Sorrentino, io ho capito che lui aveva ragione, perché le sue battute avevano un senso esattamente come lui le scriveva. Se uno la cambiava, non aveva più quel senso che lui voleva. Io amo molto Sorrentino.
0: Infatti quello che dicevi prima, no, le pause nel teatro, così poi anche come nel cinema, sono importantissime.
1: A me le
0: quindi
1: pause,
0: la virgola cambia completamente poi la struttura della frase.
1: Lui è un pittore più che un regista, cioè, a me piace tantissimo.
0: Ti piacerebbe cimentarti anche nella regia?
1: Guarda, alcune volte lo faccio automaticamente, ma non avere tutta la responsabilità della regia. Delle volte però, vabbè, tanti film fatti e tante cose lo so a memoria, però sarei troppo pigro sotto questo aspetto, perché mi piace più l'organizzazione generale di un film che non strettamente poi il ruolo del regista, anche se poi entro un po' in mezzo nella sceneggiatura, nei dialoghi, nel consigliare, ma non prettamente nella figura del regista.
0: Se, un'ultima curiosità, leggendo anche il tuo profilo su Wikipedia, no? A un certo punto scrivono che tu avevi e hai molti alias, con, non so, Onorato con l'H, Onorato C, sì. Marzio C.
1: Ma quello lì è rimasto un po' a tanti anni.
0: Ma era vera questa, questo gioco di.
1: Sì,
0: sì, sì. Sì.
1: Sì, l'H è venuta fuori quando io sono stato a trovare mio zio, che fratello di mio padre. La mia famiglia ha avuto una storia un po' particolare, erano 8 tra fratelli e sorelle, e si sono distribuiti un po' in tutto il mondo. Uno di questi fratelli di mio padre andò in Messico, e lì si aprì dei negozi di scarpe e altre storie, e vedevo che sul negozio stava scritto Onorato con l'H davanti. Disse: ma caspita, ma io se mi metto l'H, dico, nei titoli, perché all'epoca io stavo nei titoli, diciamo, normali, la O, la H viene prima della O.
0: Certo.
1: Quindi in una cosa, se mettono l'ordine alfabetico, io salgo. E misi questa H davanti alla SO. E poi mi è piaciuta ed è rimasta.
0: Marcio, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, di tutte queste cose che ci hai raccontato e di averci aperto le porte proprio al tuo animo, alla tua esperienza, alla tua professionalità, che penso siano preziose per qualunque persona ti abbia ascoltato oggi.
1: Vabbè,
0: e grazie di essere stato
1: così,
0: qui con noi.
1: Grazie, sei troppo buono, troppi complimenti. Viva Napoli!

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: RAI Radio Live Napoli.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

una persiana che sbatte, un lampione che luce, e un'ubriaca che dice bussando alla porta, ma rava con c'è, a tre mesi non dorme più, una vocchella vorrei ascoltare, gente decide ma come già fa. Pigliate una pastiglia, pigliate una pastiglia, scende a me, ma mi fa dormire, ma mi fa scordare il mio dolce amore.

0: alle palline, glicero, fosfato, bromo televisionato, grammi 003. Oh, piglia da una pastiglia, sien da me. Tinto scuro una gatta, ma sta canna una sarda. Dolce dolce, ma guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sien da me, vatta cucca, sien da me, vatta cucca.
0: Sono ciucce carrette, carregate d'amore.

alle palline, glicero, fosfato, bromodele, visionato, DTT, bicarbonato, borotalco, esimilino, cataplasma, simulino, una custata, fiorentina, mortadella e due panine, con un mezzo litro di vino, un caffè,

tirati un po' su. Colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma pure

nell'età, Pascalina la velocia, camma chiamma la papa. Come faccia a parire, come faccia a vescannare.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

questa risposta, come nascosta dal mistero del buon Dio. Se l'indovini con la tua faccia tosta, vorrà dire che lo scemo sono io. Tempo fa dicesti che era tempo, ma poi partisti per l'impresa come un dio. Ed io ti feci casa come fosse un tempio, ma restai solo

che sapeva di caffè. Ora che è morto la mia vita da leone, mi difendo con il fuoco e sai perché? Come si canta una domanda, tu lo sai. Per questo nei pensieri tuoi mi tradirai, con gli occhi chiusi bacerai.

0: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Questa sigla non vi mente, ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Around the Naples con me Silvio Martino e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Red Wave Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati. Oggi giovedì 14 maggio 2026, continua velocissima questa settimana e si avvicina un altro weekend e un altro venerdì, giorno di release musicali da Napoli e dintorni che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Non commentiamo le nuove uscite nella puntata di domani per questa settimana perché domani ci sarà un'altra intervista a un artista della scena musicale napoletana e italiana, poi scoprirete di chi sto parlando nelle prossime ore attraverso i nostri profili social, quindi recupereremo tutte le release la settimana prossima. Nel frattempo iniziamo a parlarne nell'ora di oggi, parliamo oggi anche di certificazioni, quindi dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E poi, come in ogni giovedì, c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui scopriamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tantissima roba anche per oggi. Partiamo col percorso musicale di questa puntata e lo facciamo con un singolo estratto dall'ultimo nuovo album di Roberto Gorilla, che si chiama Scesa Sembra una Via, che abbiamo commentato insieme nella puntata di martedì, che trovate in podcast su Replay Sound. Roberto Gorilla con Tutto Coro Mio.

0: Un altro brano estratto da Cesta Sembra una Via, l'ultimo album di Roberto Corella. Abbiamo ascoltato il singolo Tutto Coro Mia su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 14 maggio, di Round the Naples con me, Silvio Martino. Abbiamo approfondito questo disco di Roberto, molto apprezzato, che ha debuttato particolarmente bene nelle piattaforme digitali di streaming. Tra l'altro Roberto sta anche in tour, proprio in giro, a presentare questo progetto per la Campania e per l'Italia naturalmente. Se ci dovessero essere aggiornamenti riguardo concerti di Roberto e di altri artisti, soprattutto dalla scena musicale napoletana, ne parliamo in tutte le puntate e in particolar modo all'interno della rubrica Live Radar di ogni mercoledì. Vi ricordo, prima di iniziare anche con le news di oggi, che ci sentiamo per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16 in diretta. E ricordo a tutti che tutti gli episodi di questo programma sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Allora partiamo con le news di oggi e, come in ogni giovedì, giustamente iniziamo a scoprire anche le uscite musicali della settimana e quindi in questo caso del prossimo venerdì, di domani, del 15 di maggio. Allora escono un po' di singoli molto interessanti. Partiamo come sempre da Napoli, e da Napoli torna un certo Marcello aka MV Killa, che dopo diversi spoiler ha finalmente annunciato l'arrivo di Napoli, il suo nuovo singolo che appunto uscirà a mezzanotte, quindi tra poche ore. Un brano che arriva dopo un po' di tempo dall'ultima release e da un po' di tempo dall'ultimo album che ha droppato Marcello, che è Fede, risalente al 2023, di cui è uscita anche la Deluxe lo stesso anno, quindi 3 anni fa, sempre nel 2023. Ci aspettiamo tanto da MV Killa, che sicuramente è uno dei rapper più tecnici e con più skill del panorama musicale urban napoletano. Poi, insomma, speriamo che questo nuovo singolo possa dare il via a una strada che ci porterà verso un nuovo album di MV Killa, di Marcello, magari con dei featuring all'interno con altri suoi amici e colleghi della scena, soprattutto napoletana, come i ragazzi dell'SLF di cui fa parte, come con Emanuele, con Julier e tanti altri. Vedremo, e ovviamente vi faccio sapere. A proposito di Julier, ieri abbiamo parlato delle scalette che ha pubblicato per le date del suo tour estivo. Ecco, Emanuele continua a pubblicare sui social un po' di foto criptiche e noi ci stiamo chiedendo, giustamente, Julier, ma che ci vuorisce? Cioè, c'è qualcosa che bolle in pentola? Facci sapere, così ci mettiamo l'anima in pace. Nel caso in cui dovessi droppare nuova musica, fallo quanto prima, così abbiamo il tempo giusto per impararla prima dei concerti estivi. Tra poco scopriamo altre release dai dintorni di Napoli. Ascoltiamo prima l'ultimo singolo droppato proprio da MV Killa. Che se fa?
1: Rimane, non fa neuro, si non sbatte mana. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

una grande club rap hit, Envy Killa con Che Se Fa. Vedete quanto è imprevedibile il percorso musicale di ogni puntata di questo programma, perché siamo partiti con il cantautorato napoletano di Roberto Colella con Tutto Coro Mio, abbiamo continuato con una hit da club che è appunto Che Se Fa di Envy Killa. Parlavamo delle release musicali di domani, tra i protagonisti della scena napoletana c'è proprio lo stesso Marcello. Ci spostiamo un po' da Napoli ai dintorni della città, vediamo un po' che si dice nella scena musicale italiana, perché sono arrivate diverse news molto interessanti. Innanzitutto una delle notizie che ha spaccato un po' il mercato ai social è stato l'annuncio di Tiziano Ferro e Lazza del nuovo brano che hanno in collaborazione, che è una nuova versione di Perdono, una grande hit di Tiziano Ferro che in occasione dei 25 anni di successo viene riproposta in questa nuova versione appunto in collaborazione con Lazza. Il titolo è Per Perdono, cioè praticamente è scritto XX Dono, che sta a indicare un po' Perdono parte 2. Tiziano ha scelto Lazza per dare una nuova veste musicale, anche perché no, una nuova vita a questo brano che è stato molto importante per la sua discografia, un singolo che sarà contenuto all'interno della Deluxe, il suo nuovo progetto che uscirà il 29 maggio e che conterà oltre a questo singolo anche il brano in collaborazione con Giorgia e altri 5 brani, di cui 3 collaborazioni inedite. Sempre dall'Urban escono altri brani, uscirà un nuovo singolo di Rosa Chemical, è uscito in settimana anche Lewandowski 11 prodotto da Dead Boy D, l'11° capitolo della saga di singoli di Ernia, che ormai è diventato insomma iconico, sappiamo che in ogni album c'è sempre un Lewandowski. E poi per quanto riguarda gli album usciranno diversi progetti molto interessanti. Innanzitutto esce il nuovo album di Flaco G che si chiama The Godfather, uscirà il nuovo album di Willy Peyote che si chiama Anatomia di uno schianto prolungato. Complimenti a Willy per l'inventiva e per la fantasia in merito al titolo di questo progetto. E poi uscirà anche un EP di Mated, che è un rapper palermitano, tant'è vero che questo EP si chiama proprio Palermitano, lui fa parte di una scena musicale siciliana rap che scopriremo nelle prossime puntate, ne parleremo insieme. Nel frattempo proseguiamo con la musica e ascoltiamo uno dei tanti protagonisti delle uscite di domani, Lazza con Low Kid. Sentite già il pianoforte che cresce in sottofondo, amici, come prima. E se poi

5 altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per me

ma in tutto questo pensavo mentre ascoltavo questo singolo, che fine ha fatto Jay parte 2, cioè la seconda parte dell'iconico mixtape di Lazza droppato nel 2020. Lazza a tal proposito si è anche un po' scusato con i suoi fan attraverso i suoi profili social, ovviamente ironicamente si è scusato per l'attesa. Quindi più giorni passano e più aumentano le aspettative, aumenta l'hype per questo nuovo progetto di Jacopo, che arriverebbe dopo un altro grande successo, e cioè Locura, di cui sono uscite anche le versioni Gem e Opera che abbiamo commentato insieme. Proseguiamo con la musica e lo facciamo tornando a Napoli ascoltando Petit con il suo singolo droppato il giorno di primavera, quindi è perfetto per la stagione che stiamo vivendo, è campiona proprio primavera come abbiamo detto, aspettando primavera.

0: ha omaggiato l'iconico brano di Marina Rei Primavera del 1997 all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama appunto Aspettando Primavera, rilasciato proprio il giorno in cui è iniziata questa stagione quest'anno. Tra le tante cose abbiamo festeggiato anche l'inizio della primavera proprio in diretta in Around Naples, perché quest'anno la stagione è iniziata alle 15:46, quindi perfettamente in linea con il tempo del programma, perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono disponibili, come ben sapete, anche in podcast su Replay Sound. Bene, proseguiamo e parliamo di certificazioni. Voi sapete che una volta a settimana, che sia di lunedì, di martedì, di mercoledì, di giovedì, insomma in qualsiasi giorno, parliamo di certificazioni e scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Spesso e volentieri è un modo anche per riascoltare o rispolverare dei progetti che sono usciti anni o decine di anni fa e che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi traguardi appunto in queste settimane. Partiamo come sempre dagli album. Disco d'oro per l'album dei Foo Fighters, The Color and the Shape, risalente al 1997. Oro anche per Karol G per il suo disco del 2021 KG0516. Oro per Gloria, l'ultimo album di Pachi rilasciato a dicembre dell'anno scorso, il 12 dicembre 2025. Disco di platino per Volevo essere un duro di Lucio Corsi, il suo album rilasciato dopo Sanremo l'anno scorso e che naturalmente prende il titolo dalla grande hit che ha portato sul palco dell'Ariston l'anno scorso, mentre ha conquistato il terzo disco di platino Artifive per il suo ultimo per ora album La Bella Vita, aspettando il suo nuovo disco che si chiama Vittoria, che Arti ha annunciato con largo anticipo sui suoi profili social. Ha detto che da qui a un anno uscirà appunto questo nuovo album che si chiama Vittoria. E allora ascoltiamo un singolo estratto proprio da La Bella Vita. Tra l'altro questa settimana anche questo singolo che ascolteremo è stato certificato disco d'oro, ne parliamo tra poco. Artifive e Kid Yugi, Pietà.
1: Dio perdona, bi pietà, su chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via casa.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

Grande settimana questa per Artifive, perché ha conquistato il terzo disco di platino per La Bella Vita, e ora abbiamo ascoltato un singolo estratto proprio da questo progetto. E tra l'altro anche questo brano che abbiamo ascoltato, e cioè Pietà in collaborazione con Kid Yugi, sempre in questa settimana è stato certificato disco d'oro, e quindi ci colleghiamo direttamente ai singoli certificati. Oro anche per Acquario di Ultimo, oro per Non Basta Mai di Capoprazza featuring Brescia e Tony F, e disco d'oro per Un Sorriso Dentro al Pianto di Ornella Vanoni, un singolo bellissimo della grande Ornella. Terzo disco di platino per Ora Che Non Ho Più Te di Cesare Cremonini. Ma signori, ho volontariamente saltato un po' di certificazioni, e una di queste è il disco di platino a Bam Bam di Banfi featuring Sheridan. Si può dire che ormai è diventata una grande hit, è passato un po' di tempo dall'esplosione di viralità di questo singolo, e questa certificazione dimostra anche la potenza che ha appunto la viralità nelle piattaforme digitali di streaming e nelle vendite dei progetti che appunto ottengono, riescono a ottenere questa viralità sui social e nelle varie trasmissioni televisive e radiofoniche. E allora, per celebrare, per festeggiare il disco di platino per questo singolo, lo ascoltiamo insieme. Bam Bam, Banfi featuring Sheridan.

ha conquistato il disco di platino questa settimana, Bam Bam di Banfi featuring Sheridan su Rai Radio Drive Napoli, una delle tante certificazioni appunto di questa settimana di maggio, e questo traduce anche la potenza, come dicevamo, della viralità nelle piattaforme di streaming e nelle vendite dei progetti che appunto riescono ad andare virali. Questa canzone ha conquistato un sacco di trend e ha conquistato l'attenzione di tanti utenti nei mesi scorsi dell'anno scorso, il 2025. Se non erro, Banfi andò anche ospite in una puntata di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Naturalmente questa canzone è diventata una delle colonne sonore poi di Affari Tuoi, sempre al passo con i trend e le viralità. Parlando di certificazioni, ho saltato volontariamente un bel po' di dischi d'oro che sono stati conquistati appunto durante questa settimana di maggio, perché sono tutte certificazioni a brani di Jeuler e a singoli contenuti all'interno di Tutto è Possibile. Cioè, pare che siano mise d'accordo tutte queste canzoni e tutti questi numeri a coincidere nella stessa settimana, perché Emanuele ha conquistato il disco d'oro per 081, oro per Phantom featuring 50 Cent, oro per Stelle e oro per Arcobaleno. Quindi quattro singoli certificati oro questa settimana, tutti contenuti all'interno di Tutto è Possibile. Questo ci apre a un ragionamento interessante, cioè quanto sia omogeneamente ascoltato questo album, perché i brani vengono certificati a blocchi quasi simultaneamente. Questo dimostra che è un progetto strutturato, che non viene ascoltato a singoli, che non viene ascoltato a brani, ma viene ascoltato per intero. Cioè tante persone, tanti ragazzi, tanti fan di Emanuele proprio mettono play sull'album Tutto è Possibile e ascoltano e si fanno trasportare anche un po' dal mood e dalla vibe dell'intero album. Quindi complimenti Emanuele per aver costruito questo altro disco, che sicuramente sarà un pezzo di storia della musica, soprattutto urban napoletana di questo periodo. Allora, per festeggiare queste tante certificazioni, ascoltiamo uno dei brani che ha conquistato un disco d'oro in questa settimana per Jeuler, Stelle.

E c'ha ragione il grande Walter Ricci, che gli vogliamo dire: quando arriva la musica parte anche la festa. Abbiamo ascoltato O Pianoforte su Rai Radio Rev Napoli. Continua all'ora di oggi, giovedì 14 maggio, di Around the Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di release da Napoli e dintorni di domani, venerdì 15, che ascolteremo e commenteremo insieme nelle puntate della prossima settimana. Poi abbiamo largamente parlato di certificazioni, album e singoli certificati, in particolar modo del grande successo di Emanuele e del suo album Tutto è Possibile. Ora passiamo alla solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples, uno dei momenti più amati dai fan di vecchia data di Around Naples, la rubrica all'interno della quale scopriamo la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in generale a Napoli e la classifica dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confronteremo queste classifiche anche con quelle italiane. Partiamo dalla prima, quella generale, come sempre lo dice il titolo, dal 20° posto, occupato da Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Ricordiamo che Sal è in gara all'Eurovision quest'anno, forza Sal, e ha spaccato già con la prima esibizione durante le semifinali. Al 19° posto c'è A Napoli Non Piove di Gelier, al 18° Loco, l'ultimo singolo di Frezza, al 17° signori, A Napoli c'è Billie Jean di Michael Jackson. Michael conquista anche le classifiche napoletane. Al 16° posto Facile Facile di Emanuele, ancora Emanuele al 15° con Olé con Kid Yugi, poi c'è 081, poi Fotografia al 13° posto, c'è Spie di Shiva al 12°, Labirinto di Luchè all'11° e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è Un'ora, sempre estratto da Tutto è Possibile. Per festeggiare l'ingresso in classifica del King del Pop ascoltiamo insieme proprio Billie Jean, Michael Jackson.

un artista che ha segnato generazioni intere e che secondo me continua e continuerà a farlo, perché tanti giovani hanno scoperto la potenza di Michael attraverso il biopic che è uscito qualche settimana fa, e secondo me Michael ha cambiato anche il modo di vedere, di pensare la musica. Abbiamo ascoltato Billie Jean, un singolo che abbiamo trovato nella prima parte della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al 10° posto, occupato da Un'ora di Emanuele, al 9° c'è Babyface di Shiva e Kid Yugi, all'8° Obsessed, sempre di Shiva in collaborazione con Anna, poi Stelle di Emanuele, al 6° Via dei Mille, la grande hit di Dipinto che troveremo più tardi, vi spoilerò già questa cosa, anche nelle classifiche italiane. Al 5° posto c'è Arcobaleno, un'altra hit silente, che ha fatto quasi più numeri di Phantom con 50 Cent. Al 4° posto c'è Due Giorni di Fila, sempre di Emanuele con Sfera Ebbasta e Anna. Al 3° Ossessione del signor Gennaro Damognano di Napoli, a.k.a. Samurai J, prod by Vito Salamanca. Al 2° posto Canzoni d'Amore di Emanuele. E al 1° posto c'è sempre Bad Bad Bad, una delle più grandi hit di Shiva e Jules contenuta all'interno di Vangelo, che ascoltiamo. Bad Bad Bad.

In testa la prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, e cioè quella che comprende le canzoni più ascoltate in generale. A Napoli abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva e Geler, un altro singolo estratto da Vangelo, l'ultimo album del rapper di Milano che sta conquistando anche le classifiche italiane, come vedremo tra poco. Prima però c'è la seconda classifica, quella che comprende le canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, e quindi che hanno acquistato una certa viralità negli ultimi giorni. C'è proprio Bad Bad Bad anche in questa classifica al 18° posto, c'è Alessio al 17°, c'è Raffaello e Joseph al 16° posto con una new entry di questa classifica, c'è LM219 al 14° posto, c'è Baby Do You Love Me di Nicola Siciliano al 13°, c'è Patrizio Esposito e Joseph al 12°, ancora Joseph all'11° con questo brano che si chiama Mi Amuri Tu in collaborazione con Giuseppe Attanasio, un po' di rap al 10° posto con Calionte, Pep Soxy e Mivi con il singolo Nero su Bianco, e anche Le One sale in classifica di 2 posizioni con il suo singolo Berlusconi al 9° posto. All'8° c'è Peppo Red con Tamo e Todio in collaborazione con Frezza e Dipinto. Peppo Red è uno storico producer della scena urban rap napoletana, lui ha iniziato proprio insieme ai Cosang, a Luchè e To. Al 7° posto c'è Gianni Fiorellino con Come Si Bella, al 6° Facile Facile di Emanuele, poi Loco di Frezza, poi O Bene o Male di Rocco Ante e Dipinto, Rue Diego e Mivi con Quadrante al 3° posto, al 2° DDM, al 1° posto ci sono Ciro Renna e Alessio. Anche questa settimana conferma il trend di grande varietà musicale nelle classifiche napoletane. Si ascolta a Napoli un po' di tutto, dal rap al neomelodico al cantautorato, ai brani cassadritta, ai brani piano e voce, insomma c'è come sempre tanta varietà musicale. Proseguiamo con le canzoni di oggi e poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Ascoltiamo un singolo estratto da Disincanto di Madame Volevo Capire con Marrakesh.

0: Prima di chiudere la Top 20 Naples per questo giovedì e per questa settimana, ovviamente confrontiamo le classifiche napoletane con quelle italiane. Tra le tante differenze, in Italia ci sono molti brani estratti da progetti che sono usciti nelle ultime settimane, negli ultimi periodi. Tra i tanti singoli che ci sono in Italia c'è anche Volevo capire di Madame Marrakesh, che abbiamo ascoltato adesso, c'è Cantilene di Giulio Olli, c'è I Romantici di Tommaso Paradiso. Un'altra differenza sta nella presenza di alcuni brani internazionali come Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, che in Italia sta all'ottavo posto, e in Italia va molto bene anche Artifive con diversi singoli, in particolar modo con Davvero Davvero, che continua a macinare tanti streaming. In questo momento sta al sesto posto, e poi c'è anche, insomma, la hit di Fred De Palma, hit dei Mischilla, La Testa Gira, che secondo me continuerà a salire nelle prossime settimane. I punti in comune invece sono naturalmente tutte le canzoni di Emanuele, che anche in Italia stanno andando molto bene, in particolar modo Due Giorni di Fila, che sta all'undicesimo posto, e Canzone d'Amore al quinto posto. Un altro punto in comune è proprio Billie Jean di Michael Jackson, che in Italia sta al decimo posto, mentre a Napoli l'abbiamo trovata un po' più giù, ma sempre tra le prime 20 posizioni. E poi cambia il podio, perché prima e terza posizione sono praticamente invertite. A Napoli al primo posto c'è Bad Bad Bad, al terzo Ossessione, mentre in Italia il contrario, al terzo c'è Bad Bad Bad, mentre la classifica è capeggiata e comandata dal signor Gennaro da Mugnano di Napoli, e che ieri Samurai J con la sua grande hit Ossessione. E con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples. Ascoltiamo Vesuviano.
1: C'è un coppa in città che si fa fredda per si perdonare, c'è un coppa a terra in fosse mentre desideri la gente si fanno una cosa, c'è un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua voglio fuire a chi è stato padrone finché sto ciuccio a diventa lione.

0: stasera.
1: Mancano pochi minuti alle 16, significa che siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Around Naples con me, Silvio Martino. Oggi giovedì 14 maggio abbiamo parlato di tante cose, di un po' di uscite musicali di domani, venerdì 15, che ascolteremo e commenteremo insieme negli appuntamenti della prossima settimana. Abbiamo parlato di certificazioni, album e singoli che hanno conquistato dischi d'oro e platino in questa settimana di maggio. In particolar modo abbiamo approfondito la tematica Joelier e il suo album Tutto è Possibile. Poi abbiamo parlato, come in ogni giovedì, di classifiche napoletane all'interno della solita rubrica della Top 20 Naples. Abbiamo confrontato queste classifiche poi con quelle italiane. Domani ci sarà un'altra sorpresa, ci sarà la solita ormai classica intervista settimanale a un altro protagonista della scena musicale napoletana e italiana. Per scoprire di chi sto parlando, ovviamente seguiteci sui nostri profili social. Domani mattina pubblicheremo un reel che anticipa appunto la chiacchierata completa. Prima di salutarci vi ricordo anche che stanno per arrivare un bel po' di news nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, quindi mi raccomando, restate connessi. Around Naples con me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, seconda puntata di E mo Pino, Rai Radio Live Napoli, per attraversare insieme la musica di Pino Daniele. Gli album sono tanti e le canzoni ancora di più, dunque oggi ascolteremo alcuni brani tratti dal secondo album che si chiama proprio come l'artista, Pino Daniele, per arrivare a Nero a metà del 1980, il disco che in qualche modo consacrerà il mascalzone latino. Il fil rouge di questi due album sono sicuramente due parole, rivoluzione e blues. Iniziamo da una canzone emblematica che ancora dopo più di 40 anni cantiamo tutti, 1979, I Soppazz, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli.

0: Mi so pazzo, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, ed era un Pino Daniele molto arrabbiato, non le mandava certo a dire. Era un momento di ribellione, raccontava l'amore per la verità. E mentre a New York Patti Smith cantava fra la gente, Pino Daniele sintetizzava con musica, parole e la sua poesia che iniziava a farsi strada ciò che il movimento del Neapolitan Power già stava raccontando. Pino diventa un fenomeno culturale, musicale, sociale. E allora esploriamo Pino Daniele anche da un punto di vista sociologico, e ne parliamo oggi con il professore Alfonso Amendola dell'Università degli Studi di Salerno, dove insegna sociologia dei processi culturali. Buongiorno Alfonso e benvenuto.
1: Grazie, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Vorrei cominciare con te Alfonso, condividendo con i nostri radioascoltatori una intervista del 1979 di Gio Marrazzo, e la vorrei far ascoltare proprio dalla voce di Pino Daniele. Abbiamo tratto questo spezzone dagli archivi Rai, e lui, attraverso il suo racconto probabilmente anche molto intuitivo di pancia del ragazzo che stava iniziando a scrivere delle pagine importanti, forse inconsapevolmente in quel momento, della musica italiana, racconta come la nuova canzone possa essere mezzo di rivolta, un po' un Masaniello contemporaneo. Ascoltiamolo.
2: Le canzoni di una volta non fanno altro che rispecchiare un certo tipo di ambiente che era quello di una volta. Oggi è cambiato, e quindi è giusto che cambino anche le canzoni, che cambino anche le strutture musicali e tutto. La musica è un inizio di certi fatti. Secondo me Napoli è un focolaio, capito? Un focolaio dal quale partirà prima o poi qualcosa, insomma. La canzone è stata sempre un qualcosa che ci ha permesso di dire la verità delle cose. Lo è stato sempre, anche durante il periodo, se diciamo, di Masaniello, no? La Repubblica del 99. La musica è stata sempre sempre attaccata a quelli che sono stati poi gli eventi di dopo, cioè la ribellione proprio popolare, cioè la rivoluzione praticamente.
0: La rivoluzione, praticamente, dice Pino Daniele. E in queste parole si sente la sua effervescenza, la genuinità, ma allo stesso tempo una grande maturità che Marrazzo riesce a tirargli fuori.
1: Sì, prima di tutto parliamo di un grandissimo giornalista Rai, Gio Marrazzo, autore di uno dei programmi ancora oggi nevralgici per capire l'eroina, Eroina S.P.A. In questo caso è il suo grande dialogo nero-napoletano, dove incontra fondamentalmente un giovane napoletano che aveva inciso un pugno di canzoni che diventano la narrazione, l'elemento portante della città di Napoli. Marrazzo racconta Napoli, la città sventrata, la città del mare, la città degli abusi, la città già raccontata da Francesco Rosi negli anni 60 sul Sacco Edilizio, e lo ritrova attraverso le pagine testuali narrative di Pino Daniele. Un Pino Daniele ancora selvaggio, un Pino Daniele che ama farsi riprendere con i capelli al vento, con la camicia bianca sblusata, ed è soprattutto legato ad una visceralità narrativa, ad una visceralità espositiva forte. È feroce Pino Daniele nella riflessione, è feroce sia nella postura, sia nel linguaggio, sia nel modo di vestirsi, ma anche sulle cose che dice verso la sua amata e inquietante Napoli.
0: Se dovessi, da professore, definire Pino Daniele e raccontarlo ai tuoi ragazzi, ai tuoi studenti, che cosa diresti?
1: Pino Daniele, immediatamente possiamo definirlo un corpo molteplice, e tutta questa operazione, che caratterizza anche il tuo format radiofonico, lo sottolinea in maniera vigorosa, in maniera necessaria. È un corpo molteplice perché Pino Daniele, è evidente, non è soltanto la musica, ma è una straordinaria sintesi di sensibilità, di sguardi, di prospettive, di tensioni socioculturali, dove la musica è sicuramente l'essenza, ma è uno dei larghi capitoli che appunto racconteremo assieme.
0: E allora entriamo nell'essenza della sua musica con un altro brano di questo secondo album. È una canzone più intimista, malinconica, che racconta l'incondizionata appartenenza viscerale alla sua città, ma anche il dolore straziante nel vederla martoriata. È una meravigliosa poesia su Rai Radio Live Napoli, Chi te no mar.

0: Chieten Omar, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. E con me è arrivato un altro ospite, il professor Amendola ritorna anche nelle prossime puntate per raccontarci e esprimere un focus sociologico su Pino Daniele e la sua storia musicale. Intanto, per ripercorrere il 1979, anche se è giovane, diciamo che è mio coetaneo, però probabilmente quella data continua a essere qui, perché come dicevo all'inizio è mo' Pino. E questa mattina c'è un collega giornalista, scrittore di diversi libri sul Liberato, tra l'altro Pino Daniele, Gianni Valentino, buongiorno.
1: E mo Pino, e mo stam ca, e mo parlam. Di che vogliamo parlare, Valeria?
0: Ci sarebbe tanto di cui parlare, ma dobbiamo far ascoltare anche tantissima musica. Ovviamente non possiamo assolutamente saltare, già è complicato dover, come dire, scremare, selezionare alcune canzoni per ogni album, però c'è un brano che è proprio rappresentativo al massimo e in questo periodo storico è ancora più attuale, proprio mo calato in questa realtà. Sto parlando di Chille nu bon guaglione.
1: E per me è una canzone da proteggere, un pezzo irrinunciabile proprio per quanto accennavi tu un istante fa. È pura realtà, è coscienza civica, è una dialettica che, se vogliamo, appartiene all'attenzione che i cantautori danno alle storie delle persone, ma non è così scontato. Nel senso che raccontare con una sorta di parata musicale in questo roboante stile samba, appunto, di un intervento di genere fisico, dei diritti del privato, cioè di parlare delle feste, di quello che si può fare, delle azioni quotidiane, della spesa, del look. 79, cioè all'epoca c'erano stati pochissimi momenti, c'era coevo, diciamo, in quel momento Pierre dei Pooh, c'erano delle cose della Vanoni, ma appunto quest'arrivo di Chille nu bon guaglione rompe proprio il pavimento e impone a tutti un precipizio, come a dire: vaiù, cioè statemi a sentire, perché questa storia ci riguarda tutti. Non ci dimentichiamo che in quella fase Luciano Ferrara, fotoreporter, fa proprio tutta una serie di ritratti sui femminili, in particolare dei quartieri spagnoli. A Napoli la figura e il ruolo dei femminili nei quartieri, se vogliamo, meno abbienti ma più popolari, più veraci, è sempre stata una figura molto familiare, per taluni addirittura bene augurante, quasi come se fosse, mo ci vuole, per citare Pino, una bella ambriana.
0: Sì.
1: Esatto, una roba del genere. Quindi per me questa canzone è veramente un monumento, non solo ai diritti, ma proprio all'attenzione che dobbiamo avere delle persone che ci sono più prossime.
0: Sono inevitabilmente d'accordo, non ci resta che ascoltarla dalla voce, dalla musica di Pino Daniele. Davvero è stupenda, un monumento, come diceva Gianni Valentino. Chille nu bon guaglione, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, ovviamente a Emo Pino.

0: voi credete che io non vi stia vedendo, invece vedo che state ballando e muovendo la testa, oltre a cantare Chile no buono guaglione, crera ancora all'amore, come cantava Pino Daniele in questa canzone che appartiene, come vi dicevo, all'album del 1979 dal nome Pino Daniele. Quest'album vede tra gli altri grandi musicisti il contrabbassista Rino Zurzolo, ovviamente ci manca tanto, indimenticabile, indimenticato, uno dei più grandi musicisti della storia del nostro paese. In un brano invece c'è un musicista che poi sarebbe diventato il bassista dell'album successivo del 1980, Nero a metà, e poi direttore musicale degli ultimi progetti di Pino negli ultimi anni. Sto parlando di Gigi De Rienzo, che questa mattina mi è venuto a trovare. Buongiorno.
1: Ciao Valeria, un piacere stare qua e parlare con te, diciamo, in una maniera... Ti riconosco una competenza e un'attenzione veramente rara di questi tempi. Tutti parlano, ma poi spesso e volentieri parlano a vacante, come diciamo noi.
0: Vabbè, sei troppo generoso, Gigi. Parliamo invece di Pino, torniamo su di lui e sul suo rapporto con il blues.
1: Pino ha avuto sempre col blues un rapporto assolutamente istintivo, cioè una cosa che aveva in tasca, gli veniva facile, una cosa che non ha mai dovuto studiare, a differenza di tutti gli altri generi con cui diciamo dei quali si innamorava ogni tanto, si metteva e gli piaceva il flamenco, gli piaceva il jazz, gli piaceva il latino, insomma aveva queste cotte, questi innamoramenti che lo prendevano completamente. Poi ci scucciava, faceva un'altra cosa, eccetera, ma il blues non l'ha mai studiato, non ha mai perso neanche un attimo, perché era una cosa che gli apparteneva, forse perché l'aveva assorbito veramente da bambino, da ragazzino, quando cominciava a suonare.
0: La fortuna di Napoli di aver avuto appunto con la guerra, sì, gli americani, i locali al porto, no?
1: I famosi locali americani. Poi col papà di Pino, che lavorava al porto, quella era la zona, diciamo, di sfogo naturale per chi abitava al centro storico, cioè si scendeva e si andava a sentire questi, quando ti facevano entrare, perché noi eravamo piccoli. E niente, in quel periodo in effetti cominciai a lavorare con Pino, andai anche a suonare nella band, mi chiamò e fu, diciamo, la fase di preparazione in qualche modo di Nero a metà, perché nel 79 cominciamo a suonare insieme e cominciarono a venire fuori i pezzi che ci faceva ascoltare, le cose, e li suonavamo anche dal vivo. We Man invece è stato il primo pezzo che abbiamo fatto insieme in studio. E mi ricordo che mi cantò sto riff piuttosto complesso, perché c'era cioè un riff blues ma molto cantato, e forse devo dire, io sentendolo dopo tanti anni l'ho suonato, non l'ho suonato bene la verità, l'ho suonato con un po' di tensione. E dovrei suonarlo con Eugenio Finardi, che lo voleva suonare in una cosa che faremo insieme, che è un caro vecchio amico con cui anche con lui ho lavorato un sacco in passato, e vuole suonare We Man. Spero di suonarlo finalmente come andava suonato.
0: Ti vuoi prendere la tua rivincita?
1: Sì, vabbè, insomma, gli anni non è che passano solo per invecchiare, passano anche per imparare a fare cose un po' meglio.
0: E allora, visto che c'è questa amicizia con Eugenio Finardi, io l'ho intervistato nel backstage di un concerto dedicato a Pino, e vediamo lui che cosa dice a proposito di We Man e a proposito di Pino Daniele.
2: We Man è in due dialetti, no? Quello della mamma di Pino e quello di mamma mia, no? Quindi è una canzone che ci unisce molto, anche perché la stessa tonalità e proprio il lick di chitarra, cantare Pino, il blues è una meraviglia. No, Pino era un grandissimo musicista, era un genio, ma aveva, andando più nello specifico, visto che tu te ne intendi di musica, lui era proprio sul tempo, era una roccia, cioè capito? Non era era quando arrivava era proprio capito? Insieme al colpo di rullante, bello, grosso, era come dite a Napoli, era grosso proprio, capito?
0: Era grosso Pino, sì, allora non ci resta che ascoltarla dalla sua voce, questa bellissima Women su Rai Radio Live Napoli, qui è Mo Pino.

0: Su Rai Radio Live Napoli, un blues napoletano reale che racconta la città, no pochi dollars to me e me ne fai, un po' di dollari per me e me ne fai andare. A Napoli si parla il napoletano, l'americano, c'è la base NATO, ci sono i nightclub. È un periodo storico in cui Partenope può sembrare una colonia americana, eppure culturalmente e musicalmente non lo sarà mai. La sua storia musicale secolare tiene ben salde le radici. Nel 500, pensate, c'erano già 4 conservatori. Nel 700 la capitale è punto di riferimento per Mozart e per i vari musicisti mitteleuropei e non soltanto. Nell'800 Wagner è interessato alla musica errante. Insomma, su questa base del passato e del presente che vive, Pino sintetizza tutto e scrive canzoni. Con me in studio c'è sempre Gigi De Rienzo e lui è parte dell'album Nero a metà, che prenderà forma breve. È il 1980, un anno che si colora di armonie e viaggi verso il jazz rock che loro, giovani musicisti, amavano fortemente. Nasce un grande disco che farà la storia, rivoluzionario, con dei suoni innovativi uniti alla melodia. Un album fatto di groove, di armonie, complesso per certi versi ma profondamente cantabile. Mi viene da chiedere, Gigi, il brano che poi porta il titolo A me mi piace blues, incluso in Nero a metà, musicalmente trae in inganno, sbaglio?
1: Lui dice a me mi piace blues, però il pezzo è un pezzo funk, e a cominciare dall'introduzione, che io mi ricordo, proposi questa introduzione proprio in studio, era una cosa che non avevamo provato prima, e poi alla fine ci hanno detto perché poi quella gente dice di tutto, questa cosa è uguale a Saturn degli Earth, Wind and Fire, e infatti era quel mondo. Ma da che mondo è mondo, voglio dire, i musicisti gli arrivano delle cose nelle orecchie, sedimentano, spunta qualche cosa e riprova. Ma questo,
0: le influenze sono ovvie.
1: Sì, non è che uno si mette là con la testa a dire facciamo questa cosa uguale. Oh, oddio, c'è qualcuno che lo fa, eh? Però noi non avevamo nessuna, non avevamo neanche bisogno, insomma, eravamo giovani, eravamo estremamente vivi e creativi. E poi sì, ci sono un sacco di armonie belle. Ecco, quello è un pezzo che ha un equilibrio, parlando di canzoni più ardite, più avanti, più difficili da ascolto, e quelle più semplici. Quello è un pezzo che è venuto fuori in una maniera abbastanza magica, perché anche se c'ha, e devo dire nonostante abbia armonie, disegni ritmici, eccetera, è diventato un cult, ma è un cult popolare. Cioè, i musicisti l'hanno studiato, perché all'inizio, per esempio, non si capiva neanche l'introduzione com'era, non capivano che non partiva dal battere, e quindi è stato proprio motivo di discussione addirittura. E però poi è un pezzo popolare, perché chiaramente c'è Pino, c'è il ritmo, ci sono tutte le cose, che quelle che aveva fatto lui e quelle che ci abbiamo messo noi, e alla fine ecco, là Tibaldi non ha avuto niente da dire, per esempio.
0: E continueremo a parlare di questo meraviglioso album Nero a metà insieme a Gigi De Rienzo e anche insieme a un altro ospite che ci ha appena raggiunti qui. Intanto ascoltiamo A me mi piace blues, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, qui a MOPino.

0: Il funky di A me mi piace il blues su Rai Radio Live Napoli, qui è Mopino, sono sempre in compagnia di Gigi De Rienzo. Mi ha raggiunto, come vi anticipavo, un altro ospite, lui il re delle armonie, di Nero a metà in particolar modo, grande mondista, ed è con me Ernesto Vitolo. Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno a tutti. Ecco, vabbè, diciamo che il momento, oltre al disco in sé, è il momento proprio magico della musica in quegli anni, gli anni 80, quindi fine anni 70, inizio 80, per cui c'è un'energia particolare. Poi con i brani di Pino, che erano già belli suonati, chitarra e voce, avevano già un perché, ci siamo aggiunti noi, con le prove che abbiamo fatto, abbiamo dato il nostro apporto musicale di esperienze, che noi veniamo comunque da un genere musicale, possiamo definirlo jazz rock, no? Alla Pat Metheny, Weather Report, Chick Corea, Herbie Hancock, questo è il nostro background. Che poi manca a farlo apposta, era lo stesso di Pino. Pino amavo quella musica, io stavo con la chitarra in mano dalla mattina alla sera a studiare tutti i passaggi, le scale, tutto quello che era fuori da quello che si sentiva all'epoca. È successo in realtà, oltre al fatto dei brani belli che Pino ha scritto ai testi, che è successo qualcosa musicalmente, che noi, avendo questo background musicale, abbiamo dato un'impronta armonica completamente diversa a quella che era in quel periodo nella musica leggera italiana. Per farti capire, faccio un esempio. Nella musica esistono le triadi, sono accordi più facili, che sono di tre suoni, no? E nei cantautori, specialmente in quell'epoca, si usava al massimo, si usava una semidiminuita, una diminuita, che sono comunque accordi un po' dissonanti rispetto alla consonanza di una triade, che è proprio l'accordo perfetto maggiore, è definito così, o minore, insomma. Per cui quando cominci ad alterare i gradi della scala, facciamo un termine tecnico, si arriva a certe dissonanze. Ci sono degli accordi di settima maggiore, di nona, di undicesima, tredicesima, nona bemolle, nona eccedente, sono gli accordi che si usano normalmente nel jazz, non nella musica leggera, specialmente quella italiana, insomma. È famosa per la napoletana, specialmente per la melodia, ma non per l'armonia. Tant'è vero, se tu prendi, che so, faccio un esempio, la taranta nel due accordi, sempre do e sol, do e sol, sempre tonica e dominante, tonica e dominante, cioè alla fine fanno, io non la sopporto, perché ritmicamente diciamo che è coinvolgente, specialmente perché poi ci si fa qualche bicchiere di vino, poi le donne ballano mezzo ubriache. Ma è quello, il ritmo, che è importante, là.
0: Mettiamola così, ecco perché diventa una sorta di mantra, no?
1: Esatto, diventa una cosa molto ripetitiva, ossessiva. Infatti è l'ossessione del morso della taranta, no? Che alla fine
0: però è semplice dal punto di vista musicale.
1: Musicalmente succede,
0: è ripetitiva.
1: Specialmente pure le melodie.
0: Ma torniamo a noi, Ernesto.
1: Sì.
0: E cambiamo registro, perché dobbiamo ascoltare un brano che ci porta a fare un viaggio poetico meraviglioso. È un brano, tra l'altro, che ti rappresenta tanto. Ci sono le tue mani, c'è il tuo pianoforte, e la canzone in questione, sempre tratta dall'album del 1980, Nero a metà, è Allaria, Pino Daniele, qui su Rai Radio Live Napoli. Aimo Pino.

0: Beh, diciamo la parte di pianoforte è la mia, diciamo, è un arrangiamento.
1: Non ho detto niente.
0: Quasi, tutte le. Molto spesso Pino aveva già a volte delle idee già precise su cosa fare. Io a volte me le dicevo, a volte le cambiavo, sempre col suo benestare, chiaramente. Se lui veniva con la chitarra ci faceva sentire dei pezzi. Poi da là ognuno di noi ci metteva la sua esperienza, il suo apporto musicale, no? E questa cosa qua di Alleria è nata, vabbè, c'era la frase, però tutto l'arrangiamento, ma anche di altri brani, tutte le tastiere sono maggiormente cose che ho fatto io, gli arrangiamenti di tastiere. Altre me li proponeva anche Pino, erano già stabiliti, poi abbiamo comunque lavorato insieme. Ecco, la cosa bella di una volta era, rispetto ad oggi, che si suonava tutti insieme. Cioè noi nello studio suonavamo le basi con Pino che cantava e suonava uguale, e spesso c'erano anche problemi di rientro, tant'è vero che a volte c'era la chitarra che rientrava nella voce o la voce rientrava nell'amplificatore della chitarra, però era talmente poi bello l'effetto musicale che anche certi errori li perdonavi e li tenevi. E il fatto di suonare insieme non è una cosa facile, ma viene da sé quando poi suoni, sei affiatato.
1: E beh, l'affiatamento si sente come, ma come nasce Alleria? C'è un momento che tu ricordi in particolar modo della genesi di questo brano, questa perla preziosa?
0: Allora, quando abbiamo fatto Alleria in studio e avevamo bevuto un bicchierino in più, io, Pino e Gigi, è nata quella magia.
1: Eravate brilli e vi siete
0: più
1: divertiti
0: che brilli,
1: un
0: più
1: po',
0: che brilli.
1: Dai.
0: E tu quando sei un po' brillo, ti disinibisci. Lo si fa anche con le donne che bevono due gocce di vino.
1: Non ti vedo bere più da anni.
0: No, no,
1: ma
0: io ho smesso.
1: Poco,
0: no, bevo molto meno. Infatti pure Pino diceva, no, mi raccomando, le ultime serate voleva assolutamente perché bevessimo tutti.
1: Il
0: però
1: bicchierino piace un po'
0: a tutti, quella
1: dai.
0: Cosa, è nata quella magia che poi alla fine ci fu Willy Davide che si incazzò con noi perché avevamo bevuto. Dice, Willy, non mi ha fatto sta meraviglia. Quindi io presi una bottiglia di whisky, mi incazzai, la spaccai sul mixer all'epoca, che fortunatamente il tecnico venne ad asciugare perché sennò altrimenti stavo ancora pagando le rate di un mixer.
1: Storie di vita vera, storie avvenute nello studio Ernesto,
0: sì,
1: Vito,
0: Gigi
1: di Rienzo al Castello di Carimati, ovviamente registrare Nero a metà,
0: sì,
1: con Pino Daniele. E Nero a metà si sente in pronunciare in una canzone che è A testa in giù, che adesso ascolteremo. Tu hai citato Willy David, tra l'altro, che è il produttore di questo, del precedente, anche dei tre album successivi. Lui fonderà insieme a Pino Daniele poi l'etichetta Bagaria. Insomma, ci aveva visto lungo rispetto a questa musica, a questa rivoluzione. Ascoltiamo sempre su Rai Radio Live Napoli, ovviamente qui è Mo Pino, A testa in giù.

0: A testa in giù, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, a Moppino, sono sempre con Gigi De Rienzo. E beh, Gigi, questa canzone fa vedere delle immagini, è la vostra storia, immagino che tu ci sia molto legato.
1: Succede questo, a volte mi chiedono: ma qual è la canzone che ti piace? Non c'è una canzone che mi piace di più in questo modo, figurati, poi è una cosa proprio che ho sulla pelle. E sono tutti meravigliosi i pezzi, però cito questa canzone perché questa canzone ha un senso, è come guardare per me un film, diciamo un film di formazione. Sai quando guardi un romanzo o un film di questi giovani che si stanno a fare, cioè tutto quello che dice Pino in questo pezzo è esattamente quello che noi abbiamo vissuto nell'estate del 79. Ci sono un sacco di cose che non sono, ma sono un po' criptiche, diciamo, non sono chiare. Tipo per gridare qualche nome che ho inventato. Cioè, che gridare i nomi era una pratica precisa che Ernesto aveva importato da Milano, dal gruppo di Finardi, che si chiamava Criside, un gruppo di grandissimi musicisti con Stefano Cerri, Mauro Spina, eccetera. E loro c'avevano questa cosa, dato che a quell'epoca eravamo tutti ragazzi, per cui ci si sconvolgeva più o meno, ma ci si sconvolgeva, cioè questo sicuro. A un certo punto della serata c'era questa cosa che si metteva, magari stavi in una piazza, diciamo, che ne so, a Fidenza o a Reggio Emilia alle 3 di notte, che non c'era nessuno, perché era arrivato là dopo aver suonato, e si urlavano sti nomi da morire alle risate. Pino, per esempio, questa cosa immediatamente la prese e cominciò a farla pure lui, la facevamo anche noi col gruppo là, eccetera. Lui immediatamente nel pezzo ci ha messo e gridare qualche nome, e cioè era quello che succedeva. Oppure, che ne so, tutte le cose che mi diceva, l'autostrada, la sigaretta, il fatto che ti cade la testa così, tutte queste. Era proprio la nostra vita. E quindi questa cosa per me è come vedere un film. Lui ha proprio riscritto esattamente
0: quello
1: la
0: che
1: sceneggiatura
0: vivevate.
1: di questa cosa. Tant'è che, voglio dire, era talmente bello girare l'Italia in queste macchine un po' scassate, no? Sempre uno andava in ebollizione, andavi a suonare, trovavi dei.
0: Diciamo, era il periodo che il tour era senza tutta la.
1: Un'avventura. Una volta ci hanno perso un pezzo della batteria perché il camion che c'aveva gli strumenti era tipo uno di quelli a frutta, era aperto sopra, insomma, per cui questo, arrivavi e non sapevi che palco trovavi, potevano essere delle tavole di ponte, diciamo, da pollaio proprio. Però, nonostante fosse così, eravamo molto molto felici, eravamo giovani, suonavamo una musica meravigliosa, tanto che dopo tutta la lista Bino giustamente dice: ma che vuoi più?
0: No, no, no, io ne voglio ancora e anche i nostri radioascoltatori vogliono ancora ascoltare alcuni brani di Nero a metà. C'era tanta gioia, come hai detto, tanta allegria, goliardia, bei tempi, ma c'è anche nella musica di Pino Daniele tanta malinconia e soprattutto tanta appocondria.

0: Capo Gondria, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, questa canzone davvero più intimista, chitarra e percussioni. Le percussioni in questa canzone, un po' per caso, ci finisce alle percussioni Tony Cercola, che questa mattina è qui. Buongiorno Tony.
1: Ciao Valeria, buongiorno.
0: Allora, prima di tutto vogliamo spiegare cos'è apocondria.
1: Dunque, apocondria è uno stato di malinconia, quasi depressivo, e qualche volta è una dolce malinconia, ti fa piangere e fa bene. Quindi apocondria, mi scelgo, hai capito? Se si sveglia con l'apocondria, ha scommigliato Ulietta, apocondria chi è sazio e dice che riuna, cioè uno che sta bene dice perché ha di essere malinconico. Dunque, l'apocondria è nata in questo modo qua. Io mi trovavo allo Stone Castle, Carimate, registrando, sono solo canzonette uffa uffa, due dischi Talk che hanno venduto milioni di copie.
0: Due dischi di Edoardo Bennato.
1: Vabbè, due successi, che poi gli stadi, eccetera. C'erano tre sale, una verde e una rossa.

0: a Roma, Gittuardo e Pini, vado a
1: traduco pranzo. Per gli altri, dove vai?
0: Dove vai? Dice, no, c'è Timpino, vado a pranzo. Ah, aspetta un momento, aspetta, non te ne... prendi un attimo i bonghetti. Dice, tu guarda che bene che tu dirà, lo sai. E poi io ho un contratto con la Ricordi. No, c'è lui insisteva per questa cosa. Vieni qua. Accompagnami questo brano. E lui con la chitarra fece questa rumba flamenca. E io con i bonghetti riscaldati, perché i bonghetti di Creta vengono riscaldati col fornetto, riscaldai e nacque questa base. Senza voce. Io poi dissi, vabbè, comunque io vado là perché non mi dire niente, devo... ma no, hai capito, anche per rispetto, ero sotto contratto. Dopo mesi io incontro lui e dice, ma Pini, che ho combinato con quel brano? Ah, non c'è, sta nel disco, non ero a metà. Tu ci sei come Tony Cercolo, a sta, e culura.
1: E questo è un aneddoto carinissimo, cioè quelle cose nate proprio in estemporanea. Probabilmente è stata una sua intuizione, gli serviva quel colore lì in quel momento, e infatti la Pupondria,
0: come fu l'intuizione della Mazzetta, questo film con De Laurentiis e con Marisa Laurita nel 1977, che lui ha voluto all'epoca solo uno spaccato di 20 minuti solo percussione.
1: Ricordiamoci Pino, anche grande compositore di colonne sonore.
0: Sì, ma già all'epoca fu un successo. Dino De Laurentiis, Ino Manfredi.
2: Sì, è vero. Grazie Tony per questo ricordo di questo brano e anche di averci ricordato Pino Daniele, ovviamente compositore. Poi lo rivedremo anche nel sodalizio con Massimo Troisi e in tanti altri film, ne riparleremo nelle prossime puntate. Abbiamo ascoltato tante canzoni, ovviamente non tutte per ragioni di tempo. Pino Daniele, poeta, compositore, soprattutto chitarrista. Lui si sentiva musicista, chitarrista, lo chiedo in chiusura a Gigi De Rienzo.
3: Pino si considerava soprattutto prima un chitarrista, poi un musicista e poi veniva tutto il resto, poi era uno che scriveva e poi l'ultima cosa era il cantante, cioè un cantante Pino Daniele, cioè si chiamava perché chi lo Pino Daniele e parlava della sua attività. Questo che significa che...
1: Cioè parlava in terza persona.
3: Assolutamente, parlava in terza persona, ma questa cosa... significava non che lui avesse, diciamo, disprezzasse quel genere di, diciamo, quell'aspetto della cosa, semplicemente che aveva delle priorità. Cioè Peppino, la cosa principale è sempre stata la musica, le canzoni, no? I testi, la poesia, eccetera. Però poi alla fine tutto questo, se non ci fosse stata la musica, se non ci fosse stata la grande qualità, se non ci fosse stato lo strumentista, cioè, a Pino non sarebbe bastato.
2: Caro Gigi, non potevi che riassumere meglio la visione musicale di Pino Daniele. Ti ringrazio tanto. Abbiamo in questa seconda puntata ascoltato alcuni brani del secondo album e di Nero a metà, ovviamente non tutti per ragioni di tempo, un album completo che è anche ispirato da un bel libro che uscì negli anni 70, Nero di Puglia, è la storia di un uomo di colore che nasceva al sud, ma Nero a metà era anche Musella, Mario Musella degli Showman. I musicisti sono tanti, le canzoni ancora di più, ovviamente impossibile farle ascoltare tutte in un'ora. Chiudiamo con questa seconda puntata come abbiamo iniziato. C'è un altro brano che in questo caso però non c'è Gigi De Rienzo al basso, ma Aldo Mercurio. Ci ritrovate la prossima settimana per la terza puntata di Emopino, sempre alle ore 8 di mattina su Rai Radio Live Napoli. Ovviamente ci potete ascoltare anche in podcast su Rai Play Sound. Il brano chiude il cerchio perché abbiamo aperto con Iso Paz e chiudiamo con Num Scuccià, il grande blues di Pino Daniele. Num Scuccià.

Giovanna da Purista sta parola, facendo un'uregata gran signora, e capri mangia va bella giundira, che mano sai ha fatto le sposa, sorriendo poco a me.

e cape mondo senza sua parola, la legge ha preparato chi ne sola, e a ritta i gumma mica appassionata, usilca o voglia appunturata, e qua non fanno in vita propria tazza, non voglia tutto rude come tuia, perché se mo usilca.

Vedi la cascita in cielo tutta sera, e fa che staria bassa ne so sfida. Io ne conosco tu e son canena, e son lucente, so di vettinire, se la cascita in cielo

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: soldata. Preparate le bandiere, botta a muro, mortaretti, e mettete ogni ringhiera le coperte di merletti, e buttate dai balconi gigli rosi e tulipani, poi sbattite tutte in mano, e mattina l'alca arriverà, arriverà la parte chiosa di Ciccio, babam, bram, bram, bram, sai, sai, sai, sai, li sbarca a Napoli, sai, sai, sai, e lo porta musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, sta un cacca, sai, sai, sai, non posso più aspettare. Mamma non fa pesce, cadamo a braccio, cadamo a braccio.
1: Ehi, ehi, ehi!
0: Zai, sbarca a Napoli.
1: Ehi, ehi, ehi!
0: E lo porta musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là. Sta poppa, sta poppa, zai, sto un cacca.
1: Ehi, ehi, ehi!
0: Non posso più aspettare. Mamma non fa pesce, cadamo a braccio, cadamo a braccio. È arrivata! Zaina, zui! Zui! Zui!

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Faccio andare, senza esagerà, che sta casella a che non commenta, che ha trovato la pescia sta, con la presa, con un buccanetta, un milanese grasso mandolina, un genovese con falcannetta, forza battuta tutto un cerchino. Santa carte, l'ultimo lei, che la rimba fa, tutte strumento sono la canzone la rimba, già pare da bufimba, se tra i sorrisi sta, vai giù, dai sanguinare.

futuro collassa nell'oggi che all'istante si ricrea. E a voce angizia che a sore circe medea, canto da un altro paese. Sente sta voce antica

deserta non fa paura. E non ridando i dopo pare maligno, con degli appennini da serni a foligno, ne è una rariccia, tra parole in guendo, volo da Tangero, uno c'è benevinda all'urlo di prua.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.